0: Giornalista dell'Unione Sarda, lo facciamo insieme a Marco Noce, che oggi è uno dei più grandi esperti di questo giallo, perché con la perizia e la precisione del cronista è da anni che studia le carte e analizza la situazione. Marco Noce, buongiorno.
1: Ciao Francesca, buongiorno a tutti.
0: Marco, stiamo assistendo a un incubo. Ieri ridevamo, no? Qua in redazione, se si può ridere di un caso del genere, dicevamo sembra Twin Peaks, per dire che sembra un film, sembra una serie TV.
1: Beh sì, perché gli eventi si stanno accavallando, no? Stanno venendo fuori circostanze a cui nessuno avrebbe mai neanche pensato, ecco, insomma, tu dicevi sono da anni, io in realtà è un anno e mezzo che mi occupo di questo caso da quando è stato riaperto, anche perché non mi ero fatto un'idea precisa, non ero un colpevolista su Stasi, però già le prime cose che vennero fuori sollevavano dei dubbi e ci aspettavamo che ci fossero state, diciamo così, delle pratiche poco rituali, no? Nell'analisi di alcuni reperti, però ecco, vedere quello che sta venendo fuori adesso dai pedali della bicicletta, questa relazione fantasma saltata fuori di cui abbiamo avuto notizia ieri.
0: Ecco, raccontaci che cosa è successo ieri.
1: Ma innanzitutto ieri abbiamo saputo quello che la procura ha in mano ormai dall'11 settembre scorso, quando ha avuto dal nuovo comando del RIS di Parma l'intero faldone cartaceo relativo all'inchiesta di Garlasco, no? In questo faldone a sorpresa c'è una cosa che non ci sarebbe dovuta essere, cioè la relazione compilata sulla carta intestata di una criminologa non firmata, dove si traccia una valutazione personologica di Alberto Stasi. Questa relazione è fatta in base alle prime deposizioni di Alberto Stasi, cioè stiamo parlando di agosto e settembre 2007, l'inizio di settembre, ma non c'è traccia del famoso interrogatorio, quello che abbiamo sentito tutti tante volte, in cui la PM lo incalzava sul presunto sangue nei pedali della bici, sangue che poi abbiamo scoperto in realtà non c'era, anzi non c'era neanche il DNA molto probabilmente.
0: Noi di questa relazione parliamo oggi a pagina 10 del nostro quotidiano in edicola.
1: Certo,
0: è inquietante.
1: Certo. È inquietante perché una iniziativa del genere avrebbe dovuta prendere la PM, mentre invece non c'è traccia di incarichi ufficiali. È una, diciamo così, una relazione, per quello l'abbiamo definita fantasma, perché non sarebbe dovuta esistere, non è mai entrata negli atti, però guarda caso contiene esattamente quelle caratteristiche attribuite ad Alberto, in base alle quali poi fu fatta la narrazione del famoso biondino dagli occhi di ghiaccio, freddo, manipolatore, calcolatore, con cui tutta l'Italia di fatto l'ha accompagnato dopo le due assoluzioni iniziali fino al carcere. Quindi un dramma, insomma.
0: Un dramma vero e proprio. Era un ragazzino quando Alberto Stasi è finito in carcere. Marco, ieri ha parlato finalmente il comandante il generale dei carabinieri Salvatore Luongo. È stato durissimo.
1: Brava. Finalmente condivido il tuo avverbio, perché diciamo le parole, innanzitutto che un generale, che il comandante generale dei carabinieri parli è un evento, no? Noi sappiamo che succede rarissimamente, era atteso, perché quello che sta venendo fuori sia sui tanti fronti di questa inchiesta, che ormai è divisa in vari tronconi, no? Uno per esempio è quello della corruzione, dove abbiamo visto ci sono i carabinieri della vecchia squadra di polizia giudiziaria della procura di Pavia. Poi ci sono le indagini sul 2007, quelle iniziali, abbiamo già visto, c'è già indagato l'ex comandante della compagnia di Vigevano, no? il colonnello Cassese, e adesso salta fuori addirittura il RIS. Quindi è stato durissimo, ma ha fatto un discorso sacrosanto, dicendo che è fatto salvo l'onore del reparto del RIS e dell'arma dei carabinieri, è possibile che ci sia stato qualche schizzo di fango sulla divisa dei carabinieri, e chi ha sbagliato, ha detto chiaramente, pagherà fino in fondo, l'arma non farà sconti. Quindi noi a questo punto ci aspettiamo che, qualora alcuni reati fossero non più perseguibili perché sono passati 19 anni, l'arma prenda dei provvedimenti, perché se qualcuno ha commesso delle irregolarità, soprattutto se le ha commesse con dolo, è giusto che abbia delle conseguenze. conseguenze.
0: Anche perché, Marco, il lavoro che i carabinieri italiani svolgono tutti i giorni in ogni paese, dal più piccolo al più grande del nostro territorio, è un lavoro fantastico e non ci può essere nessuno che infanghi.

0: questo lavoro incredibile. Che cosa dobbiamo aspettarci adesso?
1: Beh, di film, innanzitutto io ci aspettano giorni convulsi. Se posso riferire una battuta dell'avvocato De Rensis, che ormai è diventato insomma una personalità nota a tutti gli italiani per l'efficacia della sua dialettica, ieri notte ha pronosticato che in questi giorni ci sarà molto traffico a Pavia, nel senso che ci aspettiamo adesso ulteriori interrogatori. Uno, diciamo, dei più attesi è quello con la PM dell'inchiesta del 2007, Rosa Muscio, alla quale molto probabilmente il PM di Pavia vorranno chiedere se lei avesse avuto notizia dei famosi esami negativi sul DNA, sui pedali, che quegli esami ovviamente, no? se prima salta fuori un DNA, fai delle altre prove, risulta che quel DNA non c'è e invece poi questo ti viene taciuto alla PM e poi Alberto fu arrestato, no? Per la presenza di quel presunto DNA.
0: E poi anche tutto il caso che
1: e poi ci sono. E poi ci sono anche gli aspetti venuti fuori ieri, cioè ieri un'altra notizia estremamente importante che è stata fatta, che è stata resa pubblica, è che 6 anni prima che i giudici autorizzassero la distruzione di alcuni reperti importanti, fra cui anche il famoso grattato dell'impronta 33, no? Quell'impronta che ora abbiamo solo in fotografia sulle scale, diciamo 40-50 centimetri sopra il punto dove c'era il corpo della povera Chiara Poggi, fu grattato l'intonaco. Quel grattato sarebbe dovuto essere conservato. L'autorizzazione alla distruzione arriva solo nel 2022, ma quel grattato era distrutto già dal 2016 e alcuni ufficiali dei RIS dicono che a dare l'ordine è stato lo stesso colonnello Marino, che fu quello che fece i 2 esami negativi sui pedali. Ecco, quindi per esempio anche chiarire questi aspetti sulla distruzione di reperti che avrebbero potuto darci un'altra verità, forse la verità, certo, sul caso Garlasco, sono stati invece distrutti.
0: E allora, Marco Noce, stiamo insieme durante la settimana, perché saranno tanti gli aggiornamenti da qui a venerdì. Noi ci vediamo più tardi in redazione. Grazie per la tua analisi così precisa e così puntuale, perché a noi non piace mai, no? Le tifoserie non ci piacciono, non siamo per Bartali e Coppi, ma siamo perché la giustizia finalmente venga fatta. Grazie Marco Noce, paparazzi Cesare Monini.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie.
2: Come

0: Radiolina Caffè Corretto. Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. Caffè Corretto.
1: 9 e 13 minuti qui in diretta su Radiolina, torna la nostra rubrica della settimana, Alessia Lupo insieme a me, mamma che piatti, buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Francesca.
1: Ma oltretutto oggi ci hai fatto un grande regalo perché sei anche in video e quindi chi Radiolina non l'ascolta ma la guarda anche perché la nostra è una visual radio può ammirarti perché tu oltretutto oltre che brava sei anche molto bella.
2: Oh, grazie.
1: Allora Alessia, noi
2: inizio settimana qualche
1: noi iniziamo intanto questi nostri appuntamenti, no? Anche cercando di scoprire qualcosa in più di te. Tu sei nata a Cagliari, poi sei cresciuta a Genova e poi sei tornata a Cagliari.
2: E poi sono tornata a Cagliari, ho preso questa scelta di vita e sono molto contenta, ecco.
1: Oggi è il compleanno di Instagram, prima durante la trasmissione lo abbiamo celebrato e tu sei riuscita davvero attraverso questa piattaforma social a crearti un mestiere.
2: È vero, perché io nella vita facevo tutt'altro prima e durante il lockdown ho iniziato a sfornare ricette senza glutine e a condividerle poi sui social. E diciamo che Mamma che piatti quindi è nato come un gioco che però poi si è trasformato in un lavoro. Mi sono appassionata di comunicazione e marketing, di strategie digitali e oggi lavoro per tante aziende nel settore food. Continuo ovviamente a cucinare perché è la mia passione, continuo a fare dolci perché mi piace tantissimo decorarli e lavoro attraverso Mamma che piatti come appunto food storyteller
1: e giri davvero il mondo
2: 20 show cooking giro, diciamo che l'Italia sicuramente il mondo è il prossimo obiettivo, il mondo per viaggiare, ecco, per come passatempo.
1: Allora oggi cosa ci sveli?
2: Allora, ieri vi ricordate che abbiamo parlato di come sfruttare il limone senza sacrificarlo, quindi come sfruttare il succo senza poi buttarlo. Oggi il limone è sempre protagonista perché dopo vi svelo una ricetta super super facile, ma prima del limone c'è un altro protagonista che è ingrediente di questa ricetta, che è la ricotta, che è un piccolo capolavoro del riciclo, visto che parliamo proprio di ricette antispreco e salvatempo, perché già dal nome si capisce. Ricotta, quindi ricotta perché quando si fa il formaggio viene cotta una seconda volta perché avanza il siero e il siero contiene proteine. Le proteine invece che buttare questo siero viene cotto un'altra volta, le proteine emergono in superficie, si raccolgono in superficie e quindi si crea la ricotta. Certo. E quindi da una lavorazione otteniamo un altro prodotto che tra l'altro da noi qui in Sardegna è famosissimo ed è utilizzato tantissimo in tantissime ricette dolci e salate della tradizione.
1: Che cosa possiamo fare al volo quando abbiamo pochissimo tempo, ma vogliamo pensare un po' a noi e un po' alla nostra famiglia?
2: Allora, facciamo proprio una ricetta velocissima, un dolce pronto in 40 minuti, si prepara solo con una ciotola, 6 ingredienti, io la chiamo torta magica ricotta e limone, perché? Perché non ha farina, ma è una via di mezzo tra ricotta, tra crema e torta, prendiamo 3 uova, 160 grammi di zucchero, la scorza di 2 limoni, 500 grammi di ricotta e 50 grammi di fecola, uniamo tutti gli ingredienti, cuociamo in forno a 170 gradi per 45 minuti, una da 18 centimetri e abbiamo una torta che è un salva merenda e salva colazione fantastico.
1: Io ho preso nota, voi l'avete fatto. Ma allora non lo so Alessia, forse dopo questa settimana con te se riuscirai a fare il miracolo e magari imparerò anche io a fare qualcosa.
2: Ma secondo me sì, e poi sicuramente farò in modo di farti e farvi assaggiare qualcosa.
1: E allora io aspetto venerdì, ma intanto l'appuntamento con Alessia Lupo e con Mamma Che Piatti è per domani alle 9.12, come sempre in diretta su Radiolina. Grazie Alessia per questo caffè corretto che
2: grazie
1: hai bevuto
2: a voi
1: con noi anche questa mattina. E siccome sono già alle 9.20, quindi insomma è il momento di scatenarci, la sveglia è già suonata da un pezzo, andiamo in danzetteria con Madonna.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: 30 anni di amicizia, 20 di carriera, 10 dall'album Fenomeno, Santeria, i Golden Boy dell'hip hop italiano sono tornati, Marrakesh e Guè Casini con una curiosità, il campionamento di Gangsta's Paradise di Culio.

0: E dai Golden Boy della musica italiana al Golden Boy della nostra, certo, del nostro giornale, il nostro direttore
1: Golden
0: Emanuele.
1: Boy una quarantina anni fa, dai, buongiorno.
0: Il nostro direttore Emanuele De Sì, perché torna per l'ultima parte di Caffè Corretto l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it.
1: Sì, Francesca, purtroppo c'è la cronaca in apertura, in attesa di aggiornamenti siamo in grado di dirvi che c'è stato un incidente mortale tra Sassari e i tiri, la vittima è una donna, non abbiamo ancora dettagli sulla dinamica e sulla età della vittima. Altro brutto foto di cronaca, l'ennesimo al centro migranti, o se preferite hotspot di Monastir. Hotspot significa che entro 48 ore devono essere identificati questi ragazzi che arrivano dal Nord Africa e prima di 48 ore non possono uscire dall'ex caserma della polizia penitenziaria. Ecco, l'ennesimo brutto fatto, un 21enne armato pare di coltello ha minacciato gli operatori che si sono dovuti asserragliare, insomma la situazione sta diventando esplosiva. Ieri l'ennesimo appello della sindaca di Monastir Paola Ugas, c'è il rischio veramente di tensione sociale in paese. Poi Francesca fa discutere, ma sarebbe inevitabile.
0: Ci stanno scrivendo in tanti, direttore.
1: Insomma, la stura l'ha data Beppe Grillo, che è del Movimento 5 Stelle il fondatore, quindi noi abbiamo riportato quello che Grillo ha scritto, ovvero nel giorno di San Francesco ha richiamato il Movimento 5 Stelle a tornare allo spirito francescano che aveva portato alla nascita del movimento, mettendo all'indice, perché questo ha fatto, lo sfruttamento della legge sugli staff voluta da Cristian Solina, tanto criticata in campagna elettorale, va abolita. In realtà, dice Grillo, non lo dico io, Grillo dice quella legge non solo non l'avete eliminata, ma l'avete utilizzata per Alessandra Todde ha replicato dicendo tutti quei consulenti servono, anzi servivano per le pratiche del PNRR, tanto che sarebbe pronta una leggina per ridimensionare il numero dei consulenti. In attesa di capire, noi oggi facciamo riferimento in titolo in giornale, la carica dei 150 consulenti sono numeri incontestabili, noi facciamo, Francesca lo sai bene, cronaca, e quindi ci sono una serie di nomi, ecco, se siete curiosi andatevi a leggere, ma senza nessuna cronaca. Quindi diciamo che
0: infatti,
1: quel signore
0: ha elogiato il grande lavoro dei colleghi nella notte analizzando i numeri.
1: Sono atti pubblici, nel senso che sono pubblicati sul sito della regione, ecco, non è stato facile trovarli, perché poi non è che siano sistemati in modo organico. È sempre successo, sia chiaro, è sempre successo che un assessore abbia avuto 9 consulenti, non lo so se sia successo che in un ufficio stampa della Presidenza della Regione ci fossero 23 figure professionali quanti quelli della Premier Meloni. Ecco, noi raccontiamo, poi uno si legge e si fa un'idea senza polemiche, senza raccontando quello che succede. Ecco, questo sta facendo discutere, compito del giornale è anche quello di far discutere ognuno con le sue idee, quindi se avete modo di acquistare anche la versione digitale, meglio quella cartacea, io dico sempre, del giornale, ecco, ci sono un po' di nomi da leggere. Questo è la notizia di questi ultimi giorni, da quando Grillo, ripeto, ha detto ma San Francesco disse che dobbiamo essere umili, siamo nati per questo, oggi forse siamo un'altra cosa. È un dibattito tutto interno al Movimento 5 Stelle, però inevitabilmente riguarda noi sardi, perché i 5 Stelle ci governano con il Partito Democratico, con altri alleati, e quindi con la normale attenzione del cronista andiamo a vedere cosa
0: e naturalmente
1: succede.
0: La nostra inchiesta non si ferma qui, ma andremo
1: a capire
0: avanti
1: un po' meglio, sentendo anche disponibili come sempre a sentire chiunque, anche il singolo consulente che si sente in qualche modo chiamato in causa, perché abbiamo pubblicato i suoi emolumenti, cifre lorde, ecco, però insomma sono bei soldini.
0: Come sempre l'Unione Sarda, come tu ci insegni, da parola e da voce a tutti quanti.
1: Questo è. Grazie Francesca.
0: Noi come sempre torniamo domani in diretta alle 8:10. Grazie per aver bevuto questo Caffè Corretto insieme a me e insieme a Fabio Leoni, direttore. Buona
1: grazie.
0: Giornata a tutti.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:34.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Salore a todos, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra. Alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.

0: Sono le 3:01.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
0: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Andrea Sechi su Radiolina.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. radiolina.it.
0: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi, su Radiolina.
4: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi parliamo di tante cose, parliamo di un settore importante in Sardegna, quello del florovivaismo, ma non solo, perché faremo una chiacchierata su tanti altri argomenti. L'ospite di oggi è Rosy Sgaravatti, benvenuta.
5: Grazie, buongiorno a tutti.
4: Rosy Sgaravatti, già non ha bisogno di presentazioni, il nome dice tutto, la società è la Sgaravatti, che si occupa di vivai, florovivaismo, insomma, quando vediamo verde, ecco. Probabilmente dietro c'è lei. Allora, Sgaravatti, un nome importante, con una storia importante, storia di oltre 200 anni, sì. Non tutti trascorsi in Sardegna, però buona parte sì.
5: Sì, in Sardegna siamo dal fine degli anni 50 e di conseguenza ormai sono quasi 60 anni, 70 quasi tra poco, per cui non sono pochi, ma per noi è una piccola parte della nostra storia, il resto è vissuto a Padova, Saunara, vicino Padova. 200 ormai 206 anni fa, insomma gli anni passano e
4: invece l'arrivo in Sardegna, appunto, dicevamo
5: l'arrivo in Sardegna è con la nascita della Costa Smeralda
4: sì, quindi cui... anni 60, fine anni 50, anni 60, 50. Insomma quel periodo lì, sì. In cui si è trasformato un pezzo dell'isola.
5: Sì, è cambiata addirittura la storia dell'isola, credo, no? È una cosa abbastanza importante. Siamo stati chiamati da Naga Khan e anche da Luigino Donato delle Rose, abbiamo fatto Porto Cervo, Porto Rotondo, gli alberghi, insomma, ecco, abbiamo lavorato molto in quel periodo.
4: Una zona...

0: dell'isola che ancora colpisce proprio per la bellezza e la cura
1: del
0: verde, che è fondamentale perché è anche un po' il biglietto da visita di tutto un territorio.
1: Esatto, e questo è già difficile da una volta l'avevano capito molto bene, insomma, perché tutti i grandi architetti che hanno lavorato all'interno, quel eccetera, hanno subito capito che bisognava mantenere intatta la natura, le piante, la vegetazione sarda, e per cui sono stati molto attenti ad inserire all'interno, perché il paesaggio fa parte del contesto ed era quello che attirava le persone. E loro sono stati davvero, ritengo, delle persone illuminate in questo senso. Non hanno distrutto quello che c'era, e anche tutti quelli che poi sono intervenuti, la bellezza del luogo io credo che sia importante, perché dovrebbe animare gli animi. Adesso ormai credo che questa cosa
0: non la ritrova?
1: No, solo negli illuminati, in grandi personaggi, però alla fine con tutto quello che è stato, con tutta la pubblicità che si è fatta, e pensare le varie deal day, le varie, alla fine ancora non si è percepito questo verde utile, di quanto sia utile il verde intanto per chi respira, per chi cammina, per la mente, per il corpo, per tutto, e perché noi facciamo parte soprattutto della natura e di conseguenza abbiamo bisogno di questa interazione con la natura, che dà anche l'educazione, cioè veramente andare in giro e fare da giardinaggio ed essere vicino alle piante e ai fiori, secondo me. E non ricercare il like, si può dire, come sì, i ragazzi al giorno d'oggi, è una buona educazione.
0: È un po' un paradosso nell'epoca, sì, in cui esatto, siamo molto attenti all'estetica, sì, poi però invece alcune cose, alcuni aspetti li trascuriamo. A proposito di estetica, bellezza e di fiori, sì, abbiamo rose rosse.

0: diciamo, tutti i collegamenti e le forniture, ma poi incide anche in tutti
1: Anche
0: gli
1: su.
0: altri
1: E poi
0: rapporti.
1: devo dire un'altra cosa, se noi non abbiamo questa velocità nell'avere la merce, dobbiamo per forza stoccarla, avere un magazzino. I magazzini costano, adesso non lo fanno più, le grandi aziende non lo fanno più, l'ordine ti arriva, però noi con le piante è diverso, capito? Ecco, per
0: Certo.
1: cui anche il magazzino, la cura delle piante, le persone che lo fanno, il costo del personale, ecco, poi questo è un altro tema.
0: Magari ne parliamo dopo, ora ci dobbiamo fermare, c'è una pausa.
2: L'isola delle imprese su Radiolina. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie dall'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Francesca Figus. Su Radiolina. L'isola delle imprese. Su Radiolina.
0: Rieccoci in studio, l'ospite di oggi, l'isola delle imprese, è Rosy Sgaravatti. Abbiamo parlato di diverse cose. Una domanda che faccio spesso qui in questo programma è legata alla difficoltà nella ricerca dei collaboratori. Anche voi nel vostro campo avete problemi come ne hanno un po'
1: Sì,
0: tutti oppure no? Sì.
1: assolutamente sì, perché forse, non so, non penso che ai ragazzi piaccia molto lavorare nel verde, lavorare la terra, anche se adesso con tutte le macchine, cose che ci sono, è lavoro fisico molto gravoso, anche se insomma alla fine un po' lo è, però soprattutto è proprio ci vuole passione, ecco, nel nostro lavoro ci vuole passione, ci vuole passione,
0: Come
1: ci
0: in
1: vuole
0: tutti i
1: cura,
0: mestieri, come in tutti i
1: come tutti i
0: mestieri.
1: mestieri. E anche studiare è un lavoro, no? Ecco, per cui bisogna imparare prima, bisogna studiare, bisogna conoscere. E io ho l'impressione, non lo so se sono, perché conosco dei ragazzi molto in gamba, molto bravi, che è una piccola percentuale, però sembra che non interessi conoscere, che non interessi sapere, che non interessi il lavoro non è più un modo di essere, no? Non ti rappresenta più, ecco, perché non c'è così, una identità con il lavoro, per cui secondo me invece il lavoro è quello che ti qualifica, se hai fatto qualcosa di concreto, questo lo lasci, cioè le piramidi esistono, qualcuno ci ha lavorato, adesso non so, il museo ultimo che è stato fatto al Cairo, bellissimo, sono tutte cose che qualificano le persone, che danno un po' di orgoglio, che andare per aperitivi, vestirsi con le marche, non lo so, è questo il fine ultimo?
0: Senza scendere troppo nella sociologia, non è questo diciamo, l'ambito, non è questo il programma adatto, ma secondo lei perché siamo arrivati a questo punto?
1: No, questo devo dire la verità, che se lo sapessi avrei trovato magari anche
0: Non
1: una.
0: possiamo dare la colpa solo alle nuove
1: No, no, no,
0: generazioni, anche perché le
1: no, no.
0: nuove generazioni poi magari
1: E
0: hanno
1: che
0: avuto
1: secondo me.
0: insegnamenti, insomma, diciamo che tutto concatenato, hanno avuto insegnamenti da quelle
1: Però.
0: precedenti o comunque comportamenti da quelle precedenti che poi li hanno portati a fare così, insomma.
1: Esatto. Sappiamo com'è finita la civiltà nuragica? No. Sappiamo com'è finita la civiltà egiziana? No. Sappiamo com'è finito i sumeri? No. È una società che a un certo punto si autodistrugge, che perde all'interno la forza, la cultura, come si chiama, l'animus, che ne so come posso dire,
0: Oppure
1: lo
0: arriva un elemento
1: perde.
0: scatenante che manda gambe all'aria tutto. L'intelligenza artificiale sarà quello che porterà la nostra civiltà alla fine, come qualcuno teorizza, oppure sarà il trampolino per migliorarla?
1: Beh, io direi che se l'intelligenza artificiale in qualche modo ci distrugge, sarà sempre colpa nostra. Non è di sicuro dell'intelligenza artificiale, sarà noi che non sappiamo governarla. E adesso ultimamente sembra che invece lei se ne vada per conto suo, cioè vuol dire che si autoriproduca, ecco, però c'è sempre come nel mondo c'è qualcuno che ha dato il là. No, ecco, è qualcuno che non ha fatto in modo che non si possa governare perché è più comodo per gli algoritmi, per sapere cosa mangiamo, cosa ci piace di più, come vogliamo vestirci, insomma, vogliono sapere tutto di noi per poi indurci a comprare.

0: fare, e per cui l'economia è quella che purtroppo secondo me la fa da padrone. Non so neanche quanto la politica sia ormai importante, o è quella che decisiva, o quella che decida, quella che ci guida. Alla fine ritengo, io ultimamente leggendo le varie cose, penso veramente che ormai abbiamo delegato tutto all'economia, all'avere, alla compera, a fare, per cui anche per le donne tante volte io dicevo, ma scusate, noi abbiamo un grande potere in mano, non ci piace una cosa, no, tutti insieme non la compriamo, e per cui costringiamo questa azienda ad essere più, voglio dire, a fare le cose in maniera diversa, più buona, meno, con meno porcheria all'interno, cioè più sana, che ne so, no?
1: L'importante è saper governare certi meccanismi, e forse quello manca. Ci fermiamo per ascoltare un po' di musica.

0: Rieccoci tornati in studio con l'Isola delle Imprese. Io volevo chiedere a Rosy Sgaravatti come il cambiamento climatico, un altro argomento diciamo caldo in tutti i sensi, sta influendo sulla vostra impresa, comunque sul settore del florovivaismo.
1: Sì, lo stiamo sentendo. Allora, intanto il segnale preciso ce lo danno le piante. Adesso cominciano a fiorire le piante africane qui in Sardegna. Di conseguenza le piante sono quelle proprio la spia, loro sono molto più brave di noi a captare i segnali. È da tempo che loro che lo sentono, sono 3-4 anni addirittura.
0: Che fioriscono in anticipo?
1: No, piante africane che qui non fioriscono, ecco, che cominciano a fiorire.
0: Che non fiorivano, sì, adesso invece cominciano a fiorire.
1: Sì.
0: Sta parlando dei profani del mondo, sì, dei fiori, e quindi sì, bisogna spiegare.
1: E anche tutti i nostri, e anche tutti i nostri colleghi, quelli che lavorano nel nostro settore, stanno cercando di studiare le piante che meglio si adattano ai climi caldi, perché quest'anno abbiamo avuto un clima terribile. Veramente, io sono amante del caldo, non lo soffro, ma quest'anno è stata veramente una cosa veramente
0: indimenticabile.
1: Indimenticabile, però voglio dire una cosa senza essere pessimista, che l'anno prossimo sarà uguale.
0: Se non peggio.
1: Cui, sì, e per cui ci si deve attivare per trovare delle piante che possano resistere a questi climi. Perché poi abbiamo avuto un altro problema, perché quando il clima è così caldo e si asciugano le piante e tu gli continui a dare acqua, va a finire che ci sono anche delle malattie, malattie dei funghi all'interno delle radici delle piante che danneggiano, per cui ho avuto molte piante che si seccano nonostante si dia l'acqua.
0: Non per la mancanza d'acqua, non,
1: ma per
0: l'eccesso.
1: La fitosfora, esatto, che è una malattia delle radici delle piante che con tanta acqua si sviluppa e col caldo si sviluppa facilmente. E questa non soltanto nei vivai, l'abbiamo visto anche in Sardegna, sulle montagne con l'entisco.
0: Quello che volevo chiederle, lei che conosce bene anche lo scenario internazionale, se a livello strutturale noi siamo preparati e possiamo magari fare qualcosa di meglio, perché immagino che in altre zone dove magari il caldo è già così, sì, agiscano in maniera...
1: Sa, però
0: non si può fare proprio nulla.
1: No, io direi che a un certo punto noi siamo collegati tutti all'interno del nostro globo terracqueo, siamo tutti collegati. Quello che accade in un certo punto del mondo ci viene, dopo lo ritroviamo anche dalle nostre parti, per cui anche loro hanno la loro difficoltà con dei climi e delle situazioni che noi adesso

0: Sono le 3:31.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Un salto indietro nel tempo per apprezzare ancora uno dei motivi più popolari di Piero Marras è Mere Manna, qui eseguita dal cantautore nurese al piano sotto lo sguardo di Luisella Berrino, presentatrice di E tutto finisce in musica.

0: Arie tipicamente mediterranee, quelle che si sono ascoltate in questa moresca, proposta da Sandro Fresi ed il suo gruppo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Appassionati come sono della musica irlandese, i sassaresi Double Dose hanno pensato di elaborare un ardito adattamento di quello che è diventato l'inno ufficiale della regione Sardegna proprio ai ritmi irlandesi, con questo risultato.
2: Che bello!

0: era procurada e moderare nella versione tipicamente Irish che ne hanno voluto fare i sassaresi Double Dose.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Buongiorno e bentrovati da parte di Andrea Sicchi per questa nuova puntata della Strambata in diretta con voi fino alle 14. Il nostro appuntamento con l'informazione, l'attualità e la cultura. Oggi in regia c'è Manuel Cozzolino. In questi primi quattro blocchi parliamo del Corpo dei Vigili del Fuoco, della loro attività in Sardegna, perché abbiamo un graditissimo ospite, l'ingegner Nicola Micele, direttore regionale dei Vigili del Fuoco. Grazie ingegnere per essere con noi.
3: Andrea, grazie dell'invito e un caro saluto ai vostri ascoltatori.
2: Tra l'altro, insomma, è quasi tempo di commiato con la Sardegna, il 15 ottobre ci lascia, così.
3: Eh sì, dopo due anni di servizio, qui da settembre 2024 a ottobre prendo servizio in cambio incarico e assumo l'incarico di direttore regionale Vigili del Fuoco del Piemonte. Qui verrà l'ingegnere Urru, Francesco Urru, che è stato anche comandante provinciale qui di Cagliari, nominato dirigente generale del Corpo Nazionale, quindi per lui è anche un gradito ritorno.
2: Ecco ingegnere, insomma, la sorpresa questa Sardegna, come si è trovato nella nostra isola? Anche se, insomma, due annetti io non so se siano tanti o pochi per voi.
3: No, due anni sono sufficienti per poter dire, ecco, che insomma è stata un'esperienza straordinaria dal punto di vista professionale, perché diciamo, fare il vigile del fuoco qui in Sardegna è un'esperienza, è diverso rispetto a tutto il resto d'Italia. È straordinario anche dal punto di vista umano, perché insomma sono stato accolto benissimo, sono riuscito a costruire rapporti, legami solidi, sì, quasi inaspettati, ecco, quindi davvero un'esperienza bella.
2: Ecco, lei dice fare il vigile del fuoco qui in Sardegna è diverso rispetto ad altre regioni italiane. Ricordiamo che lei è stata addirittura presso il ministero, insomma, è stato nella direzione centrale, cioè chi muove, chi calca i bottoni dei vigili del fuoco in Italia. Le volevo chiedere perché in Sardegna è diverso.
3: Ma guarda, allora io, come dicevo, esperienza di territorio ed esperienza ministeriale, e questo, ecco, mi fa dire che fare il vigile del fuoco qui in Sardegna è un'esperienza del tutto particolare. Beh, per un motivo molto semplice, perché la condizione di insularità incide anche sulla nostra operatività. Parlavamo prima di Milano, ho fatto il comandante dei vigili del fuoco di Milano, che insomma ha una forza organica notevole, ma quando c'era un problema a Milano riuscivo a richiamare rinforzi. Questo è il nostro dispositivo, funziona così, con il mutuo soccorso, diciamo, delle sedi limitrofe, e quando c'era un problema, un'emergenza di un certo rilievo, arrivavano rinforzi dalle regioni e dalle province limitrofe. Ecco, farlo qui in Sardegna ovviamente è molto più complicato per via della condizione di insularità, ma anche per via del fatto che le sedi qui sono distanti tra di loro, le infrastrutture non aiutano, il territorio è un territorio fragile, quindi davvero, diciamo, conferma di quello che dicevo prima, fare il pompiere qui è un fatto unico.
2: Tra l'altro, lei

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino. Abbiamo con noi il numero uno dei vigili del fuoco in Sardegna, l'ingegner Nicola Michele. Ingegnere, ora lei va via, va a Torino, ma insomma, che Sardegna ha trovato e che Sardegna lascia dal punto di vista del corpo dei vigili del fuoco?
1: Ma il corpo dei vigili del fuoco qui in Sardegna, per tutto quello che dicevamo prima, no? Per via della condizione di insularità, deve essere un corpo, come dire, autonomo. Capace di poter affrontare qualsiasi tipo di emergenza con le forze che ha a disposizione. Quindi in questi due anni abbiamo lavorato per rafforzare questa capacità e questa resilienza, no? Questa capacità di poter rispondere in maniera autonoma con tutti i nuclei e tutte le specializzazioni che i Vigili del Fuoco possono mettere in campo. Quindi insomma è stato un lavoro importante, diciamo, che ci ha consentito di rafforzare questa capacità che è necessaria qui in Sardegna, perché noi abbiamo dei piani come Corpo Nazionale, abbiamo dei piani di potenziamento, diciamo, dalla terraferma rispetto alla Sardegna in caso di calamità, ed è già successo per vittime in altre occasioni anche gravi. Però è chiaro che si sconta, da un lato, diciamo, da un punto di vista logistico, se noi siamo in grado di poter aviotrasportare o ritrasportare, diciamo, del personale, ma allora in quel caso abbiamo bisogno di far trovare a questo personale che arriva dalla terraferma, di far trovare i mezzi e le attrezzature per poter operare. Oppure possono essere trasportati attraverso via nave, e allora in quel caso però
2: ci passa un giorno
1: e chiaramente, diciamo, il fattore tempo per noi è fondamentale.
0: Ecco, quanti sono i vigili del fuoco qui in Sardegna?
1: Allora, in Sardegna siamo in 1500, siamo distribuiti in una quarantina di sedi in tutta la regione. D'estate potenziamo queste sedi apriamo delle nuove basi, diciamo, per la lotta per la campagna antincendio boschiva. I Vigili del Fuoco qui in Sardegna svolgono circa 35.000 interventi di soccorso.
0: Ecco, cosa c'è dietro un intervento dei Vigili del Fuoco?
1: C'è tanto, sì, c'è, uso un termine, c'è tanta roba, ecco, me lo consenta, nel senso che nell'immaginario collettivo il Vigile del Fuoco è uno che fa un lavoro, no, fatto di sacrificio.

0: sacrificio, di spirito di abnegazione, che si trova anche esposto a situazioni anche di rischio, ma che per affrontare queste situazioni di rischio deve addestrarsi, deve prepararsi, ha delle competenze tecniche molto, molto specifiche, oggi molto, molto specializzate. Ecco, questa parte, questa componente, diciamo, del nostro lavoro forse è meno, come dire, meno apprezzata. Diciamo, la gente apprezza più il coraggio, o vede nel vigile del fuoco, ecco, uno che fa un lavoro di questo tipo, ma conosce meno la parte tecnologica. È un corpo che usa oggi tanta tecnologia, usa droni, noi abbiamo elicotteri, abbiamo imbarcazioni, abbiamo mezzi speciali, autoscale, autogru, mezzi davvero di ogni tipo, proprio per poter affrontare tutte la gamma degli interventi possibili.
1: Questa serie di variegate, diciamo, di interventi. È però una professione che piace ai giovani?
0: Piace sì ai giovani, piace tantissimo ai bambini, diciamo, i bambini sono i nostri maggiori fan. Quando entrano nelle nostre caserme è uno spettacolo vederli, insomma, ci danno davvero una grande forza. E anche i giovani, ecco, anche i giovani, perché è un lavoro, io dico, noi siamo dei privilegiati, insomma, perché siamo, come dire, siamo pagati per poter fare del bene. È un lavoro molto vario, ci chiamiamo Vigili del Fuoco, ma di quei 35.000 interventi solo un quarto riguarda l'incendio, riguarda il fuoco.
1: Ci dobbiamo fermare per una pausa pubblicitaria, a tra poco.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58 minuti.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi, in regia Manuel Cuzzolino con noi, il numero uno dei Vigili del Fuoco in Sardegna, l'ingegner Nicola Micela. Abbiamo già iniziato a trattare il tema dei Vigili del Fuoco, abbiamo parlato della difficoltà per la Sardegna perché siamo un'isola e quindi c'è difficoltà in caso di situazione particolarmente preoccupante, tipo quello che è avvenuto a Capoterra recentemente, è capitato gli anni scorsi a Bitti. Ecco, però ha detto la Sardegna è una regione un po' particolare, non solo per i confini suoi, per il fatto che siamo un'isola, ma anche per il fatto che d'estate ci sono tantissimi incendi. Ecco, ci vuol riassumere la perimetrazione di intervento tra voi e Corpo Forestale e Forestas?
1: Sì, ecco, diciamo, il sistema, il dispositivo di lotta antincendio boschivo d'estate è un dispositivo complesso che diciamo interessa più agenzie, più corpi, in particolare ecco qui in Sardegna. Allora, per legge la competenza sugli incendi boschivi è della regione, e qui in Sardegna la esercita attraverso l'impiego del Corpo Forestale, di Forestas, delle squadre di volontari di protezione civile, Barracelli, insomma è un dispositivo molto complesso, gli elicotteri, la flotta, quindi la flotta aerea. E il Corpo Forestale quindi coordina le forze regionali.
0: E infatti nella sala operativa ci siete anche voi.
1: Ci siamo anche noi, perché per legge sempre la competenza invece degli incendi cosiddetti di interfaccia è del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Gli incendi di interfaccia sono quelli che in qualche modo interessano gli incendi boschivi che hanno un'interfaccia con un'infrastruttura piuttosto che con un centro abitato. Quindi quando c'è da soccorrere la popolazione, la competenza è dei Vigili del Fuoco. Quindi queste due competenze in qualche modo, siccome ovviamente, come capisce bene, i confini dell'incendio non sono così netti, questi due apparati, quando c'è un incendio boschivo, diciamo, devono fra di loro collaborare, devono essere coordinati fra loro, ma insomma questi sono i due perimetri delle due competenze.
0: Ecco, accordo con la regione per gli incendi boschivi, accordo anche a Reus quando c'è il pronto intervento, per esempio in caso di incidente stradale.
1: Allora, abbiamo stipulato qualche mese fa un accordo che insomma per noi è strategico con Areus. Io vedevo le statistiche su quei 35.000 interventi a cui facevamo riferimento prima, in un anno qui in Sardegna, almeno il 10% riguarda interventi per i quali interveniamo appunto insieme con un'ambulanza, un'automedica, quindi con la struttura sanitaria. Un incidente stradale, un soccorso a persona, un infortunio sul lavoro. Per cui ci è venuto quasi naturale dover stipulare, stringere degli accordi operativi con Areus. Questi accordi stanno in qualche modo già fruttando, perché l'accordo è un accordo quadro, ma poi sono stati individuati alcuni ambiti specifici. Uno di questi, ad esempio, è il NUE, il numero unico per l'emergenza. Rispetto al quale insomma necessariamente occorre stipulare delle regole di ingaggio condivise tra soccorso tecnico, che è quello dei Vigili del Fuoco, e soccorso sanitario, che è quello del 118.
0: Ecco, prima dell'ultimo blocco con lei ci dobbiamo fermare, però ingegnere, abbiamo un nuovo spazio musicale, Jugel, Imael Angel, Ultra Nate con Moving to the

0: Tra l'altro, insomma, si avvicinerà un po' alla famiglia, possiamo dire
1: un po'
0: così.
1: Sì, mi avvicino alla famiglia, sì, questo, diciamo, devo dire che sono contento di questo. Mi dispiace molto lasciare la Sardegna. Adesso che me l'ha chiesto, ho ben in mente la prima cosa che ho notato qui in Sardegna di diverso rispetto a Milano sicuramente, ed è stata la luce. Quindi la luce della Sardegna è una cosa che porterò con me, insieme con un'esperienza professionale straordinaria per tutto quello che abbiamo detto sì, adesso, è un'esperienza umana altrettanto straordinaria, perché sono riuscito così a costruire dei legami che porterò con me, insomma, al di là della distanza, ma sono certo che rimarranno.
0: Grazie, ingegnere, per essere stato con noi.
1: Grazie, Andrea, e grazie agli ascoltatori.
0: Bene, adesso abbiamo un break, tra un po', una decina di minuti, riprende la strambata e parleremo di volley.
2: La strambata su Radiolina. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Nuovamente in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi, in regia Manuel Cozzolino, e ora ci occupiamo di volley. Abbiamo in collegamento con noi il presidente della Federvolley Sarda, Roberto Puddu. Buongiorno presidente, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Perché abbiamo invitato il presidente in questi due blocchi? Perché nel fine settimana a Cagliari ci sarà un torneo importantissimo, in grandissimo livello, la Sardinia International Volley Cup al Pala Pirastu nel capoluogo. Quattro formazioni di altissimo profilo, soprattutto le nostre, Trento e Piacenza, con tanti nazionali, insomma, come al solito, presidente, la Sardegna ancora una volta porta il grande volley. In Sardegna voi portate il grande volley.
1: Sì, certo, è sempre un piacere, intanto per gli amanti della pallavolo, ma per tutta la Sardegna, portare qui delle eccellenze che sono italiane e che sono anche d'Europa, perché tutte e quattro le squadre hanno veramente dei curriculum molto alti. Parlare di Trento non c'è bisogno, è un gigante alla pallavolo internazionale che porterà anche in Sardegna la mentalità vincente, il grande volley della Superlega. La Gas Sail Blue Energy di Piacenza, siamo lì, siamo ancora di fronte all'ambizione, a una nuova potenza della pallavolo europea, perché è una società relativamente nuova ma che già ha delle ambizioni veramente alte. Ha vinto da poco, dopo aver iniziato il percorso a Cagliari l'anno scorso con la prima partita a Ricev, per concluderlo poi in casa sua vincendo la Coppa Cev. In quell'occasione, tra l'altro, gliela contesa la Coppa Cev proprio il Lunenburg, la squadra, questa squadra tedesca che ha anche tante ambizioni, il nuovo faro, diciamo, della pallavolo tedesca, e si sta mettendo in luce veramente a tutti i livelli, ecco, emergente in Bundesliga ma già molto dinamico, solido, ed è abituato alla Champions League. Poi c'è il Carlo Arsco, che forse è un po' meno conosciuta perché la Repubblica Ceca si sta riavvicinando anche con le nazionali a certi livelli, però nella sua, diciamo, nella Repubblica Ceca questo veramente è un faro, è l'egemone di questo, del pallavolo greco ceca, e poi ha anche un orgoglio sardo, perché
0: ecco, ci voleva arrivare perché c'è anche un tocco di, sì, Sardegna in questo torneo, no? Non solo, esatto, nell'organizzazione ma all'interno del Taraflex.
1: Esattamente, noi abbiamo veramente con orgoglio e con onore, portiamo anche il tecnico del Carlo Arsco, che è Stefano Magia, un ragazzo, perché è anche giovane, non è, che ha lavorato in Sardegna, ha lavorato poi in giro per l'Europa e adesso sta guidando questa squadra che

0: diciamo Repubblica Ceca sta veramente monopolizzando le coppe, ma sta lavorando molto bene. E colgo l'occasione anche per dire che lui adesso è quello che avremo a Cagliari, ma ci sono altre realtà, altri ragazzi che sono andati in giro per l'Europa e si stanno facendo onore, quindi sono molto contento di averlo e fargli riassaporare l'aria di casa da noi.
1: Ecco Presidente, quindi, adesso abbiamo un piccolo spazio musicale e poi ci risentiamo fra un po', perché parleremo ancora di questo torneo, magari anche del movimento sardo, un movimento in salute con delle formazioni particolarmente ambiziose in A3 per riportare finalmente la Sardegna in A2. Ma ora spazio alla musica con Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa so?

0: La strambata su Radiolina.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Di nuovo in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino. Siamo in collegamento con il presidente della FIPAV regionale Roberto Pudu per parlare del Sardinia International Volley Cup sabato e domenica al Parapirasso. Tra l'altro la finalissima, presidente, la trasmetteremo in diretta su Videolina, speriamo sia tra Trento e Piacenza, ma considerando anche il Lunenburg e il valore anche della squadra ceca, non mi sorprenderei se la finale vedesse solo una formazione italiana in campo. Ricordiamo insomma la potenzialità di questi roster, soprattutto quelli di Trento e quelli di Piacenza, con diversi nazionali in campo. Penso alla Via Micheletto, Sbertoli da una parte, dall'altra abbiamo Bovolenta e Galassi, Gutierrez che è l'astro nascente del volley cubano, uno dei punti di forza. Insomma, c'è veramente la possibilità di leccarsi i baffi.
1: Sì, assolutamente sì, ma soprattutto questo, diciamo che non è un semplice torneo amichevole, ma è vero e proprio quasi un mini mondiale, ma soprattutto sarà così l'occasione per i due top di Superlega e due realtà consolidate nelle coppe europee di provare, perché in questo momento sono tutti chiaramente nella fase preparatoria, finiti gli europei da poco eccetera, e quindi sarà veramente molto utile a loro, ma sarà soprattutto utile a Cagliari, alla Sardegna, che si confermano capitali di queste, diciamo, giornate sportive di altissimo livello, e quindi la Sardegna è in grado di ospitare, grazie chiaramente alla regione e al comune di Cagliari che ci ospitano sempre con grande affetto. E per gli allenatori sarà quel test prima pre-campionato per verificare l'intesa tra i nuovi acquisti, gli avversari e gli stili di gioco che conoscono un po' meno, quindi veramente per le squadre sarà una giornata non da trascurare, proprio in vista degli impegni che avranno durante questa stagione.
0: Tra l'altro, per esempio, Trento, lavori in corso perché Micheletto ha appena ripreso, è stato recuperato, insomma, la bella e meglio per gli europei, dove non è che abbia brillato in virtù di una condizione ancora precaria, un infortunio che l'ha tenuto per tanto tempo lontano dai campi di gioco, e quindi la possibilità di testare il sestetto, soprattutto la linea di Martelli, la via Micheletto, accompagnati da Sbertoli, in vista della Superlega, dove Trento punta al bottino grosso.
1: Sì, Alessandro Micheletto sicuramente si tufferebbe d'anima e cuore direttamente in partita per tutta la partita, però chiaramente chi gli sta vicino sa bene che è un potenziale, è un tesoro che dobbiamo salvaguardare, quindi bisogna che rientri con i tempi giusti, perché veramente, se non il numero uno, è vicino al mondo, insomma, nel suo ruolo, e quindi dobbiamo veramente conservarcelo, perché servirà a Trento, servirà alla nazionale e servirà ai nostri occhi per vedere delle giocate veramente meravigliose che ci aveva fatto già vedere sia nell'ultimo mondiale, che è stato vinto a Cagliari dalla sua squadra giovanile, se ricordate, è stato veramente uno spettacolo indescrivibile, sempre in collaborazione con la FIPAV nazionale e la CEV.
0: Tra l'altro, quindi, c'è un rapporto particolare proprio tra alcuni giocatori a Cagliari, Porro per dire, e Micheletto, sì, con Micheletto che fu MVP di quei campionati mondiali, ma ricordo anche la Via che tra le prime esperienze con la maglia azzurra giocò proprio a Cagliari due incontri contro il Giappone, era il 2020. 2019, sì, 2019 sì, per la precisione.
1: Sì, è una tradizione che noi tentiamo sempre di portare avanti con le grosse squadre, perché questo serve a promuovere lo sport, a promuovere lo sport come, diciamo, tecnica, come valori proprio tecnici, ma anche come crescita anche dei ragazzi. Quindi noi speriamo che tanti ragazzi vengano a vedere queste partite, perché fare lo sport, la pallavolo in particolare, riteniamo che sia molto educativo, insegna diciamo dei valori che poi si possono portare nella loro crescita umana, quindi sono fiducioso che avremo tanta gente al palazzetto e che si godrà questo spettacolo.
0: Anche perché, presidente, le assicuro, insomma, io sono di estrazione cestistica, ma le posso dire che il volley è uno degli sport che, visti dal vivo, è un'altra cosa.
2: Sì. Questi salti, questa la potenza delle battute, delle schiacciate, è veramente un'altra cosa che stare al vivo.
1: La ricezione che sparisce dalla vista perché arriva altissima e poi arriva nelle mani del palleggiatore che fa miracoli, non sappiamo ancora chi non è bravo come loro, non riesce neanche a capire tutta la difficoltà che può fare un palleggiatore come Sbertoli o come i più bravi al mondo per essere sempre così preciso da lunghissime distanze, e chi guarda sicuramente rimane stupito, ma lo spettacolo è assicurato, questo sono sicuro.
2: Grazie Presidente Pudo, quindi appuntamento sabato e domenica per questa due giorni di grandissimo volley. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie
2: Presidente.
1: A voi, vi aspettiamo tutti e buona giornata.
2: Grazie. Allora abbiamo una nuova pausa musicale con Imagine Dragons con Bad Liar.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 4 e 32 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
0: Il Cagliari in diretta. La strambata.
4: All'interno della strambata lo spazio dedicato all'Unione Sarda con Caffè Scorretto a firma di Celestino Tabasso.
5: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 6 ottobre 2026. Pensieri d'asfalto, a cura di Celestino Tabasso. Da quando l'ha esplorato e messo in musica Gaber nel 94, arruolando anche il minestrone e la minestrina, la vasca e la doccia, il giochino destra-sinistra è consumato. Oppure sarà che sono categorie appannate dall'impetuoso rimbalzo della destra e dal corrispondente intimidirsi della sinistra. Di fatto ti viene in mente una partizione differente mentre ti accingi ad affrontare in auto la nuova, eclettica piazza d'armi. Il semaforo è il posto fisso, magari statale. La rotatoria è la libera impresa. Al semaforo, se c'è il rosso, stai fermo, per forza. Usi quel tempo libero obbligato come vuoi. Quasi tutti smanettano sul telefonino. Una minoranza di tradizionalisti si ficca le dita nel naso. E quando c'è il verde passi, perché è il turno tuo e nessuno te lo tocca. Certo, i tempi a volte sono lunghi, soprattutto se la coda è grande. Alla rotatoria invece passi prima, è oggettivo, e se sei sveglio guadagni molto tempo. Però sei responsabilizzato, è tutto un gioco di riflessi. E se sei lento o distratto, rischi gli improperi e le clacsonate, o anche la fiancata. E quindi quel momento in cui devi essere performante ti sembra più lungo di quel che è. Poi ci sono gli attraversamenti pedonali. Con l'avanti vai quasi sereno, però lo devi attendere. Le strisce invece ti danno il diritto di passare quando vuoi, ma a tuo rischio. E chissà se arrivi. Quello è il welfare. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino. Ci ha raggiunto in studio la condirettrice del TG di Videonina, Simona De Francisci. Grazie per essere con noi, Simona.
1: Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
0: Allora, insomma, come si caratterizza l'edizione odierna del TG?
1: Allora, intanto la cronaca, purtroppo, che funesta questa giornata: una donna di 52 anni, madre di due figlie, morta questa mattina lungo la Sassari-Ittiri. La sua auto ha sbandato attraversando la carreggiata, rientrava a casa dal lavoro notturno. Si inasprisce poi la polemica sollevata da Beppe Grillo contro la giunta Todde per l'utilizzo della legge sugli staff. Ne abbiamo parlato abbondantemente anche ieri. Il centrodestra attacca la presidente sulle consulenti, un insulto all'intelligenza dei sardi. Dorbello ha di nuovo il medico di base, questa è una buona notizia, arriva da Bologna e ha contattato il comune dopo la provocatoria ordinanza del sindaco che invitava i cittadini all'autoguarigione. Anche di questo ne abbiamo parlato diverse settimane, perché è una situazione davvero molto complicata quella che vivono i nostri territori.
0: Lui, sì, ma la situazione è kafkiana.
1: Lei ha già preso servizio, peraltro non sapeva delle agevolazioni che in questi casi, quando si arriva, ci si sposta verso sedi disagiate, c'è una sorta di benefit. Lei non era al corrente di questo, ha iniziato a lavorare testa china, ha cominciato a incontrare i pazienti, quindi davvero onore al merito, perché spostarsi da Bologna così è proprio una vocazione. In questo caso essere medici
0: per
1: è una vocazione.
0: Per fortuna esistono ancora persone così.
1: Sì, assolutamente sì. La Olbia Arzachena Palau si attende da 20 anni, una strada considerata strategica per i collegamenti della Gallura. L'iter riparte per un tratto però di appena 6 chilometri, insomma, eppur si muove, no? Qualcosa si muove. Poi appuntamento con la grande danza al Teatro Lirico di Cagliari con 3 capolavori del celebre coreografo francese Maurice Béjart. Venerdì ci sarà la prima. Oggi abbiamo pensato di chiudere con il teatro, di solito il quinto titolo, il quarto titolo del telegiornale Lo Sport, e oggi abbiamo voluto premiare questa grande rappresentazione teatrale che ci sarà venerdì.
0: Ecco, ricordiamo per Lo Sport che ieri abbiamo avuto 2 giocatori del Cagliari per tutta la partita in una gara ufficiale, in questo caso appunto Italia-Turchia. Tra l'altro, almeno l'Italia ha vinto.
1: Abbiamo vinto 3-1, tra l'altro, insomma.
0: Sì, sì. In capo tutti e due hanno pure perso.
1: Mancini, guardare le facce di Mancini non sembrava particolarmente soddisfatto, ma va bene così, cioè va bene che almeno durante i 90 minuti più recupero ci sia questa tensione, no? E quindi, insomma, evidentemente ha sortito effetto, e noi avevamo due giocatori
0: nel nostro calcio. Ce li hanno intervistati calcio. Poi dopo la diretta entrambi, cioè ma è bello.
1: Sì, no, assolutamente, ma è bello anche guardare la classifica momentaneamente
0: poi,
1: prima di Cagliari Juventus
0: per 3 settimane.
1: Esatto, grazie alla doppia pausa.
0: Bellissimo, ho dovuto guardare, cioè, il Cagliari quarto, la Juventus 2 punti più in
1: sì,
0: al sesto posto, settimo. Adesso non...
1: Vabbè, godiamoci questo momento.
0: Sì. Grazie Simona per essere stata con noi.
1: Buona giornata.
2: La strambata su Radiolina.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. La Trambata.
0: Nuovo spazio musicale all'interno della Trambata, è il momento di Ligabue, qualcosa per te.

0: Ultimo blocco della strambata, il momento dello spazio social trend col nostro Enzo Asoni. Buongiorno Enzo, di che cosa parliamo oggi?
1: Buongiorno Andrea Secchi, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, diciamo che oggi la giornata è un po' uggiosa e quindi mi ha fatto proiettare verso febbraio, perché cosa succede a febbraio? Uno dei miei periodi preferiti, lo faccio dire a te.
0: È il Festival di Sanremo, esatto. Il nostro sanremologo.
1: Esatto, Sanremo 2027, e quindi a me piace un po' chiacchierare con l'intelligenza artificiale una volta a settimana, diciamo che me lo concedo, sull'argomento, anche un po' per indagare su ciò che succede sul web, su ciò che si dice, rumors, rumore, si direbbe.

0: al mondo, quindi è una bella platea, una bella vetrina.
1: Adesso faccio un esempio sportivo. Sai il modo per attirare quando giochi a pallacanestro, mettiamo la Dinamo, il modo per attirare dei giocatori con lo stesso ingaggio, però riesci a prendere un giocatore di livello superiore? Le coppe europee.
0: Ah,
1: sì, okay. La platea europea. Che un po' amplia il tuo mercato.
0: È un po' quello che succede anche in questi giorni con tra l'altro la pallavolo, che abbiamo la Sardinia International Cup, inserisci International e arrivano squadrone, giocatori fortissimi.
1: Sì, insomma, che devono preparare, avere un test. Ne abbiamo parlato tra l'altro prima, devono avere un test probante in vista del campionato, visto che insomma la parte iniziale è stata dedicata alle nazionali e quindi vogliono avere degli avversari di livello. Tra l'altro ricordiamo, diretta su Videolina domenica alle 5, alle 17.30
0: e alle 15 su unionesarda.it
1: col terzo e quarto posto.
0: Esatto. Al settimo posto, adesso facciamo la carrellata veloce, abbiamo Blanco, che torna, che se dovesse tornare con una grande ballad potrebbe tranquillamente vincere di nuovo, aveva vinto con Mahmood con Brividi. Poi abbiamo Emma De Martino, è stato al suo concerto all'Ippodromo di Milano, quindi qualcuno l'ha visto un po' come se volesse tra virgolette intercettarla per Sanremo. Loro due tra l'altro hanno avuto una storia d'amore nella scuola di amici e sono rimasti in ottimi rapporti. Al quinto posto Geolier, con un potere al televoto potenzialmente devastante. A Napoli nel 2024 i pizzaioli che ti portavano, cioè i portapizze che ti portavano la pizza a casa, ti davano un 20% di sconto se votavi Geolier. Tananai al quarto posto, Elodie al terzo, Mahmood secondo posto. Al primo posto posiziona Achille Lauro, nome più forte per vincere, perché in una fase di enorme popolarità e le indiscrezioni lo indicano tra i possibili ritorni. Ricordiamoci anche che infatti quest'anno non è più giudice X Factor, probabilmente perché si sta dedicando a progetti più grandi, come ad esempio sicuramente Sanremo, e poi magari gli stadi lo scopriremo. Abbiamo anche un giochino per i nostri radioascoltatori, Andrea Secchi, perché il 10 ottobre alle 18 al Teatro Doglio di Cagliari ci sarà il musical della Pimpa, il cagnolino a pua bianco e rosso, e la Pimpa appunto diventa uno spettacolo. Noi regaliamo i biglietti, scrivete Pimpa al 340 87 15 015 rigorosamente su WhatsApp.
1: 340
0: 87 15 015.
1: Perfetto. Grazie Enzo Asuni.
0: Grazie Andrea Secchi.
1: E grazie anche a coloro che ci hanno seguito sino a questo momento. Si chiude oggi la puntata odierna della trama. Oggi odierna, vabbè, lasciamo stare. Manuel Cozzolino mi rimprovererà, ma vi volevo dire una cosa: domani l'argomento principe dalle 12.30 alle 13, la stampata ricordiamo finisce alle 14, ma mezz'ora con la questore di Cagliari Rosanna Lavezzaro. È tutto per oggi, buona giornata.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a

parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Collegamento da gennaio 2027 a marzo 2029. La regione prenderà atto dell'esito e procederà con la definizione di un nuovo bando.
1: È chiaro ed evidente oramai che il modello...

0: rimane però l'incertezza per un collegamento essenziale.
1: Una situazione gravissima di isolamento dell'intero territorio del nord-ovest della Sardegna che comporta una mobilitazione che investa politica, sindacati, parti sociali, cittadini.
2: Anche nella precedente legislatura si è andata avanti con i vicepresidenti delle commissioni.
3: Prospettiva che il campo largo intende evitare, ma oggi da non escludere senza un'intesa se si lasceranno le scelte al segreto dell'urna e la sintesi in maggioranza oggi appare ancora da costruire sul rinnovo delle commissioni. A metà legislatura alcune forze minori insistono per un riequilibrio che spezzi l'attuale duopolio PD 5 Stelle.
4: Tra persone intelligenti io credo che una soluzione la si trovi in un'ottica di compiacimento da parte di tutte le forze politiche.
2: Ci vuole il tempo affinché ognuno al suo interno maturi la giusta rappresentazione rispetto al ruolo che ha all'interno del Consiglio.
3: Il 9 ottobre il giro di boa del mandato, termine non tassativo, ma allungare i tempi creerebbe almeno imbarazzi. La partita sulle commissioni si riapre ora su quanto certificato al vertice collegiale, ovvero che si gioca tutta in Consiglio regionale. Carta in mano ai due principali partiti, quanto saranno disposti a passi indietro.
5: Il Movimento 5 Stelle ha sempre ascoltato tutti e continuerà a farlo. Ci saranno ancora interlocutori fra i partiti e sono sicuro che troveremo la quadra giusta.
6: Il Consiglio deve trovare dentro di sé la necessaria armonia per andare avanti.
0: Lavorava nella RSA San Nicola a Sassari e dopo aver effettuato un turno di notte stava rientrando a Itiri al mattino presto. Qualcosa, forse un colpo di sonno o una frenata improvvisa sull'asfalto reso viscido dalla pioggia, le ha fatto perdere il controllo dell'auto. È morta così Antonella Manca, 52 anni, di Itiri, madre di due figli di 17 e 22 anni. Il fatto è accaduto in via Giovanni Paolo II, la parte iniziale, appena fuori Sassari, della direttissima per Itiri. La donna guidava una Fiat Stilo. Era sola, improvvisamente, all'altezza del bivio per Porto Torres, l'auto ha sbandato e ha attraversato la carreggiata, dirigendosi verso i veicoli che in fila, in un'ora di traffico intenso, arrivavano in senso contrario. La Stilo ha sbattuto contro una Nissan ed è finita nella cuneta. Antonella Manca è stata soccorsa, era gravissima. Per un'ora gli operatori sanitari del 118 hanno cercato di rianimarla, inutilmente. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia locale. L'uomo alla guida della Nissan, un settantenne, ferito e sotto shock, è stato accompagnato al Santissima Annunziata.
7: Un ospite inatteso e indesiderato. È stata una giornata particolarmente complicata per gli operatori sanitari dell'ospedale Marino di Cagliari. Senza timbrare il cartellino,

0: L'Italia non avrebbe avuto la visita dello sgradito ospite. Una situazione che però a quanto pare si ripete. Ecco perché i sindacati hanno deciso di lanciare un allarme sanitario sulla struttura del Poetto.
1: Purtroppo non è un topo, parrebbe che si tratti di una colonia di roditori che sta veramente terrorizzando tutto il personale, perché feci di topo, urine di topo dappertutto, l'igiene, la sanificazione e questi protocolli devono essere svolti, effettuati regolarmente nei tempi e nei modi dovuti.
2: Quello che noi chiediamo non è tanto provvedere, come già stato fatto, alle derartizzazioni, ma a bloccare l'accesso dei roditori e a eliminare il problema. Successivamente servirà una totale sanificazione degli ambienti, perché ormai i colleghi hanno troppa paura anche semplicemente di toccare la tastiera.
0: L'ASL di Cagliari, in un comunicato stampa, conferma l'accaduto ma rassicura pazienti e visitatori: avviata immediatamente derratizzazione e la sanificazione degli ambienti. L'ufficio tecnico starebbe inoltre provvedendo a prendere delle contromisure per evitare una nuova incursione dei ratti.
3: La popolazione femminile e di conseguenza attribuiscono il certificato di comune Blue Zone.
4: Una ricerca meticolosa sui registri, tornando indietro di oltre un secolo, si sono andati a vedere data di nascita e di morte e i risultati, coinvolte nel lavoro l'Università di Sassari e l'Università di Chicago, sono stati annunciati come straordinari.
5: È straordinario perché la longevità, soprattutto nel sesso femminile, di Bolotana si posiziona ai primi posti nel mondo, formalmente seconda solo a Hong Kong e tre volte superiore a quella delle donne statunitensi.
4: Lo studio identifica il fenomeno, ma non da cosa questo sia dovuto. Insomma, nessun segreto da svelare. Nella ricerca, complessivamente identificati 38 centenari tra le 3.060 persone nate a Bolotana tra il 1900 e il 1925.
5: I valori più importanti sono quelli relativi alla probabilità per un settantenne di arrivare all'età di 100 anni, che posizionano Bolotana tre volte più in alto rispetto alla media regionale, alla media provinciale e anche alla media italiana.
4: I dati hanno sorpreso gli stessi ricercatori americani, che parlano di questa nuova Blue Zone, non se ne vedeva una da oltre 15 anni, come una delle più straordinarie da loro mai studiate. Una notizia che ha sorpreso lo stesso paese.
6: Un risultato sicuramente straordinario per la nostra comunità. Dietro questi numeri c'è la nostra cultura, la nostra identità, la nostra gente. È un modo di vivere sano, è la conferma di una comunità dove sicuramente si vive bene.
7: Lo scorso giugno l'ordinanza provocatoria del sindaco Matteo Manca, che nell'impossibilità di garantire a Norbello la presenza di un medico di base, invita i cittadini all'autoguarigione. La notizia fa il giro della stampa nazionale. Lucia Monari la legge a Bologna, dove vive e lavora, e cambia la sua vita.
8: Avevo letto quella e poi dopo ho mandato una mail e ho detto: boh, se volete mi date una casa in ambulatorio, magari vengo a fare il medico del paese. Non sapevo neanche che esistesse questo paese.

preziosire la sua prova con un assist per Pio Esposito che ha stravolto i giudizi dopo l'esordio poco convincente contro il Belgio. Partita di qualità e di personalità, impiegato nel suo ruolo naturale, quello di mezzala, Romano ha messo in mostra il repertorio che ha convinto Mancini a scommettere su di lui. Le smorfie arrivano invece dal ritiro della Slovacchia con un Obert non al meglio per un fastidio al ginocchio. La sensazione che non si tratti di niente di grave dopo la sfida di venerdì scorso contro le Faroe saltata, il laterale del Cagliari infatti non ha fatto rientro in Italia, ma inevitabilmente non tornerà al 100%, ed ecco che in vista della sfida di domenica contro la Juventus potrebbe aprirsi un inedito ballottaggio con Aurelio, che per ora in Serie A ha racimolato solo una manciata di minuti alla prima giornata contro il Parma. Pisacane spera di recuperare per la super sfida uno dei suoi titolarissimi. Nelle prossime ore le condizioni di Obert saranno più chiare.

0: sa radiolina. I sonus de sa terra nostra.
1: Il cantante originario di Stintino, Beppe Dettori, ha sempre sperimentato nuove soluzioni vocali nella creazione dei suoi brani. Qui lo ascoltiamo in brincare, cioè saltare.

0: Nel luminoso splendore del mare di Stintino abbiamo ascoltato Beppe Dettori in Brincare.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Leonard Cohen, Alleluia. L'arrangiamento è firmato da Davide Guiso.

0: grazie. Grazie,
1: ciao. Era l'omaggio a Maria Carta degli Achenur, reso dal gruppo sassarese in occasione della 7ª edizione del premio intitolato all'artista siligese nel 2009.
2: Itazenda e Piero Marras insieme in uno studio televisivo per eseguire Carrasecare, il popolarissimo brano firmato dal cantautore nuorese per il gruppo sassarese. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Carra Secare nell'esecuzione di Piero Marras e Ita Zenda, con anche Gianluca Corona alla chitarra.
1: Sono le 6 e 31 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
4: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
5: È originario di Bitti, ma dal 2009 vive a Berlino. Riccardo Ruiu non ha abbandonato la sua passione per la musica e dedica al suo paese questa bella Asa Torrar.
6: In sapos en tua sa memoria, io torro sempre la tie, e sos caminos de sai.

0: Ricordava il dramma dell'alluvione che ha colpito Bitti alcuni anni fa, questa bella Asadorrare di Riccardo Ruiu.
1: L'organico delle Balentes ha subito modifiche negli anni. Questa è la formazione con Stefania Liori, Lulli Lostia ed Elena Nulkis che esegue Rundines de Andira.

0: un brano di Luca Nulchis, che lo scrisse con gli Andira, quello che abbiamo ascoltato dalle Balentes. Era una loro esibizione a Sardegna Canta del 2003.
1: Ha avuto una popolarità straordinaria Anna Maria Puggioni, la cantante originaria di Berchidda, che qui ascoltiamo in Suriu Mannu, incisa nell'album omonimo del 1983.

0: Era In Suriu Mannu, con la voce di Anna Maria Pugioni, accompagnata alla chitarra dal fratello Giovanni.
1: Il gruppo Zenia ha avuto modo di musicare testi di alcuni poeti come l'ittirese Giovanni Fiori. In questa Curre Pizzinnu, i versi sono invece di Angelo Porcheddu di Banari. Nel brano si inseriscono anche le launeddas suonate da Vanni Chessa.

0: Il 13 giugno del 1993 si tenne a Sedilo la prima edizione di Ichnos. I primi a salire sul palco furono i Zenia, che abbiamo ascoltato in un loro brano originale.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Alberto Balia, chitarrista di Sant'Adi, è stato una delle anime del gruppo degli Argia, attivo sino al 2006. Poi ha intrapreso un suo percorso personale, curiosamente battezzato Arjazz Project, in cui elementi della tradizione si mescolano a influenze musicali diverse. Fa parte di quel progetto questo brano, Su Boe Muliache.
3: In istracias de aqua bentenu, bevieron vastori di antica genia.

0: Era Alberto Balia, da una sua partecipazione al programma Sonora, andato in onda su Videolina nel 2008. Il brano, La canzone dell'uomo bue, era ispirato ad un testo di Francesco Masala.
1: Il gruppo degli Janas, fondato da Antonio Lotta, ha puntato agli esordi sull'uso delle voci con brani quasi esclusivamente eseguiti a cappella. Baborku è una delle loro canzoni manifesto e compariva nel loro album del 1999, Janas.

0: Babbombolo!
1: Era Baporcu, il brano degli Janas presentato durante la loro esibizione alla terza edizione di Ichnos a Sedilo nel 1997.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
5: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 5 al 10 ottobre non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti come il latte Arborea UHT da 250 ml a 65 centesimi, il pane per tramezzino Roberto con olio Evo da 250 grammi a 1,50 euro e le prugne monodose Once Sunsweet da 200 grammi a 3,99 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: L'associazione Ignoporino di Elmas promuove a Cagliari la rassegna autunnale Concerti a Palazzo Reggio. Concerti previsti nei giorni 9 ottobre alle 11 presso la scuola di via Stoccolma e 11 e 25 ottobre, 1 e 8 novembre alle 19 presso Palazzo Reggio. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
9: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: 2025 e per questo l'attuale gestione di ITA Airways ha scadenza il 24 ottobre. La stessa compagnia ha assicurato la proroga fino a gennaio, ha annunciato l'assessora regionale Barbara Manca.
1: È evidente che una proroga non può essere la soluzione strutturale a un problema. La continuità non può essere affidata di volta in volta a soluzioni transitorie.
0: Rimane però l'incertezza per un collegamento essenziale.
2: Una situazione gravissima di isolamento dell'intero territorio del nord-ovest della Sardegna che comporta una mobilitazione che investa politica, sindacati, parti sociali, cittadini.
3: Anche nella precedente legislatura si è andate avanti con i vicepresidenti delle commissioni.
4: Prospettiva che il campo largo intende evitare, ma oggi da non escludere senza un'intesa se si lasceranno le scelte al segreto dell'urna e la sintesi in maggioranza oggi appare ancora da costruire sul rinnovo delle commissioni. A metà legislatura alcune forze minori insistono per un riequilibrio che spezzi l'attuale duopolio PD 5 Stelle.
5: Tra persone intelligenti io credo che una soluzione la si trovi in un'ottica di compiacimento da parte di tutte le forze politiche.
3: Ci vuole il tempo affinché ognuno al suo interno maturi la giusta rappresentazione rispetto al ruolo che ha all'interno del Consiglio.
4: Il 9 ottobre il giro di boa del mandato, termine non tassativo, ma allungare i tempi creerebbe almeno imbarazzi. La partita sulle commissioni si riapre ora su quanto certificato al vertice collegiale, ovvero che si gioca tutta in Consiglio regionale. Carta in mano ai due principali partiti, quanto saranno disposti a passi indietro.
6: Il Movimento 5 Stelle ha sempre ascoltato tutti e continuerà a farlo. Ci saranno ancora interlocuzioni fra i partiti e sono sicuro che troveremo la quadra giusta.
7: Il Consiglio deve trovare dentro di sé la necessaria armonia per andare avanti.
0: Lavorava nella RSA San Nicola a Sassari e dopo aver effettuato un turno di notte stava rientrando a Itteri al mattino presto. Qualcosa, forse un colpo di sonno o una frenata improvvisa sull'asfalto reso viscido dalla pioggia, le ha fatto perdere il controllo dell'auto. È morta così Antonella Manca, 52 anni di Itteri, madre di due figli di 17 e 22 anni. Il fatto è accaduto in via Giovanni Paolo II, la parte iniziale, appena fuori Sassari, della direttissima per Itteri. La donna guidava una Fiat Stilo. Era sola, improvvisamente, all'altezza del bivio per Porto Torres, l'auto ha sbandato e ha attraversato la carreggiata, dirigendosi verso i veicoli che in fila, in un'ora di traffico intenso, arrivavano in senso contrario. La Stilo ha sbattuto contro una Nissan ed è finita nella cuneta. Antonella Manca è stata soccorsa, era gravissima. Per un'ora gli operatori sanitari del 118 hanno cercato di rianimarla, inutilmente. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia locale. L'uomo alla guida della Nissan, un settantenne, ferito e sotto shock, è stato accompagnato al Santissima Annunziata.
8: Un ospite inatteso e indesiderato. È stata una giornata particolarmente complicata per gli operatori sanitari dell'ospedale Marino di Cagliari. Senza timbrare il cartellino, un topo ha scorrazzato per diverse ore tra il quarto e il quinto piano. La zona uffici è amministrativa. L'area sanitaria non avrebbe avuto la visita dello sgradito ospite. Una situazione che però a quanto pare si ripete. Ecco perché i sindacati hanno deciso di lanciare un allarme sanitario sulla struttura del Poetto.
9: Topo non è un topo, parrebbe che si tratti di una colonia di roditori che sta veramente terrorizzando tutto il personale, perché feci di topo, urine di topo dappertutto, l'igiene, la sanificazione e questi protocolli devono essere svolti, effettuati regolarmente nei tempi e nei modi dovuti.
10: Quello che noi chiediamo non è tanto provvedere, come già stato fatto, alle deratizzazioni, ma a bloccare l'accesso dei roditori e a eliminare il problema. Successivamente servirà una totale sanificazione degli ambienti, perché ormai i colleghi hanno paura anche semplicemente di toccare la tastiera.
8: L'ASL di Cagliari in un comunicato stampa conferma l'accaduto ma rassicura pazienti e visitatori. Avviata immediatamente deratizzazione e la sanificazione degli ambienti. L'ufficio tecnico starebbe inoltre provvedendo a prendere delle contromisure per evitare una nuova incursione dei ratti.
11: La popolazione femminile e di conseguenza attribuiscono il certificato di comune Blue Zone.
12: Una ricerca meticolosa sui registri, tornando indietro di oltre un secolo, si sono andati a vedere data di nascita e di morte e i risultati, coinvolte nel lavoro l'Università di Sassari e l'Università di Chicago, sono stati annunciati come straordinari.
13: È straordinario perché la longevità, soprattutto nel sesso femminile, di Bolotana si posiziona ai primi posti nel mondo, formalmente seconda solo a Hong Kong e tre volte

0: superiore a quella delle donne statunitensi.
1: Lo studio identifica il fenomeno, ma non da cosa questo sia dovuto. Insomma, nessun segreto da svelare. Nella ricerca, complessivamente identificati 38 centenari tra le 3.060 persone nate a Bolotana tra il 1900 e il 1925.
0: I valori più importanti sono quelli relativi alla probabilità per un settantenne di arrivare all'età di 100 anni, che posizionano Bolotana 3 volte più in alto rispetto alla media regionale, alla media provinciale e anche alla media italiana.
1: I dati hanno sorpreso gli stessi ricercatori americani, che parlano di questa nuova blue zone, non se ne vedeva una da oltre 15 anni, come una delle più straordinarie da loro mai studiate. Una notizia che ha sorpreso lo stesso paese.
2: Un risultato sicuramente straordinario per la nostra comunità. Dietro questi numeri c'è la nostra cultura, la nostra identità, la nostra gente. È un modo di vivere sano, è la conferma di una comunità dove sicuramente si vive bene.
3: Lo scorso giugno l'ordinanza provocatoria del sindaco Matteo Manca, che nell'impossibilità di garantire a Norbello la presenza di un medico di base, invita i cittadini all'autoguarigione. La notizia fa il giro della stampa nazionale. Lucia Monari la legge a Bologna, dove vive e lavora, e cambia la sua vita.
4: Avevo letto quella e poi dopo ho mandato una mail e ho detto: boh, se volete mi date una casa in ambulatorio, magari vengo a fare il medico del paese. Non sapevo neanche che esistesse questo paese, onestamente.
3: Non sapeva neanche che il comune avesse già previsto una serie di agevolazioni, casa e ambulatorio gratis per coprire le spese vive di chi si fosse proposto.
4: Mi ha chiamata il sindaco e mi ha detto: ma la sua è una proposta provocatoria come la mia ordinanza o c'è anche qualcosa di un po' più concreto? E quindi adesso sono qui con un incarico provvisorio.
3: In questi giorni Lucia Monari ha preso servizio e sta conoscendo i nuovi pazienti. Saranno 1.200 di Norbello e dei paesi vicini.
4: Prima volevo cambiare aria, per metà sono sarda e per metà sono emiliana. E quindi, insieme al fatto che questo è un posto tranquillo ma nello stesso tempo vivace,
3: incarico provvisorio per ora un anno, poi si vedrà, magari durerà fino alla pensione, una scelta di vita più che di lavoro e magari ispirerà nuovi arrivi in una Sardegna che ha bisogno.
4: Certo, ma è una difficoltà nazionale, neanche in Emilia Romagna, nell'Appennino non si trovano, sono anni che le zone carenti vanno deserte.
5: Signor Mario, lei questi gradini li fa quante volte al giorno?
6: Anche 5 volte.
5: Da quanto tempo è senza ascensore?
6: 15 mesi.
5: Lei si sente prigioniera in questa casa, al 6° piano.
7: Sono tanti mesi che non esco di casa, perché ho anche problemi di deambulazione, quindi non è che posso farmi tutte quelle scale, non ce la faccio.
5: 18 famiglie agli arresti domiciliari, ripetono ancora i condomini di questo bel palazzo nuorese al civico 77 di Via Ballero. Il nome sa di beffa, Splendor. Sì, perché nell'immobile di 7 piani, con vista sull'Ortobene, l'incubo ricorrente è un ascensore mancante. O meglio, l'attesa novità è pure arrivata, ma cozza con qualche dettaglio strutturale a quanto pare sottovalutato. Un pilastro in cemento armato, mica quisquilie. Antonello, cos'è quel taglio che vediamo sul muro?
8: Questo è un taglio che hanno fatto nel muro per liberare il pilastro che hanno iniziato a tagliare per poter inserire l'impianto di ascensore.
5: Voi siete prigionieri in questo
6: sì,
5: palazzo?
6: Perché hanno tolto l'ascensore, trovando questo problema tecnico sulla muratura per inserire il nuovo, non lo possono fare perché dovrebbero eliminare almeno la metà di un pilastro in cemento armato, cosa impossibile perché è una struttura portante del palazzo.
5: Lei per Natale se lo aspetta questo regalo, questo ascensore?
7: Lo sto aspettando come Dio.
9: Il corpo dei vigili del fuoco qui in Sardegna, no, per via della condizione di insularità, deve essere un corpo, come dire, autonomo, capace di poter affrontare qualsiasi tipo di emergenza con le forze che ha a disposizione. Quindi in questi 2 anni abbiamo lavorato per rafforzare questa capacità.
10: Insomma, i vigili del fuoco sardi hanno da sempre imparato a cavarsela da soli, vista la condizione di insularità. Ma Nicola Michele, che a metà mese concluderà la sua avventura come direttore regionale del corpo dei vigili del fuoco, lascia un pezzo di cuore in Sardegna. 2 anni intensi in cui Michele si è scontrato con tutta una serie di problematiche anche per la particolare conformazione dell'isola dal punto di vista delle distanze, con un super lavoro nella stagione estiva per gli incendi. Tanti gli interventi.
9: Allora, in Sardegna siamo in 1500, siamo distribuiti in una quarantina di sedi in tutta la regione. D'estate potenziamo queste sedi, apriamo delle nuove basi diciamo per la lotta per la campagna antincendio boschiva. I vigili del fuoco qui in Sardegna svolgono circa 35.000 interventi di soccorso.
10: Ma c'è un aspetto che mancherà in particolare a Nicola Micele, che assumerà l'incarico di direttore dei Vigili del Fuoco del Piemonte.
9: La prima cosa che ho notato qui in Sardegna di diverso rispetto a Milano sicuramente ed è stata la luce.
11: Buone notizie da Coverciano, decisamente meno da Bratislava. Dal ritiro azzurro, con l'ultima partita giocata con la Turchia, arrivano due giocatori sulle ali dell'entusiasmo. Nell'impegno finale contro il gruppo di Montella, 90 minuti in campo sia per Maldini che per Romano, in grado di impreziosire la sua prova con un assist per Pio Esposito, che ha stravolto i giudizi dopo l'esordio poco convincente contro il Belgio. Partita di qualità e di personalità, impiegato nel suo ruolo naturale, quello di mezzala, Romano ha messo in mostra il repertorio che ha convinto Mancini a scommettere su di lui. Le smorfie arrivano invece dal ritiro della Slovacchia, con un Obert non al meglio per un fastidio al ginocchio. La sensazione è che non si tratti di niente di grave dopo la sfida di venerdì scorso contro le Faroe saltata. Il laterale del Cagliari infatti non ha fatto rientro in Italia, ma inevitabilmente non tornerà al 100%, ed ecco che in vista della sfida di domenica contro la Juventus potrebbe aprirsi un inedito ballottaggio con Aurelio, che per ora in Serie A ha racimolato solo una manciata di minuti alla prima giornata contro il Parma. Pisacane spera di recuperare per la super sfida uno dei suoi titolarissimi. Nelle prossime ore le condizioni di Obert saranno più chiare.

0: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Quanto costa vivere più a lungo? Il 7 ottobre alla Longevity Weeks Costa Smeralda si parlerà degli effetti dell'allungamento della vita su patrimonio, economia e sviluppo. Tra i diversi interventi sarà presente Sergio Schisani, presidente di Invitalia, Digital Uniform, con una dimostrazione del suo brevetto di tecnologia indossabile, e Annos, la startup dedicata al benessere delle donne. Longevity and Investments. Il 7 ottobre, Longevity Pavilion, Porto Cervo. Scopri tutti i programmi su longevitywixcostasmeralda.it.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
9: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
10: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
11: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
1: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: sardi come voi.
1: Inequivocabilmente fan.
2: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
3: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
4: Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori. Tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto. Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
5: Ogni mercoledì, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:01.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura

0: 25 agenti. Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Intanto l'Iran convoca l'ambasciatore francese denunciando la repressione delle proteste. In Italia, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto. Opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Nella maggioranza restano dubbi sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. Nel centro-sinistra Conte spinge per le primarie. Vertice del PD il 18 ottobre. Polemiche intanto per le parole di Vannacci contro il direttore del giornale Cerno, definite inaccettabili dal CDA Rai. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il viceministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi. Per la cronaca, ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khodri, il 31enne che il 16 maggio scorso lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Caso Cran Montana, Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo del Constellation, chiede un indennizzo per la perdita di guadagno legata ai danni alla salute. Nel locale, lo ricordiamo, morirono 41 persone e 115 rimasero ferite, sconcertate le famiglie delle vittime. Sul caso Garlasco invece Andrea Sempio a porta dice «Io non vivo più, la condanna di Stasi è giusta». In Germania arrestato per sospetto spionaggio l'ex capo dei servizi segreti August Hanning. Secondo la Bild avrebbe trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di denaro. Intanto Mosca denuncia un maxi attacco ucraino con 650 droni, due le vittime. Colpite anche due navi mercantili nel Mar Nero, una sarebbe affondata. In chiusura allo sport, stagione finita per Jannik Sinner. Un problema al ginocchio lo terrà fuori per tutto il 2026 e salterà anche gli ATP Finals di Torino. Zverev sarà il numero uno al mondo. Djokovic torna invece al successo a Pechino. Per il calcio, Giovanni Malagò nominato commissario straordinario della FIGC. Nuove elezioni il 14 dicembre. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Mercoledì 7 ottobre, ancora buongiorno da Lele Casini e dalla redazione Radio Lina. Spazio le notizie che arrivano dalla nostra isola in apertura. Come di consueto, nella prima edizione andiamo a dare uno sguardo alla prima pagina dell'Unione Sarda, che trovate in edicole sull'app Unione Digital. Ancora il caso è la polemica su staff e consulenti della regione. Le spese per presidenza e assessorati accendono la polemica. Per il Movimento 5 Stelle, nomine necessarie. Abbiamo ritrattato un disastro. I progetti del PNRR erano fermi al 4%. La replica di Paolo Truzzo di Fratelli d'Italia. Poltronificio per il PNRR, si offende l'intelligenza dei sardi. Sullo sfondo una legge voluta da Solinas ma mai abrogata, come ha fatto notare Beppe Grillo. E poi le servitù, l'apertura di unionesarda.it. Il ministro esercitazioni in Sardegna, necessario uso dei poligoni ridotto come richiesto dall'isola. Ecco il decreto della difesa firmato da Guido Crosetto, che autorizza l'utilizzo delle aree militari per l'addestramento delle forze armate nei prossimi mesi. Noi sempre pronti al dialogo. La continuità dopo la gara sulla tratta Alghero-Linata andata di nuovo deserta, scoppia la polemica, la denuncia dei sindacati, il nord-ovest resta tagliato fuori. L'assessora regionale dei trasporti Barbara Manca prende atto delle continue difficoltà del collegamento, ma per adesso è assicurato sino al 31 gennaio grazie alla proroga di ITA Airways. E poi il caso ad Arborea con le minacce di morte alla sindaca, l'annuncio della prima cittadina in consiglio comunale, Manuela Pintus, nel mirino per due volte in poco tempo. Ringrazio polizia e carabinieri, queste le sue parole in consiglio comunale. Poi ha lasciato l'aula, ha spiegato sui social la situazione alla cittadinanza. Questa mattina alle 10 a Bortigari, nella biblioteca comunale, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di October Archeo Fest, in programma dal 9 al 18 ottobre in 7 paesi del Margine. A Cagliari, questa sera alle 18 a San Manifattura, la conferenza di Silvia Inaudi, Contaminazioni Mediterranee, analisi sui legami tra l'Egitto faraonico e la Sardegna nell'antichità, organizzata dall'Associazione Sardegna Terra di Nuraghi. Oggi assieme all'Unione Sarda gratuitamente l'inserto salute. Le 8 pagine curate da Lorenzo Paolini sono dedicate alla molto diffusa intolleranza

0: Intolleranza al lattosio, una condizione che riguarda circa la metà della popolazione italiana, ma che solo una persona su quattro sa di soffrirne. Chiudiamo col calcio. Il Cagliari, la settimana che porta la gara contro la Juventus, ieri la ripresa degli allenamenti, oltre De Jong e Driss e Felici out anche Kevin Carlos. Le visite hanno evidenziato per l'attaccante spagnolo una micro lesione al quadricipite che lo mette fuori dalla gara. Da verificare le condizioni di Obert, che però ieri ha giocato 82 minuti nella vittoria per 4-0 della sua Slovacchia in casa della Moldavia. È tutto per adesso, questa era l'ultima notizia, fra poco Francesca Figus con Caffè Corretto qua su Radiolina. Le notizie invece tornano fra un'ora.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 5 al 10 ottobre non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il latte Arborea UHT da 250 ml a 65 centesimi, il pane per tramezzino Roberto con olio Evo da 250 grammi a 1,50 euro e le prugne monodose Once Sunsweet da 200 grammi a 3,99 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop.
5: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: 7 ottobre, buongiorno a tutti, io sono Francesca Figus, Fabio Leoni con me in regia, ero sul punto di troncare la conversazione, poiché nulla mi manda in bestia come il fatto che qualcuno se ne esca con luoghi comuni insignificanti, mentre io sto parlando con tutto il cuore. Get la frase del giorno per iniziare questa puntata. E allora, il caffè è già nella moca per alcuni di voi, sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e speriamo un sorriso. Tanta politica per cominciare questo primo blocco, politica nazionale e politica regionale. E allora siamo al braccio di ferro finale sulla riforma istituzionale del voto. La Camera dei Deputati vive ore di altissima tensione mentre si avvia a concludere l'esame dello Stabilicum, la nuova legge elettorale voluta dalla maggioranza di centrodestra. Nelle ultime ore il governo Meloni ha incassato le prime due fiducie blindando gli articoli 1 e 2 del testo. Oggi l'aula di Montecitorio è chiamata a votare la terza e ultima questione di fiducia posta invece sull'articolo 3 e si corre contro il tempo perché l'appuntamento decisivo è fissato per domani a mezzogiorno e mezzo, quando si terrà il voto finale sul provvedimento a scrutinio segreto. Però che cosa prevede questo Stabilicum ribattezzato dalle opposizioni Melonellum? La riforma introduce un sistema proporzionale corretto da un robusto premio di maggioranza. Alla coalizione che raggiunge il 42% di voti, pensate, spettano ben 70 deputati e 35 senatori in più per blindare in questo modo la governabilità. Tornano in parte le preferenze con l'obbligo dell'alternanza di genere, ma resta il capolista bloccato. Lo sbarramento è fissato al 3% per le liste singole e al 10% per le coalizioni. Naturalmente durissimo lo scontro in Parlamento, le opposizioni protestano compatte parlando di uno schiaffo, di un duro schiaffo alla democrazia e denunciano forti profili di incostituzionalità nell'ampiezza del premio di maggioranza. E dal canto suo invece la maggioranza difende la riforma come strumento necessario a garantire la stabilità del paese e evitare i continui cambi di governo del passato. E allora da Roma invece torniamo in Sardegna, ancora una volta il grande titolo a centropagina dell'Unione Sarda, oggi in edicola, punta ancora sulle polemiche scatenate da Beppe Grillo, tornato a colpire dal suo blog, da cui ha lanciato il durissimo affondo contro la presidente della regione Alessandra Todde. L'accusa, lo sapete, ve la stiamo raccontando da un paio di giorni, aver trasformato il movimento in un poltronificio tradendo lo spirito delle origini. Nel mirino del fondatore c'è la mancata cancellazione di una legge regionale sulle nomine e sui consigli.

0: E Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, un litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
2: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. 3 notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
3: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
4: L'8 ottobre alle Longevity Weeks Costa Smeralda si parlerà di Hatha Yoga, Mindfulness, Ecstatic Dance, Sound Bath, Azul Dance, Costellazioni Familiari e Arte Terapia. Esperienze diverse per sperimentare le tue capacità di connettere corpo e mente. Vieni ad ascoltare te stesso. Holistic Talks. Giovedì 8 ottobre alle 17.30 Longevity Pavilion Porto Cervo. A tutti i partecipanti un ingresso per una lezione gratuita a scelta. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
5: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: caffè corretto.
1: Ancora insieme, ancora in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari. Oggi c'è un anniversario drammatico da raccontare. Sono passati 3 anni da quel 7 ottobre 2023, il giorno in cui il Medio Oriente è precipitato in una delle fasi più dolorose, più terribili della sua storia contemporanea. I fatti di quella mattina sono impressi nei resoconti di tutti i quotidiani del mondo. Erano le 6:30 quando l'operazione lanciata da Hamas ha squarciato il silenzio nel sud di Israele. Un lancio massiccio di oltre 3.000 razzi, seguito dal cedimento delle barriere di sicurezza, dall'incursione di comando armati via terra, via mare e con i deltaplani, i bersagli, i kibbutz di frontiera, le basi militari e soprattutto il festival musicale Supernova trasformato in un teatro di sangue. Il bilancio di quella sola giornata è drammatico: 1.300 vittime sono tutti civili e oltre 240 persone rapite e portate nella striscia di Gaza come ostaggi. Un attacco senza precedenti per l'intelligence e la sicurezza israeliana. Da quel momento però la cronaca si è trasformata in una sequenza ininterrotta di operazioni militari. La risposta di Tel Aviv con l'operazione Spade di Ferro, i bombardamenti a tappeto, l'invasione di terra della striscia di Gaza e una crisi umanitaria senza precedenti che ha provocato, secondo i dati delle Nazioni Unite, decine, decine e decine di migliaia di morti palestinesi e lo sfollamento di quasi l'intera popolazione dell'enclave. Un conflitto che nei mesi successivi, lo sappiamo bene, si è allargato al Libano, coinvolgendo l'intera regione in una drammatica reazione a catena. Oggi tutto il mondo torna a quella data e non è solo per una ricorrenza sul

calendario, ma è per fare il punto su una ferita aperta. Ricordare il 7 ottobre non significa scegliere una parte in un tifo da stadio, né fare finta che il dolore dell'uno cancelli il dolore dell'altro. Significa avere il coraggio e la fatica di guardare in faccia quell'orrore, significa non abituarsi alle cifre, non anestetizzarsi davanti alle notizie dei notiziari, davanti alle prime pagine dei giornali, e continuare a farci una domanda scomoda quanto necessaria: a che punto abbiamo perso l'umanità? La speranza fragile e ostinata è che la parola pace torni a essere un progetto e non un'utopia irraggiungibile. Max Pezzali, Le Ali.

0: Capezzali qua su Radiolina. E allora, a partire da questa settimana, tutti noi automobilisti ci troviamo ad affrontare un nuovo scenario sui prezzi del carburante. La giornata di oggi si apre sotto il segno delle polemiche a causa del mancato rinnovo del taglio delle accise sul gasolio. Infatti è scaduto lo sconto fiscale di 6,1 centesimi di euro al litro. Il passaggio promesso alle cosiddette accise mobili è rimasto temporaneamente bloccato per la mancanza del decreto attuativo in Gazzetta Fiscale. Questo ha provocato un immediato ritocco verso l'alto dei listini, in particolare per il diesel. E allora, a questo punto, siamo davanti a un vero e proprio paradosso. Da un lato, l'adesione di oltre la metà delle stazioni di servizio al cosiddetto price cap e i recenti cali della materia prima avevano registrato una leggera flessione dei prezzi sulla rete ordinaria. Dall'altro, invece, la fine del sussidio statale rischia ora di tradursi in una stangata complessiva stimata dalle associazioni dei consumatori, pensate, in 4,7 miliardi di euro nei prossimi 6 mesi. Sono tutti soldi nostri, con la benzina self che si attesta mediamente sui 2,049 euro al litro, il gasolio che torna a salire sopra i 2,24. L'attenzione si sposta sul tavolo di confronto tra governo e raffinatrici, fissato proprio per domani nel tentativo di lanciare una soluzione. E allora, mentre i politici sono al lavoro, noi proviamo invece a lanciare quella che è la domanda del giorno. Io l'ho già fatto ieri sui miei canali social, tante le risposte: che cosa fare per risparmiare sulla benzina? 340 87 15 015 per mandarmi le vostre soluzioni, e qualcuna inizio a leggerla. Allora, questa arriva da Carlo Forte: sulla 131 i prezzi sono sempre alle stelle, io faccio il rifornimento nei paesi interni prima di mettermi in autostrada, nei distributori bianchi o non logo fuori dalle grandi arterie risparmio anche 10-15 centesimi al litro. Da Nuoro: inutile fare 20 km apposta per andare al distributore più economico, questo ecco è l'opposto, ti mangi il risparmio. Io uso le app di comparazione prezzi e mi fermo solo nei distributori più convenienti, che si trovano già sul mio percorso quotidiano. Giovanni ci scrive da Sassari: le nostre strade interne sono piene di curve e buche, se hai le gomme anche solo leggermente sgonfie l'attrito aumenta e l'auto consuma molto di più. Io controllo la pressione una volta al mese rigorosamente a gomme fredde. Fabio Leoni, un super tecnico. Ancora da Olbia: ma viaggiate mica con la casa dietro, c'è gente che tiene nel bagagliaio catene, attrezzi da spiaggia anche in inverno e casse piene di roba inutile. Più peso significa più consumi, alleggerite la macchina. Ancora, addio al condizionatore selvaggio. Questa è Marianna che ci scrive da Alghero: in estate l'aria condizionata consuma tantissimo, io l'accendo solo nelle strade molto molto larghe, in città se vado piano tengo i finestrini leggermente abbassati, ed inverno non accendete il riscaldamento appena salite in macchina, scalda solo il motore a vuoto consumando di più. Siete bravissimi, abbiamo veramente un grande pubblico. Ma in questo momento l'unica cosa che possiamo fare per cercare di risparmiare è davvero aguzzare l'ingegno. 340 87 15 015 oppure i miei canali social per rispondere a questo grande quesito: cosa possiamo fare per risparmiare sulla benzina? Abbiamo il segnale orario qua a Radiolina.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:31.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Cerca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
5: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
6: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
7: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
8: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
9: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
10: 33 anni di giustizia negata.
11: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
10: Una sconvolgente storia vera.
12: Lo so che si dichiara innocente.
13: Io sono innocente.
10: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
14: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Mehri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 1 e 01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Vieni a scoprirla da Autofam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
18: Alle Longevity Weeks Costa Smeralda, il 10 ottobre, si parlerà degli ingredienti della longevità. Nel corso della conferenza, Healthy Food, esponenti di Slow Food Gallura, Distretto Sardegna Bio e Coldiretti, raccontano come si coltivano e producono alimenti sani, con la supervisione della professoressa Evelina Flachi. Modera Maria Vittoria Bigonciali. Healthy Food, sabato 10 ottobre, al Longevity Pavilion di Porto Cervo. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
1: Caffè Corretto.
0: Ancora insieme su Radiolina. Beh, chissà se il Caffè Corretto è un elisir di lunga vita. Certamente Bolotana lo è. Non abbiamo ancora il sindaco? Allora, io intanto vi racconto che cosa sta... Abbiamo la canzone, ho sbagliato io, ma allora, sai qual è Fabio Leoni il punto? Che mi piace tantissimo raccontare questa notizia di Bolotana, perché queste donne centenarie che sono diventate seconde solo a Hong Kong mi ha veramente entusiasmato. Noi però andiamo adesso a cantare, andiamo a ballare e vediamo se la musica e la danza sono anche questi elisir di lunga vita, e poi andiamo a parlare con il sindaco di Bolotana.

0: Smiley qua su Radiolina. Allora, chissà se la musica e la danza sono elisir di lunga vita, chissà se lo è il nostro caffè corretto. Certo, Bolotana è la blue zone al femminile, la capitale delle donne centenarie, il centro del Margine è secondo soltanto ai numeri di una megalopoli come Hong Kong. Insieme a me questa mattina il sindaco Francesco Manconi. Buongiorno sindaco.
1: Buongiorno a voi, salve, buongiorno.
0: Ma allora siamo pronti, siamo pronte tutte a trasferirci da lei.
1: Beh, questa è veramente una buona idea, ve lo consiglio caldamente perché qui è una località dove si sta bene, ma non soltanto Bolotana, nel territorio dove veramente la qualità della vita è eccellente e quindi noi assolutamente vi accogliamo a braccia aperte.
0: È un grande primato per la vostra comunità, ma questo dimostra anche il grande lavoro fatto.
1: Beh, certamente questo è frutto di un lavoro, diremo, che parte da diversi anni, con un gruppo di lavoro di grandissimo livello, che sia locale, ma poi coordinato dal professor Pes dell'Università di Sassari, dove abbiamo coinvolto naturalmente gli americani, un gruppo di americani, scienziati americani, che sono venuti anche qua a Bolotana, dove sono rimasti veramente entusiasti dell'ambiente, di quello che noi mangiamo, e naturalmente

0: stato, ricordiamoci che questo era un po' il gravaglio della Sardegna per la piana di Bolotana che abbiamo, che naturalmente era anche completamente seminata, dove le donne stesse andavano a lavorare e poi accudivano alle faccende familiari, come sempre, insomma. Queste donne di grande valenza che hanno sempre lavorato, ma è la dimostrazione che il lavoro naturalmente allunga la vita.
1: È proprio così, sindaco. E allora, noi siamo pronti a trasferirci da lei. È questo perché oggi il grande applauso va veramente a Bolotana, al paese che lei governa con così tanta passione, che è diventato il paese dei record. Francesco Manconi, grazie per essere stato con me questa mattina. A lei buon lavoro e noi ci ascoltiamo insieme. Ligabue, qualcosa per te.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
5: Oggi vi racconteremo la storia.

0: Storia di Beniamino Zuncheddu.
1: 33 anni di giustizia negata.
2: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
1: Una sconvolgente storia vera.
3: Lo so che si dichiara innocente.
4: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
5: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
6: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
8: Potremmo fare le gare sulle slitte. Le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
12: Caffè corretto.
13: 8:51, ancora in diretta, siamo pronti a preparare un bel caffè corretto di quelli davvero forti per Gabriele Parpiglia, perché Gabriele Parpiglia è stato il primo giornalista al mondo il 4 agosto a raccontare il dramma sportivo e personale che Jannik Sinner stava vivendo. Hanno provato a contraddirlo, a smentirlo, a fermarlo, ma ieri l'annuncio shock è arrivato direttamente dai social dell'immenso campione. La mia stagione finisce qui. Gabriele Parpiglia, avevi ragione tu, come sempre, buongiorno.
14: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, non è, guarda, non voglio che passi il messaggio, magari che sai, poi la psiche umana è strana, che tu stai godendo perché hai dato questa notizia. No, io ho avuto una notizia veramente la notte del 3 agosto, mentre c'era questa corsa in macchina verso Milano d'urgenza da parte del dottore del Physical Medical di Milano, che correva appunto perché il 4 era in vacanza, era stato convocato perché doveva visitare urgentemente Jannik Sinner. Poi, tramite le mie fonti, mentre ho avuto quella notizia in parallelo, ho approfondito il tutto e io di quel giorno sapevo che la stagione, probabilmente ancora, chiaramente non avevo certezza, ma mi dissero: guarda, è grave ed è lunga. Da lì in poi ho seguito tutto il percorso, raccontando il G-Medical a Torino, raccontando mentre tutti puntavano il dito al suo incontro con la Nuitur alla Moda di Milano. Io scrivevo: guardate che dopo la sfilata è andato alla Madonnina a fare un'altra visita. Chiaramente anche lì mi hanno contraddetto tutti, mi hanno smentito, oppure hanno fotocopiato la notizia senza citarmi. Oppure ti sono arrivati colleghi pseudo amici che ti chiamano e ti dicono: dai, ma non fare arrabbiare il mio direttore, non ti conviene. Quel non ti conviene è proprio quella roba che mi porta proprio a lavorare ancora di più, perché sai, ci sono diritti in ballo. Sinner non è solamente un campione, Sinner è un'azienda che si muove che muove un numero importante del PIL italiano, sotto tanti punti di vista.
13: Sembrava quasi intoccabile, Gabriele.
14: Guarda, allora, da un certo punto di vista lo è. Perché nel momento in cui io scrivo che si valuta anche ecco, forse la notizia che ha fatto più clamore, soprattutto dove mi hanno ripreso dal Giappone alla Cina, alla Francia, oggi ho pubblicato tutta la rassegna stampa estera, è stata quella di quando gli si è prospettata l'operazione, no? Quando ho scritto quello lì, la valanga di shitstorm che mi sono ritrovato. Però se tu questa mattina leggi il Corriere della Sera o leggi la Gazzetta dello Sport, nelle domande fatte ai rispettivi professionisti consultati viene chiesto: era previsto l'intervento chirurgico per Jannik Sinner? Sì. Nessuno dei due medici che hanno seguito l'intera vicenda o che hanno avuto in mano le diagnosi smentiscono quanto io ho scritto. Nessuno dice no, non doveva operarsi. Tutti dicono sì, effettivamente in un metodo così conservativo a lungo poteva essere fatta l'operazione. Poi cioè, non è che tu dai notizie, cioè non è che le dai facendo il tifo e dicendo sono contento, sono felice, sono notizie, punto.
13: Assolutamente, soprattutto quando poi riguardano un campione come Sinner, che è davvero entrato nel cuore di tutti, e questo non è certo andare a sbirciare, no, nella sua vita privata o guardare dal buco della serratura che cosa fa nelle sue giornate. Gabriele, che cosa succederà adesso? La federazione dice staremo al suo fianco come sempre, l'operazione va fatta perché i rischi sono tanti.
14: Vuoi avere il passo successivo, il primo passo?
13: Sì, visto che se ancora... tu ti ricordi la notizia del 4 ottobre l'hai svelata qua, l'hai svelata a me a Unione Calti in anteprima, quindi
14: mi auto brucio la prossima newsletter. No, il prossimo passaggio sarà uno scossone, salva questa registrazione, mi raccomando. Il prossimo
13: sta già diventando un podcast.
14: Ok, perfetto. Non riguarderanno i tempi dettati dal recupero, perché quelli hanno un punto interrogativo gigante davanti. Si scrive 2027, ma non si può sapere quando e come sarà nel 2027. Ma il prossimo scossone mediatico dal punto di vista della comunicazione di Sinner sarà un nome importante che lascerà il suo staff, se non due nomi addirittura. Quindi la rivoluzione completa di chi ha seguito Sinner fino ad oggi. In questo momento le bocche tacciono. Tra l'altro il tennista ha scelto un modo quasi strano, no? Sì. Non una conferenza, non un rituale, annuncio, certo. Al TG, no, oppure a Sky, a chi detiene i diritti, sì. O con accanto la federazione, ha scelto Instagram e ha scelto da solo, sì, di andare avanti in questa sua comunicazione, prima con una stories, poi con un reel.
13: Ha messo la faccia, ha guardato negli occhi il suo pubblico e ha parlato a cuore aperto. È stato, mi è piaciuto molto.
14: E l'ha fatto da solo, sì. L'ha fatto da solo, non c'è accanto Gail, non c'è accanto nessuno del suo staff in questo momento, non ci sono parole che ne seguono, interviste che ne seguono, come è successo invece nelle altre volte. E questo ti fa pensare perché tu devi ragionare in parallelo anche su quello che è successo ad Alcaraz, perché Alcaraz nel momento in cui si è fatto male non è sparito dalla circolazione, ha fatto la conferenza e ha detto: mi sono rotto, sì, il polso, sì, semplice, punto, sì, sì, sì. Quindi aspetta che in tema di medici passa un'ambulanza, ha detto immediatamente, sì, mi sono
13: quello
14: rotto il polso,
13: che stava succedendo e quali erano le sue condizioni di salute.
14: Lo ha fatto subito, immediatamente, non c'è stato questo alone di silenzio, di segreto, di mistero. Ha guardato in faccia il tennis mondiale e ha detto: io mi fermo perché ho un problema al polso. Qui invece c'è stato tanto silenzio, ci sono state tante notizie false, sì, c'è stata la volontà di smentire le notizie, sì, vere, le mie. Ma il prossimo passaggio non riguarderà la salute fisica, di cui oggi ne leggo, ho letto di ogni giornale scrive la sua diagnosi, certo. Questa è la cosa più simpatica. Il prossimo passaggio sarà uno scossone mediatico che riguarderà il cambio della comunicazione sulla comunicazione di chi segue Sinner.
13: Allora, naturalmente a Jannik Sinner i nostri auguri per un ritorno non solo in campo, però, ma anche e soprattutto per un ritorno alla vetta. A te Gabriele, come sempre, buon lavoro, leggerti e ascoltarti è un piacere, lo sai che Caffè Corretto o Unione Cult sono sempre a tua disposizione perché siamo assolutamente golosi di tutte le tue notizie, i tuoi scoop e le tue novità. Buon lavoro e grazie Gabriele.
14: Grazie a voi per l'intervista. Grazie.
13: E noi andiamo avanti serenamente, ma insomma almeno ci proviamo. Giulia Bresch.
15: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 9:02.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano la politica, riforma della legge.

0: In Turkmenistan, riunione invece dei ministri agli esteri della comunità degli stati indipendenti.
1: Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese, con quasi 500.000 di persone in piazza. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Oggi in Francia la visita del presidente tedesco Steinmeier.
0: Negli USA ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee. I suoi avvocati parlano di uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta ammanettata in ospedale nonostante le gravi lesioni alle braccia provocate dalle flebo di pentobarbital.
1: E oggi da Stoccolma all'annuncio del premio Nobel per la chimica. Quello per la fisica è andato al belga Francis Hazen, che ha ideato un osservatorio nei ghiacci dell'Antartide per catturare neutrini, messaggeri dell'universo, e studiare fenomeni che vanno dalle galassie nascenti ai buchi neri.
0: Lo sport e il tennis. Yannick Sinner ha annunciato ieri che la sua stagione è finita. Mi fermo per tutto il 2026, ha annunciato il tennista azzurro alle prese con un problema al ginocchio da praticamente 3 mesi. Il calcio Malagò, commissario straordinario della FIGC, nuove elezioni il 14 dicembre. Leo Messi ha giocato l'ultima partita con l'Argentina, fornendo 2 assist e segnando un gol.
1: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Ancora ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con le news qua su Radio Linea. Apriamo il nostro GR con il prezzo medio dei carburanti. I dati del Ministero appena pubblicati: in Sardegna aumenta il diesel in modalità self, che sale a 2,274 euro al litro, 13 millesimi in più rispetto a ieri, mentre scende di 5 millesimi il prezzo medio della benzina, che arriva a 2,049 euro al litro. Il GPL servito a 0,863 euro al litro. E poi tiene banco ancora nella politica regionale la polemica su staff e consulenti. Le spese per gli staff e consulenti accendono la polemica. Per il Movimento 5 Stelle nomine necessarie, abbiamo ereditato un disastro, i progetti del PNRR erano fermi al 4%, la replica di Truzzo di Fratelli d'Italia: poltronificio per il PNRR, si offende l'intelligenza dei sardi. Sullo sfondo una legge voluta da Solinas ma mai abrogata, come ha fatto notare Beppe Grillo. Poi la continuità territoriale: dopo la gara sulla tratta Alghero-Linata andata di nuovo deserta, scoppia la polemica, la denuncia ai sindacati, il nord-ovest resta tagliato fuori. L'assessora regionale dei trasporti Barbara Manca prende atto delle continue difficoltà del collegamento, ma per adesso è assicurato sino al 31 gennaio grazie alla proroga di ITA Airways. E poi il caso ad Arborea con le minacce di morte alla sindaca, l'annuncio della prima cittadina nel consiglio comunale. Manuela Pintus nel mirino per 2 volte in poco tempo, ha detto che ringraziare polizia e carabinieri. Dopo l'annuncio ha lasciato l'aula e ha spiegato sui social la situazione alla cittadinanza. Tra poco meno di un'ora a Bortigalli, a Biblioteca Comunale, la conferenza stampa di presentazione di October Archeo Fest, in programma dal 9 al 18 ottobre in 7 paesi del margine. Questa sera alle 18 a San Manifattura a Cagliari, la conferenza di Silvia Inaudi. Dal titolo Contaminazioni Mediterranee, analisi sui legami tra Egitto, faraonica e la Sardegna nell'antichità, organizzata dall'associazione Sardegna Terra dei Nuraghi. Oggi assieme all'Unione Sarda gratuitamente troverete l'inserto Salute 8 pagine curate da Lorenzo Paolini, sono dedicate alla molto diffusa intolleranza al lattosio, una condizione che riguarda circa la metà della popolazione italiana, ma che solo una persona su 4 sa di soffrirne. Chiudiamo col calcio. Il Cagliari è la settimana che porta alla gara contro la Juventus. Ieri la ripresa degli allenamenti, out De Jola, Drissi e Felici, ma anche Kevin Carlos. Le visite hanno evidenziato per l'attaccante spagnolo una microlesione al quadricipite che lo mette fuori dalla gara. Da verificare le condizioni.

0: Jober, che però ieri ha giocato 82 minuti nella vittoria per 4-0 della sua Slovacchia in casa della Moldavia. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione e buon proseguimento. L'ascolto di Radio Lina.
1: L'associazione Ennio Porrino di Elmas promuove a Cagliari la rassegna autunnale Concerti a Palazzo Reggio. Il 9 ottobre alle 11 presso la scuola di via Stoccolma e l'11 ottobre alle 19 presso Palazzo Reggio, concerto a cappella Moderne Sonorità con il gruppo Juvox. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.
2: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddaniel. A Dolbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
7: Lo so che si dichiara innocente.
8: Io sono innocente.
5: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
9: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
10: Caffè corretto.
11: 9:10 minuti ancora in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari. Io sono Francesca Figus, Fabio Leoni insieme a me in regia. Ma avete già fame? Mamma che piatti, Alessia Lupo insieme a me per il nostro appuntamento che ci accompagnerà sino a venerdì. Ma insomma, io sto bevendo caffè corretto dalle 8:10, quindi forse è il momento
12: lo accompagniamo
11: lo accompagniamo. Allora Alessia,
12: buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Francesca. Proprio perché stai bevendo caffè, insomma, da prestino, sicuramente io lo accompagnerei a un dolce, magari a una torta.
11: Sono pronta.
12: Proprio perché abbiamo parlato di... Sei prontissimo?
11: Prontissimo.
12: Allora, ok, proprio perché abbiamo parlato di ricette antispreco nei giorni scorsi, oggi ho deciso di portarvi una ricetta di una torta buonissima, il pan d'arancio, in cui non buttiamo via niente, perché è fatto con le arance, con la scorza, con tutta la polpa. Noi prendiamo l'arancia e la frulliamo all'interno dell'impasto. Ok, quindi proprio perché sta iniziando anche la loro stagione, quindi riempiranno le nostre tavole, ci sono diversi trucchi antispreco. Possiamo prima ovviamente di utilizzarla nella nostra torta creare delle scorze d'arancia con acqua e zucchero e cuocerle poi in microonde solo per 3 minuti, oppure se dobbiamo solo usare la polpa possiamo anche sfruttare la scorza in un modo in cui raramente ragioniamo. Basta grattugiarla e conservarla in piccoli barattoli o sacchetti e congelarla e usarla quando ne abbiamo bisogno, per esempio per aromatizzare uno yogurt bianco, oppure per fare le ciambelline sarde o per aromatizzare una torta. E quindi il pan d'arancio invece mi dirai come si prepara, Alessia, che mi sta venendo fame.
11: Ma soprattutto sembra tutto così facile, eh? Io mi immagino il mio freezer con questi sacchetti.
12: Adesso ci manderai poi le foto del tuo congelatore pieno di sacchetti di scorza d'arancia. Allora, il pan d'arancio invece è una torta che è veramente profumatissima e super gustosa. Noi andiamo a usare come sempre 3 uova, quindi prendete carta e penna, 3 uova, 150 grammi di zucchero, 100 millilitri di olio di semi, 250 grammi, io la uso senza glutine perché sono celiaca, sì. Quindi questa torta è adatta a tutti, sia gli intolleranti al glutine, sia gli intolleranti al lattosio, una bustina di lievito per dolci, un'arancia grande, non so, io vi consiglio le Washington o le Navel perché sono dolci e quindi non diventano aspre poi nella nostra torta, e ovviamente biologica, e zucchero a velo per decorare. Anche in questo caso montiamo uova e zucchero, uniamo tutto e poi via in forno.
11: Ma quanto sei brava! Quanto deve stare in forno questa torta?
12: In forno la teniamo un 45 minuti, ovviamente vale sempre la prova a stecchino a 170 gradi, perché ogni forno è un po' a sé, soprattutto i forni nuovi pare che siano super potenti, quindi forse va bene anche 160 gradi.
11: Alessia, tu sei bravissima, poi veramente sei capace con la tua passione, il tuo entusiasmo e la tua professionalità di rendere tutto così facile. Noi abbiamo preso nota, proviamo a ripetere questa torta del giorno e naturalmente anche questa ricetta sarà un podcast disponibile su Spotify e su Radiolina, e poi troviamo tutto come sempre sui tuoi canali social, Mamma che piatti.
12: Grazie mille, ciao!
11: A domani, Alessia Lupo, grazie per averci fatto ingolosire anche questa mattina. Ma che belli, quanta bella gente! Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya! Cosa

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori. Tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto. Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
2: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Ehi, hey, ciao! Anche tu di corsa?
4: Certo, mi preparo per la Corte Sun Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte Sun Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
5: Ritrovo alle 10 in Piazza Centrale.
4: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
5: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
4: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
6: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche Comprogento. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
10: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
11: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: caffè corretto.
1: Siccome inizio trasmissione, la notizia della Blue Zone di Bolotana mi ha distratto e sull'annuncio del brano sono stata un po' imperfetta, allora adesso cercherò di essere rigorosa in perfetto stile sanremese, no? Come se fosse una presentazione del festival. E allora il brano Amica di Annalisa nella versione in duetto con Madame è un manifesto viscerale sulla complicità femminile, sulla liberazione dalle relazioni tossiche, sul diritto di mostrarsi finalmente imperfette, fragili e arrabbiate.

0: Annalisa e Madame, che brano! Credo che ce lo porteremo dietro per gran parte di questo autunno. E adesso, per chiudere la puntata di Caffè Corretto, torna l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it. Con grande piacere c'è Chico Freso insieme a me.
1: Buongiorno a te e buongiorno a tutti.
0: Che succede?
1: Che
0: allora,
1: succede?
0: Tanta politica in primo piano, naturalmente.
1: C'è una politica, diciamo, le decisioni nazionali che si riverberano sulla Sardegna, perché siamo tornati su un argomento sul quale ogni tanto torniamo, ma perché succede che in Sardegna ci siano esercitazioni militari, e quindi abbiamo spiegato qual è il contenuto del decreto del ministro della difesa Guido Crosetto, che ha imposto, per come ogni anno, l'esercitazione militare nel cosiddetto secondo semestre del 2026. In realtà si va da ottobre a dicembre. Cosa succede normalmente? Il Ministero della Difesa sottopone l'attenzione del COMIPA, il Comitato Misto Paritetico per le Servitù Militari, le attività militari che si svolgeranno nei poligoni nel semestre successivo. Questo è successo a giugno, e il COMIPA ha possibilità di esprimersi, ci sono anche dei componenti civili, e l'avevano bocciato perché alcuni dei componenti sono stufi del fatto che si presenti un calendario peraltro molto non dettagliato, e poi ci siano degli stravolgimenti in corso, non sia chiaro come e quanto e cosa facciano le industrie belliche all'interno dei poligoni, perché si sperimentano armamenti di ogni tipo. Il mese scorso due settimane fa è stato sperimentato un nuovo tipo di sistema di lancio per i missili dalle navi militari, Aquila il lancio che si è svolto lì, e quindi avevano bocciato.

0: Vai, Glow, corri!
1: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico. Arborea. Nessun ingrediente segreto. Solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea. Unico. Come la Sardegna.
2: Hotel prenotato, biglietti presi.
3: Manca solo la valigia.
4: Tranquilla, andiamo da Globo.
2: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
5: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
6: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori. Tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto. Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
9: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima If, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
10: Il sipario si apre e lo spettacolo comincia. Al Teatro d'Oglio di Cagliari arriva Sipario Aperto. 3 mesi di teatro, musica, letteratura, nuove produzioni e grandi spettacoli per tutta la famiglia. Sul palco Luca Argentero, Paolo Nori, Stefani Andreoli, Moses, la magia dei concerti, Candlelight e tanti altri appuntamenti. 20 eventi, linguaggi diversi, nuovi pubblici, un unico palcoscenico. Scopri il programma e acquista i tuoi biglietti su Box Office Sardegna. Sipario Aperto al Teatro d'Oglio di Cagliari. Vieni per uno spettacolo, porta a casa un altro sguardo.
11: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. 2 quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
1: 33 anni di giustizia negata.
2: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
1: Una sconvolgente storia vera.
2: Lo so che si dichiara innocente.
3: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartus Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resorsidientu a Quartus Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
7: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. Quanto costa vivere più a lungo? Il 7 ottobre alla Longevity Weeks Costa Smeralda si parlerà degli effetti dell'allungamento della vita su patrimonio, economia e sviluppo. Tra i diversi interventi sarà presente Sergio Schisani, presidente di Invitalia, Digital Uniform, con una dimostrazione del suo brevetto di tecnologia indossabile, e Annos, la startup dedicata al benessere delle donne. Longevity and Investments. Il 7 ottobre, Longevity Pavilion, Porto Cervo. Scopri tutti i programmi su longevitywixcostasmeralda.it.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
10: La giornata di mercoledì vedrà in Sardegna la presenza ancora di nuvolosità piuttosto diffusa, ma in un contesto in prevalenza asciutto. Ci sarà spazio anche per qualche schiarita, con temperature che si mantengono comunque nel complesso piuttosto miti. La presenza di venti da sud infatti favorisce valori ancora superiori ai 24-25 gradi su gran parte dell'isola. Giovedì invece il tempo sarà più instabile per l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge e qualche acquazzone a carattere irregolare. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 9 e 58 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Allerta massima in Israele nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Rafforzate le misure di sicurezza con limitazioni agli spostamenti e valichi chiusi con la Cisgiordania. Intanto nuova escalation nello Yemen. Gli Houthi affermano di aver attaccato con missili e droni due aeroporti e una base aerea in Arabia Saudita. Riyadh conferma per ora solo l'abbattimento di un missile a nord della capitale. Due razzi Houthi hanno colpito anche l'aeroporto di Aden senza vittime. Nuovi attacchi aerei segnalati inoltre su Sana'a e nel nord dello Yemen.
3: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Due persone sono morte nei raid russi su Kiev, dove sono risuonate esplosioni dopo l'allarme per missili balistici. Due morti e 9 feriti anche nella regione di Mosca per l'ondata di droni ucraini. Secondo il sindaco della capitale russa, ne sarebbero stati lanciati oltre 650, in gran parte abbattuti. Nel Mar Nero, una petroliera in fiamme vicino a Sochi, forse colpita da droni navali ucraini. L'Azerbaigian conferma inoltre che un mercantile affondato al largo della Romania è stato colpito da un drone.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente e sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS, in contatto con le autorità russe, giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati, al momento nessuno presenta sintomi. Secondo i media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
3: Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il viceministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi.
4: Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khoudry, il 31enne che il 16 maggio 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.
3: Al tempo in arrivo sull'Italia, la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni: Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Nuova edizione del GR di Radio Lina, ancora buongiorno da Lele Casina al microfono e dalla redazione. I dati del Ministero sui prezzi medi dei carburanti: in Sardegna aumenta il diesel in modalità self che sale a 2,274 euro al litro, 13 millesimi in più rispetto a ieri, mentre scende di 5 millesimi il prezzo medio della benzina sempre in modalità self che arriva a 2,049 euro al litro. Il GPL è servito a 0,863. E poi la continuità territoriale: dopo la gara sulla tratta Alghero-Linate andata di nuovo deserta, scoppia la polemica, la denuncia ai sindacati, il nord-ovest resta tagliato fuori. L'assessora regionale dei trasporti Barbara Manca prende atto delle continue difficoltà del collegamento, per adesso è assicurato sino al 31 gennaio grazie alla proroga di Ita Airways. Il caso ad Arborea con le minacce di morte alla sindaca, all'annuncio della prima cittadina durante l'ultimo consiglio comunale, la sindaca Manuela Pintus nel mirino per due volte in poco tempo. Ringrazio polizia e carabinieri. Dopo l'annuncio ha lasciato l'aula, ha spiegato sui social la situazione alla cittadinanza. Ci spostiamo a Sassari, dove ieri un cane ha salvato la vita alla sua padrona. I suoi lamenti dal cortile della casa hanno allertato un vicino che avrebbe chiamato una guardia zoofila per capire cosa avesse l'animale. Dopo aver provato a bussare a porte e finestre senza ricevere risposta, è stata chiamata la nipote della padrona di casa in possesso delle chiavi. A quel punto, la scoperta, l'anziana proprietaria era per terra a seguito di

0: Ieri la ripresa degli allenamenti, oltre De Jola, Idriss e Felici, out anche Kevin Carlos. Le visite hanno evidenziato per l'attaccante spagnolo una micro lesione al quadricipite che lo mette fuori dalla gara della Domus. Da verificare le condizioni di Ober, che però ieri ha giocato 82 minuti nella vittoria per 4-0 della sua Slovacchia in casa della Moldavia. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione e buon proseguimento all'ascolto di Radiolina.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vieni a scoprirla da Autofam. Via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
4: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
5: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
4: Davvero? Anche per me?
5: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biegiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
6: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanied, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, l'ATAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
10: Parliamo su Radiolina della scuola Sapiens Diplomati Online e lo facciamo con Valerio Porretta, responsabile proprio della scuola Sapiens Diplomati Online. Ben trovato Valerio.
11: Ciao Giuseppe, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
10: Allora, iniziamo raccontando di cosa si occupa la scuola Sapiens Diplomati Online.
11: Allora, la scuola Sapiens è una scuola online che consente il recupero degli anni scolastici appunto online per la scuola superiore. Quindi chi non ha ancora il diploma di scuola superiore può conseguirlo con noi, con la nostra scuola Sapiens.
10: Ecco, come si studia però nella scuola Sapiens?
11: Scuola Sapiens è una scuola al 100% digitale, che significa? Si studia tramite video lezioni, dispense ed esercizi di autovalutazione. Lo studente ha poi a disposizione la nostra piattaforma digitale per studiare H24, quindi la mattina, il pomeriggio o la sera, 24 ore su 24. Scuola Sapiens nasce per chi lavora e per offrire la massima flessibilità agli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
10: Ecco, quindi possiamo dire una scuola praticamente per tutti, però cerchiamo di tracciare anche una sorta di identikit. Chi sono gli studenti di Scuola Sapiens?
11: Allora Giuseppe, nella nostra scuola studiano tanti ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che iscrivendosi ora con noi hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e di fare 2 anni in 1. Poi ci sono tanti studenti che invece hanno paura di essere bocciati durante l'anno e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza. Possono iscriversi con noi per salvare l'anno. Infine ci sono tantissimi adulti di 30, 40, 50 anni che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi, ma vorrebbero farlo comunque in età adulta anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
10: Ok, quindi anche insomma per la propria vita professionale. Invece Valerio, quali sono i costi per recuperare gli anni scolastici?
11: Allora Giuseppe, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e attualmente stiamo facendo un'offerta formativa valida fino al 17 di ottobre e per chi deve recuperare anche 2 anni scolastici lo può fare in 13 rate. La prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, può recuperare l'anno, ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Per chi aderisce a questa offerta poi e ci scrive che proviene a nome di Radiolina ha uno sconto extra di 100 euro sull'offerta formativa e quindi le 12 rate da 94 euro si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che gli ascoltatori interessati menzionino fin da subito

0: violina.
1: Ma è vero che offrite anche una garanzia se viene bocciati nella scuola Sapiens?
0: Assolutamente sì, Giuseppe. Noi siamo specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio. Ma se mai si dovesse essere bocciati per qualsiasi motivo, riprepariamo gratuitamente lo studente finché non si diploma. Perché lo studente che si iscrive con noi, dal punto di vista economico, non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora. In 2 anni si possono recuperare fino a 4 anni scolastici. 2 anni in questo anno scolastico, 2026-2027, e gli altri 2 anni in quello successivo, 2027-2028.
1: Valerio, ricordiamo i contatti di Scuola Sapiens.
0: Per contattarci, compila il nostro form sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
1: Perfetto, noi ringraziamo Valerio, responsabile della Scuola Sapiens Diplomati Online. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a te, Giuseppe, e un saluto a tutto lo staff di Radiolina, da Scuola Sapiens Diplomati Online. Buona giornata.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
2: Tranquilla! Da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
4: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
5: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
6: 33 anni di giustizia negata.
7: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
6: Una sconvolgente storia vera.
7: Non so che si dichiara innocente.
8: Io sono innocente.
6: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
9: Oh no, stanno tornando le zanzare.
10: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
11: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
10: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
11: 070 22 240.
12: L'associazione Ennio Pulino di Elmas promuove a Cagliari la rassegna autunnale Concerti a Palazzo Reggio. Concerti previsti nei giorni 9 ottobre alle 11 presso la scuola di Via Stoccolma e 11 e 25 ottobre, 1 e 8 novembre alle 19 presso Palazzo Reggio. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
15: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati

0: sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
1: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radio Lina Story.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
5: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
6: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
5: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
6: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
5: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
7: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Cimasia Prefabbricati. Azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quarto Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quarto. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quarto Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
10: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
11: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple pet.

0: Italia Storia.
1: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili. In offerta dall'8 al 13 ottobre, come Mallo Reddus alla casa del grano, da 500 grammi a 1,50 euro. La bobina asciugatutto Comprami, da 600 strappi a 4,49 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il polpettone di bovino e suino a 99 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
3: A Quartus Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quartus Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
4: L'8 ottobre alle Longevity Weeks Costa Smeralda si parlerà di Hatha Yoga, Mindfulness, Ecstatic Dance, Sound Bath, Azul Dance, Costellazioni Familiari e Arte Terapia. Esperienze diverse per sperimentare le tue capacità di connettere corpo e mente. Vieni ad ascoltare te stesso. Holistic Talks. Giovedì 8 ottobre alle 17.30, Longevity Pavilion Porto Cervo. A tutti i partecipanti, un ingresso per una lezione gratuita a scelta. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
5: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La giornata di mercoledì vedrà in Sardegna la presenza ancora di nuvolosità piuttosto diffusa, ma in un contesto in prevalenza asciutto. Ci sarà spazio anche per qualche schiarita, con temperature che si mantengono comunque nel complesso piuttosto miti. La presenza di venti da sud infatti favorisce valori ancora superiori ai 24-25 gradi su gran parte dell'isola. Giovedì invece il tempo sarà più instabile per l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge e qualche acquazzone a carattere irregolare. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole.

0: dello Yemen.
1: Avrebbe ricevuto oltre 2.000 documenti, molti riservati o top secret, per poi rivendere le informazioni come consulente privato. È l'accusa contro August Hanning, ex capo dell'intelligence estera tedesca. Secondo la Procura federale, per 12 anni avrebbe ottenuto file interni grazie a un ex collaboratore e in almeno un caso usato materiale classificato per un servizio segreto straniero. Secondo Der Spiegel, si tratterebbe dell'intelligence dell'Azerbaigian.
0: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente, sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS è in contatto con le autorità russe e giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati e al momento nessuno presenta sintomi. Secondo media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
1: Negli Stati Uniti ora ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee. I suoi avvocati parlano di uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta ammanettata in ospedale nonostante le gravi lesioni alle braccia provocate dalle flebo di pentobarbital.
0: Il calcio: Leo Messi ha giocato l'ultima partita con la nazionale argentina. L'addio all'albiceleste è arrivato nell'amichevole vinta 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori allo stadio monumentale di Buenos Aires. Messi, 39 anni, ha segnato anche un gol nel match d'addio. È stato un grandissimo orgoglio difendere questa maglia per oltre 20 anni, ha detto il campione del mondo del 2022. Non ho altro che ringraziamenti, non tornare più, sarà un grande dolore.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Ancora ben ritrovati dalla redazione. L'emergenza smaltimento della plastica in Sardegna entro fine ottobre, il nuovo impianto a Macchiareddu, l'investimento di 22 milioni di euro, 18 dei quali provenienti dal PNRR, con un impianto che avrà una capacità di trattamento di circa 4.000 tonnellate all'anno, il più grande in Sardegna, si aggiungerà agli impianti già presenti a Oristano e Arborea. I dati del Ministero sui prezzi medi dei carburanti: in Sardegna aumenta il diesel in modalità self che sale a 2,274 euro al litro, 13 millesimi in più rispetto a ieri, mentre scende di 5 millesimi il prezzo medio della benzina che arriva a 2,049 euro al litro, GPL servito a 0,863 euro al litro. Poi la cronaca: andiamo a Sassari, dove un cane ha salvato la vita della sua padrona. I suoi lamenti dal cortile della casa hanno allertato un vicino che avrebbe chiamato una guardia zoofila per capire cosa avesse l'animale. Dopo aver provato a bussare a porte e finestre senza ricevere risposta, è stata chiamata una nipote della padrona di casa in possesso delle chiavi. A quel punto l'ha scoperta, l'anziana proprietaria era per terra a seguito di una caduta, impossibilitata a chiamare i soccorsi. La donna starebbe bene. E poi la viabilità: con l'incubo quotidiano dei viaggiatori sulla statale 195, fra cantieri e incidenti, tante le code negli ultimi giorni, oggi un tamponamento alle porte di Cagliari, traffico bloccato poco prima il restringimento dell'ANAS per il posizionamento del New Jersey centrale. Due appuntamenti per oggi: al Lazzaretto Sant'Elia alle 18, a Cagliari prosegue la rassegna Mare di Danza Prodi per la Pace con Cristina Crystal Rizzo, che porta in scena uno spettacolo Groove is in the Air. E poi a Cagliari alla Manifattura alle 19 la presentazione del libro La Luna e la Torre con l'autore Franco Mannoni. Calcio: il Cagliari è la settimana che porta la gara contro la Juventus, ieri la ripresa degli allenamenti, oltre De Jola, Drissi e Felici, out anche Kevin Carlos. Le visite hanno evidenziato per l'attaccante spagnolo una microlesione al quadricipite che lo mette fuori dalla gara. Da verificare le condizioni di Ober, che però ieri ha giocato quasi tutta la partita nella vittoria della sua Slovacchia in casa del Moldavia. In Serie C, disordini prima e durante la partita tra Campobasso e Torres. Il giudice sportivo ha sanzionato la società sassarese con un'ammenda di 400 euro e l'obbligo di risarcimento dei danni se richiesto. La decisione per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver divelto e danneggiato alcuni dei servizi igienici loro riservati. Questo si legge nel comunicato. È

0: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
1: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle!
0: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
2: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme.
5: Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
1: 33 anni di giustizia negata.
2: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
1: Una sconvolgente storia vera.
2: Lo so che si dichiara innocente.
3: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
4: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
5: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
7: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge, fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche Comprogento. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: L'associazione Ennio Porrino di Elmas promuove a Cagliari la rassegna autunnale Concerti a Palazzo Reggio. Il 9 ottobre alle 11 presso la scuola di via Stoccolma e l'11 ottobre alle 19 presso Palazzo Reggio, concerto a cappella Moderne Sonorità con il gruppo Juvox. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.
10: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
11: Il sipario si apre e lo spettacolo comincia. Al Teatro Doglio di Cagliari arriva Sipario Aperto. 3 mesi di teatro, musica, letteratura, nuove produzioni e grandi spettacoli per tutta la famiglia. Sul palco Luca Argentero, Paolo Nori, Stefania Andreoli, Moses, la magia dei concerti, Candlelight

0: e tanti altri appuntamenti. 20 eventi, linguaggi diversi, nuovi pubblici, un unico palcoscenico. Scopri il programma e acquista i tuoi biglietti su Box Office Sardegna. Sipario aperto al Teatro Doglio di Cagliari. Vieni per uno spettacolo, porta a casa un altro sguardo.
1: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

0: Sono le 11:30.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Francesca Figus, su Radiolina.
3: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
4: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
5: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
6: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Ehi, hey, tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow, corri!
7: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico, Arborea. Nessun ingrediente segreto, solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea, unico come la Sardegna.
9: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 5 al 10 ottobre non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il latte Arborea UHT da 250 ml a 65 centesimi, il pane per tramezzino Roberto con olio Evo da 250 grammi a 1,50 euro e le prugne monodose Once Sunsweet da 200 grammi a 3,99 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
10: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. A Porto Cervo la sabbia scotta ancora. Le squadre più forti d'Italia si sfidano a beach tennis, beach soccer, beach rugby e beach volley. Quattro giorni di tornei ricchi di energia e spettacolo, con grandi atleti pronti a darsi battaglia sulla sabbia a pochi metri dal mare. Dall'8 all'11 ottobre a Porto Cervo ti aspettiamo alla beach arena delle Longevity Weeks Costa Smeralda. La stagione continua. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
11: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
4: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
5: Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori. Tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto. Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
9: La giornata di mercoledì vedrà in Sardegna la presenza ancora di nuvolosità piuttosto diffusa, ma in un contesto in prevalenza asciutto. Ci sarà spazio anche per qualche schiarita, con temperature che si mantengono comunque nel complesso piuttosto miti. La presenza di venti da sud infatti favorisce valori ancora superiori ai 24-25 gradi su gran parte dell'isola. Giovedì invece il tempo sarà più instabile per l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge e qualche acquazzone a carattere irregolare. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: E memoria delle vittime, le famiglie tornano intanto a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle nella sicurezza che precedettero l'attacco.
1: Avrebbe ricevuto oltre 2000 documenti, molti riservati o top secret, per poi rivendere le informazioni come consulente privato. E l'accusa contro Hugo Stanning, ex capo dell'intelligence estera tedesca. Secondo la Procura federale, per 12 anni avrebbe ottenuto file interni grazie a un ex collaboratore e almeno in un caso usato materiale classificato per un servizio segreto straniero. Secondo Der Spiegel si tratterebbe dell'intelligence dell'Azerbaigian.
0: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente e sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS, in contatto con le autorità russe, giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati, al momento nessuno presenta sintomi. Secondo i media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
1: La politica, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Oggi il terzo, domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra e pronte a ricorso alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie. Bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno definendolo dai gusti invertiti.
0: Maltempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni: Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
1: Economia: negli ultimi 10 anni sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia di rincari. La bolletta media della luce è lievitata del 22%, quella del gas del 64%. La spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13%. I principali prodotti alimentari hanno registrato incrementi fino al 73%. Sono i dati emersi dall'osservatorio Cara Italia. Nonostante l'aumento dei redditi lordi, il potere d'acquisto si è dunque ridotto.
0: E con questo è tutto, più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Nuova edizione del GR Radilina ancora, buon mercoledì da Lele Casini al microfono. Ritorniamo sulle minacce di morte alla sindaca di Arborea, Manuela Pintus. Le parole della presidente ANCI Sardegna, Daniela Falconi, è una vicenda che mi rattrista e mi amareggia molto dal punto di vista umano e che evidenzia, come sempre, che i sindaci siano un bersaglio da ultima ruota del carro. L'emergenza dello smaltimento della plastica in Sardegna: entro fine ottobre il nuovo impianto a Macchiaredo, un investimento di 22 milioni di euro, 18 dei quali provenienti dal PNRR, con un impianto che avrà una capacità di trattamento di circa 4.000 tonnellate all'anno, il più grande in Sardegna. Si aggiungerà agli impianti

0: A quel punto la scoperta, l'anziana proprietaria era per terra a seguito di una caduta, impossibilitata a chiamare i soccorsi. La donna starebbe bene. Nuovo appuntamento questa sera su Radiolina e Videolina alle 18.30, la nuova puntata dell'informatore sportivo Calcio a 5, programma curato e condotto da Matteo Vercelli. E a proposito di sport, il Cagliari è la settimana che porta la gara contro la Juventus. Domenica non ci saranno De Jola, Idrissi e Felici, ma neanche Kevin Carlos. Le visite ieri hanno evidenziato per l'attaccante spagnolo una micro lesione al quadricipite che lo mette fuori dalla gara. Dovrebbe esserci invece Obe, di ritorno dagli impegni con la sua nazionale. Ieri ha giocato 82 minuti nella vittoria per 4-0 della sua Slovacchia in casa della Moldavia. E poi andiamo in Serie C. Disordini prima e durante la partita tra Campobasso e Torres. Il giudice sportivo ha sanzionato la società sassarese con un'ammenda di 400 euro e l'obbligo di risarcimento dei danni. Si è richiesta la decisione per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori. È tutto per adesso. A più tardi.
1: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
2: Ehi, ciao! Anche tu di corsa?
3: Certo, mi preparo per la Corte San Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte San Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
4: Ritrovo alle 10 in Piazza Centrale.
3: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
4: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
3: La Corte del Sole è a Sesto, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
5: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63.

0: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Gavoi, Lollove, Onani e Tonara. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
3: L'associazione Ennio Pulino di Elmas promuove a Cagliari la rassegna autunnale Concerti a Palazzo Reggio. Concerti previsti nei giorni 9 ottobre alle 11 presso la scuola di Via Stoccolma e 11 e 25 ottobre, 1 e 8 novembre alle 19 presso Palazzo Reggio. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.
4: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare.

0: Dentistero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Oro Fino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
8: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito e in contanti. Entro i limiti di legge. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche con Progento. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari, con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito, con prenotazione al box office di Cagliari.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 1 e 01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Vieni a scoprirla da Autofam. Via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
14: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rilastil, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui.

0: Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Buongiorno e bentrovati da parte di Andrea Secchi per questa puntata odierna della Strambata, in diretta con voi fino alle 14 per il nostro appuntamento con l'informazione, l'attualità e la cultura. Oggi in regia c'è Manuel Cozzolino. In questi primi quattro blocchi parliamo di criminalità, perché noi abbiamo con noi in studio una graditissima ospite, il questore. Storceranno, esatto, il naso quelli che hanno fatto approvare la legge regionale, bisogna mettere al femminile. Il questore di Cagliari, Rosanna Lavezzaro. Grazie, dottoressa.
3: Grazie a lei.
2: Grazie per essere con noi. Allora, subito, abbiamo quattro blocchi, tratteremo tanti temi. Le chiedo subito, in questi due anni e mezzo, è cambiata la criminalità a Cagliari, nel cagliaritano?
3: No, dire che è proprio cambiata, in due anni e mezzo è un periodo troppo corto perché ci sia un cambiamento di questo genere, quindi sostanzialmente non vedo grossi cambiamenti nello scenario della criminalità. Quello che mi ha stupito però appena io sono arrivata, questo devo proprio dirlo, è la quantità di sostanza stupefacente che gira nella città di Cagliari e nell'Interland di Cagliari. Questo è un dato che mi ha onestamente sorpreso. Per quanto riguarda invece tutti gli altri dati, quindi sulla microcriminalità, quindi sui furti, sulle rapine, direi che siamo assolutamente in linea con il panorama nazionale, anzi Cagliari è stata considerata in un report di un paio d'anni fa il capoluogo metropolitano chiaramente più sicuro d'Italia. Questo non vuol dire che ci adagiamo, questo non vuol dire che siamo soddisfatti e che quindi tiriamo i remi in barca, questo mai, però vuol dire che il livello di sicurezza nella città di Cagliari è senz'altro un livello più che accettabile, perfettibile, questo sempre, però accettabile.
2: Quindi è la droga, diciamo, l'aspetto maggiormente preoccupante.
3: Che mi ha stupito di più è stata la droga, perché la Sardegna, soprattutto negli ultimi anni, oltre ad un punto di passaggio, quindi di transizione, di transito, diciamo così, è diventato anche un punto di produzione, perché la Sardegna ha grossissime porzioni di territorio non abitati e ha un clima che favorisce moltissimo questo tipo di, diciamo, coltivazione, per cui questi due fattori combinati insieme hanno fatto sì che la Sardegna diventasse anche terra di produzione, di coltivazione.
2: A proposito di coltivazione, appunto, tantissime piantagioni di canapa indiana in Sardegna, siamo i primi d'Italia.
3: Esattamente, sono state sequestrate. L'ultima operazione della squadra mobile, non andiamo più in là di un 20 giorni fa, è stata appunto sequestrata una piantagione con più di 15.000 piante.
2: Ecco, criminalità sì, criminalità organizzata no, però.
3: Allora, criminalità organizzata, se noi la intendiamo con riferimento alle grosse organizzazioni mafiose, parliamo di mafia, parliamo di camorra, parliamo di stida, direi di no, perché queste organizzazioni hanno delle regole molto ben precise che tutti gli, diciamo così, aderenti a questi sodalizi criminali devono rispettare. Però parliamo di una criminalità soprattutto in tema di assalto ai portavalori, dove le due regioni che detengono, diciamo, questo triste primato sono la Sardegna e la Puglia. Lì abbiamo invece una qualità di professionisti di questo genere assolutamente ragguardevoli. Quindi questo ci obbliga a tenere sempre molto alto il livello di guardia sul tema trasporto valori.
2: Ci fermiamo un attimo per una breve parentesi musicale con Taylor Swift, Patience Zero.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino con noi, il questore di Cagliari, la dottoressa Rosanna Lavezzara. Abbiamo già iniziato a trattare insomma gli aspetti un pochettino più preoccupanti della criminalità, ma recentemente avete compiuto diverse operazioni. Qual è quella di cui o quelle di cui va maggiormente fiera?
1: Allora, le due operazioni che abbiamo chiuso quest'estate, una a fine luglio e l'altra a metà agosto, sono state operazioni molto complesse che hanno interessato la squadra mobile, lo SCO, la Sisco, che la Sisco è la nostra sezione che si occupa di criminalità organizzata, e sono state rispettivamente la prima relativa all'arresto di 11 soggetti, al fermo di 11 soggetti, è stata una ordinanza di custodia cautelare in carcere per 11 soggetti che stavano organizzando l'assalto ad un portavalori che avrebbe dovuto trasportare 30 kg d'oro. E loro sappiamo tutti di questi tempi quanto abbia aumentato il suo valore. Avevano poi verso nelle fasi organizzative cambiato strategia e non si era parlato più di un assalto ad un furgone portavalori, ma di un assalto direttamente al cavò di San Gavino, dove l'oro veniva insomma prodotto. Si è deciso di intervenire in un momento immediatamente anticipato rispetto alla commissione proprio dell'assalto, per evitare che ci fossero, come posso dire, seguiti pericolosi per l'incolumità degli operatori di polizia coinvolti nell'operazione e anche per l'incolumità pubblica. Questa ci ha dato grande soddisfazione. È stato un lavoro di mesi che si è sviluppato attraverso intercettazioni, pedinamenti, osservazione, appostamenti, e quindi questa direi che è la prima delle due. La seconda ha riguardato un ambito completamente diverso, che è il contrasto all'immigrazione clandestina. Voi appunto sapete che la Sardegna è stata particolarmente interessata da arrivi dall'Algeria quest'estate, poi in modo particolare in controtendenza tra l'altro con il dato nazionale in totale che è in calo. In Sardegna invece questo dato purtroppo ha fatto registrare un aumento di sbarchi, e abbiamo smantellato una organizzazione criminale e che ha questa attività invece ha comportato l'arresto di 7 persone, tra cui 3 scafisti e 4 fiancheggiatori, provando anche un legame molto stretto transnazionale con la Francia, perché il finanziatore di tutta questa operazione si trovava a Marsiglia. Quindi anche questa è stata un'indagine di una particolare complessità.
0: A proposito di criminalità, siete preoccupati dall'arrivo di questo centinaio di detenuti in regime di 41 bis nel carcere di Utah?
1: L'arrivo è molto recente, parliamo di un mesetto, quindi è troppo poco per fare un bilancio serio. Quello che le posso dire però è che stiamo seguendo questo settore con grandissima attenzione. Abbiamo, come si dice nel nostro ambiente, anche un po' le antenne molto molto somma dritte, e siamo pronti a registrare eventuali, perché al momento, ripeto, non ci sono segnali che portano in questa direzione, però siamo pronti a registrare e ad analizzare eventuali segnali che invece possano destare preoccupazione.
0: Altro fenomeno più nazionale che sardo, che cagliaritano, è quello della delinquenza giovanile, delle baby gang. Insomma, sì. Com'è lo stato dell'arte qui in città?
1: Ecco, se lei mi dovesse chiedere cos'è la cosa che forse mi preoccupa di più in una proiezione futura, io direi proprio questo, nel senso che dobbiamo essere bravi nell'intercettare, dobbiamo essere bravi nel leggere, dobbiamo essere bravi nel prevenire tutta una serie di disagi che sono sociali, che possono essere scolastici, che possono essere familiari, che possono essere economici, che hanno una matrice assolutamente diversa, ma che combinate insieme, perché spesso questi disagi coesistono, possono portare i ragazzi, in particolare in quella fascia d'età che a mio giudizio è quella in assoluto più a rischio, tra i 14 e i 20 anni, a compiere atti dei quali purtroppo ci rendiamo conto spesso non ne percepiscono la gravità.
0: Ci fermiamo un attimo, dottoressa, per un po' di pubblicità. Tra un po' le chiedo di zona rossa, credeva di cavarsela, eh? No. A tra poco.
2: La strambata su Radiolina.
3: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori. Tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto. Onani, 9, 10 e 11 ottobre. Quanto costa vivere più a lungo? Il 7 ottobre alla Longevity Weeks Costa Smeralda si parlerà degli effetti dell'allungamento della vita su patrimonio, economia e sviluppo. Tra i diversi interventi sarà presente Sergio Schisani, presidente di Invitalia, Digital Uniform, con una dimostrazione del suo brevetto di tecnologia indossabile, e Annos, la startup dedicata al benessere delle donne. Longevity and Investments. Il 7 ottobre, Longevity Pavilion, Porto Cervo. Scopri tutti i programmi su longevitywixcostasmeralda.it.
4: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
9: La giornata di mercoledì vedrà in Sardegna la presenza ancora di nuvolosità piuttosto diffusa, ma in un contesto in prevalenza asciutto. Ci sarà spazio anche per qualche schiarita, con temperature che si mantengono comunque nel complesso piuttosto miti. La presenza di venti da sud infatti favorisce valori ancora superiori ai 24-25 gradi su gran parte dell'isola. Giovedì invece il tempo sarà più instabile per l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge e qualche acquazzone a carattere irregolare. Con questo è tutto. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Ancora in diretta con la strambata che parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cuzzolino con noi, il questore di Cagliari, Rosanna Lavezzaro. Allora, dottoressa, affrontiamo la questione zona rossa, ma era necessaria la proroga, perché?
1: Allora, la zona rossa, che io mi permetto di farle un piccolo appunto, non, tecnicamente non si chiama zona rossa, perché la zona rossa immediatamente suscita una connotazione di, insomma, pericolo, di una cosa vietata, una cosa. Si chiamano zone a controllo rafforzato. Perché? Allora, il governo, il nostro ministro, ha messo a disposizione delle forze dell'ordine uno strumento aggiuntivo che nasce come? Si dice, se ci sono zone particolarmente interessate da fenomeni di criminalità predatoria, vi offro uno strumento in più per essere un po' più incisivi nell'attività di controllo. Quindi la logica della zona rossa non è zona rossa o zona, come piace dire a me, a controllo rafforzato, è semplicemente la possibilità in alcune zone che sono state determinate, che tendenzialmente corrispondono con il centro di tutte le città, zona delle stazioni, tendenzialmente qui parliamo di Piazza del Carmine, Via Sassari, Piazza Matteotti, ecco, sono quelle zone dove si sono registrati in passato un numero più alto di fenomeni criminali, e quindi si è stabilito di fornire agli operatori delle forze dell'ordine uno strumento aggiuntivo in più, che è l'allontanamento. I risultati ci sono stati. Questa proroga, che tra l'altro è stata anche più corta rispetto ai, insomma, 6 mesi che si sarebbero potuti, perché stiamo consolidando un buon risultato che abbiamo già raggiunto. Anche su questo tema vale la premessa che ho fatto all'inizio: siamo soddisfatti, ma tutto è perfettibile. Quindi noi stiamo continuando a impegnarci nello stesso modo affinché si raggiunga il miglior risultato possibile.
0: Lei è un questore, ma è donna.
1: Sì.
0: Quanto la preoccupano queste continue aggressioni, purtroppo anche femminicidi, in Sardegna nei confronti appunto delle donne?
1: Allora, è preoccupante perché è sinonimo di una situazione culturale che abbiamo assoluta necessità di modificare. Però mi preme dire che anche, ed è un dato che non si conosce, l'Italia nel panorama europeo su questo tema è il terzo paese più virtuoso. Questo, badi bene, non vuol dire che per questo siamo contenti, che ci fermiamo, che registriamo un dato non così grave, perché i fenomeni, purtroppo, nonostante l'investimento enorme che il nostro dipartimento fa, sia in termini di strumenti operativi, sia in termini di risorse umane, sia in termini di procedure sempre più dedicate, sempre più affinate, purtroppo a fronte di uno sforzo enorme incassiamo un risultato modesto. Tenga presente anche questo, che l'Italia ha una legislazione molto avanzata su questo punto, che va ad impattare anche sul momento preventivo, e l'Italia è sempre presa a modello dall'Unione Europea e molti paesi si stanno uniformando un po' al nostro modello operativo. Noi abbiamo una prima fase che fa capo proprio al questore, che è quello della prevenzione, l'ammonimento, che può essere per stalking o per violenza domestica, a cui poi segue tutta una parte successiva. Quindi abbiamo una legislazione molto avanzata sul tema. Purtroppo, come ho detto all'inizio, fatichiamo ancora ad incassare un risultato che rispecchi l'impegno enorme e gravosissimo che noi abbiamo su questo fronte.
0: Ci fermiamo un attimo, abbiamo un nuovo spazio musicale, dottoressa. Ariete, Che bella vita. Ma quanto è

0: vita.
1: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Sicchi in regia, Manuel Cozzolino con noi, il questore Rosanna Lavezzaro. Insomma, l'ultimo blocco lo dedica a lei, perché non sono tantissime le donne che diventano questore. Volevo chiedere, insomma, quando si volge indietro, insomma, e guarda tutto quello che ha fatto, che, qual è il sentimento che nasce?
2: Allora, quando mi volgo indietro, certe volte mi dico: ma veramente tutte queste cose le ho, insomma, fatte io? E questa è una sensazione che ho tutte le volte che devo scrivere un magari curriculum vitae della mia carriera professionale. Quindi effettivamente le cose sono state tante, ma sono state tante anche perché sono state di varia natura e hanno interessato periodi diversi della mia vita. Se le dovessi dire se è stato difficile, le direi che mi è venuta con una certa naturalezza, perché ho avuto l'enorme fortuna, di questo io non mi dimentico, di poter svolgere quasi tutta la mia carriera, parlo dei miei primi 24 anni, nella mia città, che è appunto Torino. Quindi questo mi ha consentito di raggiungere, non le dico senza sforzo e senza fatica, perché non sarei onesta, però questo mi ha consentito di mettere in un buon equilibrio, di trovare un buon equilibrio tra quello che è stata la mia vita professionale e quella che è la mia vita personale e insomma familiare.
1: Ecco, dottoressa, ma quanto è stato difficile affermarsi in un mondo prettamente maschile?
2: Allora, la Polizia di Stato, ci tengo a dirlo perché la assoluta verità, è stata la prima forza di polizia che ha investito sulla figura femminile. Le donne nella Polizia di Stato entrano nel 1959, quindi siamo stati veramente i precursori. Abbiamo scommesso sul fatto che una figura femminile potesse arricchire, potesse insomma portare qualcosa in più in una organizzazione che fino ad allora era stata squisitamente maschile. La scommessa è stata vinta, è stata sicuramente vinta. Io credo che le donne oggi in insomma polizia abbiano reso omaggio e abbiano fatto davvero quella differenza che si auspicava quando è stata introdotta la possibilità per le donne di avere la stessa carriera, gli stessi diritti e ovviamente gli stessi doveri.
1: Ma dottoressa, quando lei era bambina sognava di fare la poliziotta?
2: Allora, quando io ero bambina, mio padre questo me lo ricorda sempre, sognavo di fare, ma ero molto piccola, però la missionaria. Poi di colpo ho cambiato visione e le dico anche una cosa: io ho fatto il quarto anno di liceo negli Stati Uniti, quindi parliamo di veramente tantissimi anni fa, aggiungerei purtroppo, ed ero finita per un caso fortuito a casa dello sceriffo del paese dove io ero stata assegnata. Forse il fatto di aver respirato un po' un anno quell'aria, i racconti di questa persona che spiegava la sera cosa aveva fatto durante il giorno, potrebbe avermi condizionato in senso buono e quindi spinto ad abbracciare questa carriera che io amo e che davvero, questo lo dico con estrema onestà, non credo di saper fare nient'altro, ammesso che sappia fare il questore, ammesso e non sconcesso, sicuramente non credo di essere in grado di fare altro nella vita se non quello che ho fatto.
1: Dottoressa, lei ha un ruolo apicale nella polizia, però è anche moglie e mamma. Sì. Tra l'altro, insomma, ce li ha fuori, non ce li ha con lei, no, sia i figli che il marito. Volevo chiederle quanto fosse difficile conciliare queste esigenze.
2: Anche qui la fortuna mi è venuta in aiuto, perché avendo fatto 24 anni a Torino, io mi sono allontanata che i miei figli erano alla soglia della fine del liceo e dell'inizio dell'università. Quindi forse quella fase di cui abbiamo parlato prima, tra i 14 e i 18-19 anni, l'avevano già passato. Per quanto riguarda mio sommarito, ecco, per fare il lavoro che faccio io e anche un po' la carriera che ho fatto io, devi avere sicuramente a fianco una persona molto rispettosa di quello che è il tuo ruolo, che capisca le insomma difficoltà e che si ponga sempre in una diciamo posizione assolutamente insomma dialettica. E devo dire la verità, ho avuto anche questa insomma fortuna. Quindi se lei mi chiede se è stato faticoso arrivare dove sono arrivata ora, io le direi sinceramente ed onestamente di no.
1: Io la ringrazio per essere stata con noi, dottoressa Lavezzaro.
2: Grazie a lei per la pazienza e grazie a tutti i radioascoltatori.
1: Bene, adesso abbiamo un nuovo break, tra un po' la strambata continua.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 13:02.
0: Eccomi, scusa il ritardo. Mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
0: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
0: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata. Ci vediamo subito da Cifadda.
0: Eh sì, scegliamo Cifadda. Il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione nella striscia. Le operazioni militari israeliane, afferma, hanno provocato a Gaza una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
5: Sulla 7 ottobre interviene anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, afferma la premier, ricordando le vittime degli attacchi di Hamas di 3 anni fa, gli ostaggi e le loro famiglie. Meloni ribadisce inoltre l'impegno del governo contro ogni forma di antisemitismo.
6: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Il TG1 ha pubblicato la relazione del RIS del 2007 sugli esami effettuati sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Nel documento compare il test generico positivo alla presenza di sangue, ma non l'OPTI-test specifico per il sangue umano, che dagli appunti dell'allora capitano Alberto Marino risulterebbe invece negativo. Un dato mai inserito nella relazione ufficiale, ora all'attenzione della Procura di Pavia.
5: La politica: alla Camera è in corso il voto sulla terza fiducia posta dal governo sulla legge elettorale, questa volta sull'articolo 3. La maggioranza ha confermato il proprio sostegno al testo, tornato a Montecitorio dopo le modifiche del Senato. Contrari i gruppi del centro-sinistra e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.
6: Maltempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporale in 6 regioni: Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
5: Economia. Infine, l'Unione Europea frena sull'ipotesi di un nuovo contributo sugli extra profitti delle società energetiche. Secondo una nota preparata in vista dell'Ecofin di venerdì, riproporre nel 2026 il meccanismo adottato durante la crisi energetica del 2022 garantirebbe entrate inferiori rispetto ad allora. Il tema potrà comunque essere ulteriormente approfondito a livello europeo.
6: Con questo è tutto, a più tardi.

0: saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione sportiva. Calcio, il Cagliari prosegue questa mattina la preparazione da semi verso la sfida di domenica sera con la Juventus. Sono rientrati e lavorano in gruppo Fadera e Liteta, Maldini e Romano. Ieri hanno svolto una seduta di scarico dopo gli impegni con l'Italia. Kevin Carlos segue invece un programma personalizzato per via di una lesione di basso grado al quadricipite sinistro. Salterà dunque il match con la Juve. E la Sardegna prepara il torneo delle regioni che si giocherà nell'isola dal 19 al 26 marzo 2027, presentati a Cagliari gli staff delle quattro rappresentative. Testoni guiderà l'Under 19, in rivolta l'Under 17, Mezzorani l'Under 15 e Arianna Scalas, la selezione femminile. Il direttore tecnico Bernardo Omereo annuncia un'attività capillare di osservazione con sette tecnici territoriali e prime convocazioni dal 27 ottobre. Passiamo alla pallavolo. Quella sarda chiede maggiore sostegno economico per compiere un ulteriore salto di qualità. A lanciare l'appello è Roberto Capra, presidente della Panalferi Cagliari, pronta a disputare il campionato di B1 femminile. Capra sottolinea la crescita del movimento soprattutto tra le ragazze, ma anche l'aumento dei costi. L'obiettivo dell'Alfieri è restare nella parte sinistra della classifica. E passiamo al ciclismo. Medaglia d'oro europea per Enrico Andrea Bagliana, 18enne di Arborea, che ha contribuito al successo dell'Italia nella cronostaffetta mista juniores disputata a Lubiana. Gli azzurri hanno completato i 44 km in un'ora, 7 minuti e 22 secondi, precedendo Polonia e Svizzera. Per Bagliana, già campione italiano, un altro risultato di prestigio prima della prova individuale a cronometro. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Radiolina e Videolina a partire dalle 18.30. L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
1: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 5 al 10 ottobre non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il latte Arborea UHT da 250 ml a 65 centesimi, il pane per tramezzino Roberto con olio Evo da 250 grammi a 1,50 euro e le prugne monodose Once Sunsweet da 200 grammi a 3,99 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
3: L'associazione Ennio Porrino di Elmas promuove a Cagliari la rassegna autunnale Concerti a Palazzo Reggio. Il 9 ottobre alle 11 presso la scuola di via Stoccolma e l'11 ottobre alle 19 presso Palazzo Reggio, concerto a cappella Moderne Sonorità con il gruppo Juvox. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.
4: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
5: La strambata. Ancora in diretta con la strambata, abbiamo la parte riservata all'informazione. Diamo un'occhiata ai siti, iniziando dall'Unione Sarda che torna sulle minacce e intimidazioni ai sindaci, bersaglio delle frustrazioni dei cittadini alla luce anche delle minacce che sono state subite dalla sindaca di Arborea Manuela Pintus, che ha denunciato appunto queste intimidazioni nel corso di una seduta del Consiglio Comunale. La sindaca ha detto: è solo l'ultima delle varie minacce

0: Ebbene, è intervenuta anche un'altra donna che è la presidente dell'ANCI. La Falconi: insufficienti gli strumenti forniti agli enti locali per gestire i disagi. E poi ancora, relativamente alla criminalità, Ogliastra in fuga prima della sentenza, caccia all'uomo per Roberto Arzu. L'udienza in Cassazione è saltata, ma il pregiudicato ha fatto perdere le sue tracce forzando il braccialetto elettronico. Ancora altri riferimenti nel sito di Unione Sarda: si parla di servitù, il ministro Crosetto, esercitazioni in Sardegna necessarie, uso dei poligoni ridotto come richiesto dall'isola. Sono all'interno le parole del all'interno del decreto della difesa, che è stato firmato appunto dall'esponente del governo Meloni, Guido Crosetto, che autorizza l'utilizzo delle aree militari per l'addestramento delle forze armate nei prossimi mesi. Ancora si ritorna sui disordini ultra per Campobasso Torres. Nel campionato di Serie C è stata sanzionata la società sassarese, il provvedimento da parte del giudice sportivo, fatti violenti commessi dai suoi sostenitori. Ancora cambiamo sito e andiamo sul Corriere della Sera. In prima pagina soprattutto la legge elettorale attualmente all'esame delle Camere, via libera dalla Camera anche alla terza fiducia, domani il voto finale a scrutinio segreto. Anche se c'è un commento sul Corriere: e tutti ora sentono le urne più vicine, visto l'utilizzo insomma della fiducia per diversi parti della legge. E poi ancora, è morta Barbara Spinelli, giornalista, aveva 80 anni, era figlia di uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Ancora la sanità pubblica: tagli invisibili per 18,8 miliardi, un italiano su 10 rinuncia alle visite per le lunghe attese. Ma ora è il momento di aprire una nuova parentesi all'interno della strambata. Parliamo dei quattro appuntamenti di Passi di Gusto, la scoperta dei territori del cammino minerario di Santa Barbara, ed è con noi Mauro Usai, che è il sindaco di Iglesias, ma in questo caso soprattutto presidente della Fondazione Cammino Minerario Santa Barbara. Grazie sindaco per essere con noi.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti i radioascoltatori, eccoci.
0: Allora, come si caratterizzano questi appuntamenti?
1: Sono quattro appuntamenti che vengono organizzati in alcune tappe del Cammino di Santa Barbara, che ricordo sono 35 in 500 chilometri ad anello, a partire da Iglesias e per finire da Iglesias, e sono sostanzialmente quattro tappe dislocate nei punti più rappresentativi, ecco, di questa grande infrastruttura culturale che convive con le sue diversità, i suoi paesaggi che cambiano da tappa a tappa. E si inizia con Bugerro, che diciamo è il punto intermedio della Costa delle Miniere, dove naturalmente i passi di gusto si alterneranno anche a momenti di degustazioni, con l'intervento di chef, con l'intervento anche di operatori del settore, e che coniugheranno sostanzialmente l'obiettivo del cammino di creare sostenibilità e creare anche i presupposti perché il turismo lento sia veramente lo strumento per destagionalizzare l'offerta turistica nel territorio, ma allo stesso tempo faccio anche scoprire attraverso la tavola quelli che sono gli elementi più caratteristici, ecco, di una cultura che è quella mineraria, che parla di un lavoro povero, parla di anche una cucina che si è dovuta adeguare a quello standard di vita. E diciamo che tutti gli appuntamenti saranno scanditi da questi bellissimi momenti, perché si prosegue a Villa Cidro, quindi in un contesto completamente diverso, non più quello costiero ma quello montano, a Montimanno, in una delle foreste più antiche della Sardegna, e poi proseguiranno nelle altre tappe, come quella di Carloforte, dove naturalmente il Carignano e il Tonno si incontrano in un percorso che anche dal punto di vista storico è molto diverso da quello che riguarda il Sulcis Iglesiente Guspinese e quindi la storia mineraria, ma che ha a che fare con quella storia, perché i garanzieri e tutti coloro che lavoravano in mare erano stretti collaboratori, mi sento di dire quasi compagni, con i minatori con cui condividevano fatica, sudore, ma anche una cultura che è diventata universale non solo nel Sulcis Iglesiente Guspinese dal punto di vista minerario, ma in ogni parte del mondo. La caratteristica importante dei luoghi di miniera è che si parla la stessa lingua, gli usi e i costumi sono gli stessi, e anche la simbologia: in ogni cancello all'ingresso di una miniera troviamo i due martelli, già questo rappresenta a livello proprio estetico un linguaggio comune, sicuramente una storia che oltrepassa anche i confini geografici.
0: Ecco sindaco, adesso abbiamo una parentesi musicale, ma tra un po' torniamo da lei per continuare a parlare appunto dei passi di gusto. Saif, parlar d'amore.

0: d'amore.
1: La strambata su Radiolina.
2: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Domenica 11 ottobre prende il via l'11ª edizione di Itinerari Musicali dell'Identità, la rassegna che porta in Sardegna alcuni dei grandi protagonisti del concertismo internazionale e li mette in dialogo con i talenti, i luoghi e l'identità dell'isola. Ad inaugurare il programma alle 18 all'auditorium del Conservatorio di Cagliari, la pianista Valentina Lisizza, protagonista di un concerto dedicato a Chopin. È il primo appuntamento di un percorso che, tappa dopo tappa, attraverserà la Sardegna raccontando la musica, i suoi interpreti e il territorio. Potete scoprire il programma e tutte le informazioni su itinerarimusicalidell'identità.it.
3: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
6: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
7: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
8: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
10: Il sipario si apre e lo spettacolo comincia. Al Teatro D'Oglio di Cagliari arriva Sipario Aperto. Tre mesi di teatro, musica, letteratura, nuove produzioni e grandi spettacoli per tutta la famiglia. Sul palco Luca Argentero, Paolo Nori, Stefani Andreoli, Moses, la magia dei concerti, Candlelight e tanti altri appuntamenti. 20 eventi, linguaggi diversi, nuovi pubblici, un unico palcoscenico. Scopri il programma e acquista i tuoi biglietti su Box Office Sardegna. Sipario Aperto al Teatro D'Oglio di Cagliari. Vieni per uno spettacolo, porta a casa un altro sguardo.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina. La strambata.
12: Ancora in diretta con la strambata, ma ancora con una parentesi dedicata alla musica con Chris De Sarandi, Good Old Days.

0: strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 32 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
4: Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori, tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto. Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quarto Sant'Elena organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quarto. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sidientu a Quarto Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
7: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa...

0: Significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
1: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

0: Ancora in diretta con la Stravata, che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cuzzolino. Ci ha raggiunto in studio la condirettrice del TG di Videolina, Simona De Francisci. Buongiorno.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie. Allora, insomma,
1: su nostro che cosa telegiornale.
0: Verte, su che cosa verte, insomma, il nostro telegiornale. Considerando che sono un'apertura un po' d'obbligo alla luce di quello che è successo alla sindaca di Arborea.
1: Sì, Arborea, la sindaca ha subito minacce, non si dimette Manuela Pintus e porta avanti il suo mandato. Dopo la denuncia sulle minacce subite, la sindaca di Arborea chiede a tutti di abbassare i toni dello scontro, l'ha fatto ieri in consiglio comunale, dice situazioni molto pericolose, e poi ha detto potrebbero essere delle situazioni che in qualche modo potrebbero fare pressione all'amministratore affinché si dimetta. Sono situazioni, se confermate, davvero molto pericolose. Io comunque, dice, tranquillizzo i miei concittadini, porto avanti il mio mandato, non mi dimetto. E ieri è venuta fuori un'altra verità. Ultime minacce, ma lei qualche anno fa aveva subito minacce analoghe. Amministratori sotto tiro, sappiamo, nel mirino, e tra l'altro la solidarietà non solo dei concittadini ma anche delle istituzioni, con la nota anche per tutti, direi, citiamo solo lui, il presidente del Consiglio Comandini, che pochi minuti fa ha mandato un messaggio di solidarietà. Anche l'assessore Spanedda, per la verità, l'aveva anticipato di pochi minuti, quindi una solidarietà corale alla sindaca di Arborea. Poi parliamo anche di energia, giunta strigliata in commissione. Piano regionale dell'energia entro l'anno e società sarda nel 2007. La giunta con l'assessore Cani ha fissato i tempi, la commissione speciale sull'energia del Consiglio regionale pensa già al potenziamento di questi due strumenti in chiave naturalmente antispeculazione.
0: Non è il momento migliore per la giunta e per la maggioranza, alla luce, insomma, oggi è stato strigliato l'assessore Cani, l'assessore all'industria Cani, poi la giunta è andata sotto l'altro giorno su delle questioni relative al lavoro, ci sono stati gli attacchi tutti interni
1: al Movimento 5 Stelle
0: tra Grillo, una risposta durissima del partito, insomma c'è molta fibrillazione nel campo largo, ma soprattutto nel partito pentastellato.
1: Sì, continuano infatti l'inchiesta dell'Unione Sarda, l'abbiamo naturalmente riportata anche noi, continua il botte e risposta in supporto della giunta Todd e soprattutto dell'assessore del Movimento 5 Stelle, sono scesi in campo anche i parlamentari. Vabbè, insomma, lo leggerete anche i commenti, ognuno poi si farà una idea. Per tornare invece al nostro sommario, Sanità Sarda in stato di agitazione, sit-in questa mattina davanti alla sede di Ares, domani e dopo lo sciopero del comparto, i primari della Audi Sassari hanno detto una cosa molto grave, l'hanno scritto e lasciato quindi per iscritto, rivolto alla direzione generale: non siamo in grado di garantire l'assistenza. Quindi è una situazione davvero molto difficile quella che sta vivendo la nostra sanità. Bisognerebbe prendere di petto la questione, sedersi al tavolo con più unità di crisi, ci vogliono davvero delle tax force per risolvere una situazione che non è una situazione normale.
0: Ma scusa, chi lo deve prendere di petto? L'assessore che non c'è?
1: Diciamo che il presidente della regione dovrebbe convocare il proprio assessore e dialogare. In questo caso è la stessa persona che svolge entrambi i ruoli e quindi dovrebbe risolverlo la presidente assessora. Lavoro dignitoso e la giornata mondiale. A proposito di lavoro e non solo sanitario, nella giornata mondiale del lavoro la CISL di Sassari presenta uno studio dove emergono forti discriminazioni, soprattutto nel pubblico, e pensa, Andrea, scuola e sanità sono cresciute le segnalazioni, quindi anche la sanità ancora una volta, no? Quindi dicevo, a proposito di sanità. E poi chiudiamo con il Cagliari, quinto titolo del nostro telegiornale. Cagliari che guarda la Juventus dall'alto, così l'abbiamo titolato, si avvicina a Cagliari-Juventus dopo oltre 15 anni. I rossoblù si presentano allo scontro diretto con due punti in più in classifica, la Domus verso il sold out. Peraltro nel servizio del nostro Alberto Masu ha fatto vedere i tabellini dell'ultima gara della nazionale, abbiamo battuto la Juventus anche lì come numero di convocati.
0: Sì, quindi, beh, insomma, certo, non giocano gli italiani, l'unico italiano che gioca è Vicario.
1: E quindi facciamo bene noi a fare cantera e a tenerci, a coccolare i nostri italiani.
0: Alle 20:45 li guardiamo dall'alto.
1: Assolutamente sì.
0: Considerando.
1: Poi, poi si vedrà. Però intanto, come abbiamo detto ieri, ci godiamo il momento.
0: Mi sorprenderei se ne uscissimo, insomma, indenni, perché i miracoli avvengono una volta sola.
1: Insomma, la Juventus l'abbiamo battuta altre volte.
0: Sì, ma quello l'anno scorso è stato un miracolo, credo, 20% di possesso
1: palla. Ma anche negli anni passati, insomma, noi che abbiamo frequentiamo lo stadio da molto tempo, io ho visto cose straordinarie con Juventus battuta dal Cagliari e tifosi che strappavano a qualche giorno dalla fine del campionato il proprio abbonamento dicendo era questa la partita della vita, la partita che volevo vedere. E quindi speriamo, Andrea, sperare.
0: Quella vittoria, diciamo le vittorie con la Roma, con la Juve e poi quella che ha sancito definitivamente la salvezza con la Cremonese, sono false l'abbonamento.
1: Te lo assolutamente dico sì. Ma tu immagina, non so, Romano, Maldini al cospetto della Juventus hanno davvero voglia e bisogno di mettersi in mostra. Quindi sarà una partita, come sempre, contro la Juventus all'ultimo sangue.
0: Grazie Simona per essere stata con noi.
1: Buona giornata, buon lavoro.
0: Abbiamo una nuova parentesi musicale con Olivia Dean, Baby Step.

0: Ancora in diretta con la strambata, diamo uno sguardo ad alcuni siti. Iniziamo con l'Unione Sarda, minaccia e intimidazione ai primi cittadini, sindaci bersaglio delle frustrazioni dei cittadini. La prima cittadina di Arborea, Manuela Pintus, solo l'ultima vittima di una lunga serie. Daniela Falconi, presidente regionale del Lanci, insufficienti gli strumenti forniti agli enti locali per gestire i disagi. Ogliastra in fuga prima della sentenza, caccia l'uomo per Roberto Arzu, l'udienza in Cassazione salta, ma il pregiudicato di Arza non aspetta il verdetto e si rende irreperibile. Ancora abbiamo detto in precedenza del decreto della difesa sulle esercitazioni militari che sono necessarie in base a quello che scrive il ministro Crosetto, uso dei poligoni ridotto come richiesto dall'isola. Poi emergenza plastica, Macchiaredo, nuovo impianto entro ottobre, soluzione definitiva, avrà una capacità di circa 4.000 tonnellate l'anno. Il presidente del CACIP, Beniamino Garau, vogliamo chiudere la filiera ed evitare il trasporto fuori dall'isola. Passiamo adesso a un altro sito, prima abbiamo dato uno sguardo al Corriere della Sera, al Corriere.it, stavolta ci concentriamo sulla Gazzetta con gli ultimi dei campi, le probabili, Inter, dubbio l'autore, ma torna Cala, Milan, ballottaggio, Morera, Sisse e Juve invece giocherà a Cagliari con Kolo Muani. Ed ora ci fermiamo un attimo, una breve pausa, tra poco ritorna la strambata.
1: La strambata su Radiolina.
2: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
3: Tranquilla! Da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
5: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
6: 33 anni di giustizia negata.
7: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
6: Una sconvolgente storia vera.
8: Non so che si dichiara innocente.
9: Io sono innocente.
6: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
10: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
11: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. L'8 ottobre alle Longevity Weeks Costa Smeralda si parlerà di Hatha Yoga, Mindfulness, Ecstatic Dance, Sound Bath, Azul Dance, Costellazioni Familiari e Arte Terapia. Esperienze diverse per sperimentare le tue capacità di connettere corpo e mente. Vieni ad ascoltare te stesso. Holistic Talks. Giovedì 8 ottobre alle 17.30 Longevity Pavilion Porto Cervo. A tutti i partecipanti un ingresso per una lezione gratuita a scelta. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
12: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
13: Radiolina, meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
15: La giornata di mercoledì vedrà in Sardegna la presenza ancora di nuvolosità piuttosto diffusa, ma in un contesto in prevalenza asciutto. Ci sarà spazio anche per qualche schiarita, con temperature che si mantengono comunque nel complesso piuttosto miti. La presenza di venti da sud infatti favorisce valori ancora superiori ai 24-25 gradi su gran parte dell'isola. Giovedì invece il tempo sarà più instabile per l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge e qualche acquazzone a carattere irregolare. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
16: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Ultimo blocco della puntata odierna della Strambata, ci ha raggiunto in studio il nostro social media manager Enzo Asuni per lo spazio Social Trend. Il tema di oggi, buongiorno Enzo.
1: Buongiorno Andrea Secchi, buongiorno a chi ci ascolta. Diciamo scuole a pezzi, perché l'Italia conquista purtroppo il primato europeo, nel senso che a livello di percentuali praticamente il 54,9% degli studenti italiani si trova in un edificio scolastico scadente, e quindi facciamo da apripista in senso negativo alle altre nazionalità, nel senso che se guardiamo a fianco a noi in Slovenia solo il 19,9% degli studenti studia in questa condizione, così come in Francia solo il 27,6%, in Spagna il 39%, il Portogallo si avvicina un po' più a noi perché va sul 47,5%, così come la Serbia, ma anche la Grecia 47,9%. In Romania solo il 23,3% degli studenti studia in un edificio scolastico scadente, in Polonia il 20%, in Lituania il 21,5%, in Lettonia solo il 16,6%, un po' meno fortunata l'Estonia con il 37%, poi se andiamo nei paesi nordici abbiamo la Danimarca con il 23,6% di studenti che appunto si trovano in un edificio scolastico scadente, 26,3% in Norvegia, Svezia 21,3%, l'Islanda solo il 10,8%. Poi abbiamo il Regno Unito 33,2%, Paesi Bassi 25,8%, il Belgio, anche il Belgio abbastanza disastrato, diciamo con il 41,3%, Lussemburgo 30,1%, Germania 41,5% di studenti che si trovano all'interno di un edificio scolastico scadente. Poi abbiamo Cecchia 28,9%, Croazia 28,9%, Bosnia ed Erzegovina 23,3%, il Montenegro non è definito, non so per quale motivo, così come anche la Macedonia del Nord, la Bulgaria solo il 31,7% degli studenti si trova in un edificio scolastico scadente. Insomma, ci facciamo sempre riconoscere in qualche modo in Italia,
0: ma perché sei sorpreso?
1: No, niente. Però quando ho letto che c'era questa classifica ho detto dai, vediamo dove ci posizioniamo, insomma, o siamo primi o siamo ultimi, non c'è una via di mezzo. Purtroppo per scuola e sanità ai primi posti, diciamo che
0: tra l'altro scuola e sanità sono i comparti, non dico più importanti, però diciamo che la civiltà di una nazione si calcola, si pesa sempre dalla scuola, che è il futuro, è la formazione, è il futuro di tutto, e poi dalla sanità. E noi, non so se ci sia la classifica della sanità in Europa, però anche lì, se non siamo ultimi, siamo vicinissimi.
1: Sì, bisognerebbe andare veramente a controllare. Magari faccio una piccola ricerca. Tra l'altro, in questi giorni leggevo anche che ci sono degli edifici scolastici senza aria condizionata. Tu pensa un po' al caldo che abbiamo patito quest'estate. Adesso, un anticiclone africano, 40 gradi, abbiamo superato i 40 quest'estate, abbiamo toccato i 48 se non ricordo male nel centro Sardegna. Tu immaginati una scuola nel centro Sardegna senza aria condizionata con un anticiclone africano che ormai non è più, si pensa, l'eccezione, ma potrebbe diventare la regola.
0: Pensa che insomma ci sono stati tantissimi fondi regionali per il progetto Siscola, poi i fondi del PNRR, nonostante questo ci sono molti plessi scolastici che hanno delle strutture fatiscenti, insomma ci sono tantissimi problemi e ne vengono utilizzate tra l'altro sempre meno perché c'è un costante calo del numero degli studenti, però la situazione è sempre molto complicata.
1: Vabbè, andremo a vedere, diciamo, questa classifica sulla sanità magari nei prossimi giorni e capiremo anche dove
0: siamo posizionati. Tirala fuori quando torno io qui.
1: Va bene.
0: Grazie Enzo Asuni.
1: Grazie a te Andrea Secchi.
0: E grazie anche a coloro che ci hanno seguito per questa puntata odierna della Strambata. Un ringraziamento particolare al nostro regista Manuel Cozzolino. È tutto, buona giornata.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 13:59 minuti.
4: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda. stai già pensando alla casa nuova?
5: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
5: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
5: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henry B. Kagan e Ken Sosuai per la scoperta degli effetti non lineari nella sintesi organica asimmetrica. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Le ricerche dei due chimici hanno permesso di comprendere meglio la chiralità, proprietà per cui alcune molecole possono presentarsi in due configurazioni speculari. Controllare quale delle due forme venga prodotta è fondamentale, soprattutto in campo farmaceutico.
6: Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il presidente Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
7: Ancora vittime in Ucraina per una nuova ondata di attacchi russi. A Priluki, nella regione di Chernihiv, 5 persone sono morte e almeno 26 sono rimaste ferite, tra loro 5 bambini, dopo un attacco contro un edificio residenziale. Il presidente Zelensky parla di 11 morti complessivi nella notte e segnala danni anche a Dnipro, Kremenchuk e Zaporizhia. A Kiev intanto è in visita ufficiale il comitato militare della NATO, guidato dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.
6: Il delitto di Garlasco, Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, è arrivata al tribunale di Pavia per l'ascolto delle intercettazioni raccolte nell'indagine bis. La legale ha spiegato che il materiale è molto ampio e servirà a preparare la difesa in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Entro il 18 ottobre saranno presentate le controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini. La difesa ribadisce la convinzione che Sempio non avrebbe dovuto essere coinvolto nella nuova inchiesta.
7: Parliamo di sanità. Secondo il nono rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'aumento nominale tra il 2023 e il 2026, il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della riduzione della quota di finanziamento rispetto al PIL. Per il prossimo triennio, secondo Gimbe, servirebbero altri 32 miliardi per sostenere il sistema senza aumentare i costi a carico dei cittadini.
6: Arriva al cinema la storia di Beniamino Zuncheddu, l'ex pastore sardo condannato all'ergastolo per un triplice omicidio nel 1991 e assolto nel 2024 dopo circa 33 anni di carcere. La sua vicenda diventa Giustizia, opera prima di Francesco Piras, tratta dal libro dello stesso Zuncheddu e dedicata a uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia italiana recente.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: A tutti voi all'ascolto un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. In primo piano l'energia, il piano regionale entro l'anno e società sarda nel 2027. La giunta fissa i tempi, ma in commissione speciale del Consiglio regionale si guarda già a potenziare i due strumenti ritenuti fondamentali anche ad arginare la speculazione. I mali della sanità, dall'opposizione in consiglio regionale si lavora un piano straordinario di interventi, si parte con un pacchetto di interrogazioni, punto di partenza però, secondo i riformatori, un assessore a tempo pieno. E la sanità sarda in stato di agitazione, si tinna a Cagliari davanti alla sede di Ares. Domani e dopo lo sciopero del comparto, i primari della U di Sassari hanno scritto alla direzione: non siamo in grado di garantire l'assistenza. È latitante da ieri. Roberto Arzu, 59 anni, era ai domiciliari e attendeva il verdetto della Cassazione nel processo in cui era imputato per traffico di stupefacenti. Ha rotto il braccialetto elettronico ed è fuggito e caccia all'uomo. Arborea, seduta shock in consiglio comunale, la sindaca Manuela Pintus rivela di essere stata minacciata di morte due volte. L'intervista al TG di Videolina. Nella giornata mondiale del lavoro dignitoso, la CISL di Sassari ha presentato uno studio dove emergono forti discriminazioni nel settore pubblico. Rubinetti a secco e disagi questa mattina a Quartu per i lavori sulla condotta idrica tra Viale Colombo e Viale Marconi. Commercianti esasperati, succede troppo spesso. E dopo due settimane di sosta siamo al calcio. Torna il campionato di Serie A nel weekend. Il Cagliari prepara la grande sfida di domenica sera alle 20:45 contro la Juventus, che sbarcherà alla Domus con due punti di svantaggio in classifica sui rosso-blu. Alla Domus si va verso il sold out. È tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
12: 33 anni di giustizia negata.
13: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
12: Una sconvolgente storia vera.
13: Lo so che si dichiara innocente.
14: Io sono innocente.
12: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
15: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resorsilientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
16: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
17: Amici sardi, avete un

0: www.acquartosantelena.com. Termina il 1° novembre.
1: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
2: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: Bentrovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda del 7 ottobre 2026. L'emergenza abitativa a cura di Pierpaolo Murgia. Il turismo è una ricchezza, ma non tutti i modi di praticarlo producono la stessa ricchezza. B&B, case vacanza e affitti brevi hanno ampliato la capacità ricettiva, integrato il reddito di molte famiglie e colmato a Cagliari una storica carenza di posti letto. Vanno bene e nessuno dovrebbe demonizzarli. Il problema è l'eccesso che, in assenza di interventi, si è ormai raggiunto. I numeri della regione dicono che nel 2025 gli alberghi hanno registrato poco più di 11 milioni di presenze e l'extraalberghiero, affitti brevi compresi, quasi altrettante. E gli appartamenti affittati a notti sono quasi raddoppiati in 2 anni. Un turista su 2, ormai, dorme nella casa accanto alla nostra. Se in una strada 10 appartamenti diventano 50 alloggi turistici, cambia il quartiere. Le case per i residenti diminuiscono, i canoni salgono e studenti e giovani famiglie se ne vanno. Dove si stendevano i panni, compaiono le cassette per il self-check-in e la città riesce nell'impresa di riempirsi di turisti e svuotarsi dei suoi cittadini. E alla Marina si cammina dentro un'unica, interminabile sala da pranzo all'aperto. Vogliamo crescere moltiplicando gli appartamenti per i visitatori o costruire una capacità ricettiva più solida e redditizia per il territorio? È qui che si gioca il conto economico della città, perché Cagliari ha bisogno soprattutto di alberghi e la ragione sta nei numeri. Secondo i dati della Banca d'Italia e gli studi di settore, un turista in albergo lascia sul territorio circa 2,5 volte quello che lascia chi dorme in un appartamento affittato a notti e dà lavoro a più del doppio delle persone. Un hotel offre contratti stabili e carriere anziché stagioni, compra ogni giorno da fornitori e artigiani locali, non sottrae case al mercato residenziale, non grava sui rifiuti dei condomini né contende i parcheggi ai residenti. L'appartamento turistico, invece, produce una rendita che resta in larga parte al proprietario o alla piattaforma, con un indotto fatto di pulizie, consegna delle chiavi e piccoli servizi, in cui troppo spesso regna il nero, senza contratti né contributi, mentre la stessa locazione sfugge non di rado ai canali tracciabili. Se vogliamo il bene della nostra comunità, dunque, affitti brevi ed extraalberghiero devono restare, ma il loro eccesso va limitato con decisione, lasciando al piccolo proprietario la possibilità di mettere a reddito la propria casa entro regole chiare. È una vecchia storia italiana. Qualcuno occupa uno spazio lasciato libero, la politica tarda a capire il problema e, quando finalmente se ne accorge, tornare indietro è diventato difficilissimo, perché nel frattempo l'abuso si è fatto abitudine e l'abitudine pretende di essere un diritto. Finché l'appartamento turistico resterà la strada più facile e meno regolata, del resto l'investimento alberghiero sembrerà sempre il meno conveniente. Gli strumenti non mancano, perché la Corte Costituzionale, con la sentenza 186 del 2025, ha riconosciuto la legittimità del modello toscano, che consente ai comuni di fissare limiti in determinate zone, e il 9 settembre la Commissione europea ha proposto l'Affordable Housing Act, che ha

sempre a misure analoghe nelle aree sotto pressione abitativa. Eppure va in scena un impeccabile gioco del cerino istituzionale, in cui i comuni invocano una legge regionale, la regione fa sapere di non lavorarci e le regole europee vengono giudicate inattuabili. Mentre la fiamma, con la pazienza che le è propria, continua a lambire i centri storici. Servono due mosse insieme. Una legge regionale che permetta al comune di porre tetti e autorizzazioni nei quartieri saturi e una politica che porti alberghi di qualità negli immobili pubblici inutilizzati, con procedure semplici e un interlocutore capace di rispondere in mesi e non in anni. Più turismo senza meno città, lasciando le case a chi a Cagliari non viene per un fine settimana, ma per viverci. Era l'intervento dell'Unione Sarda a cura di Pierpaolo Murgia. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Gavoi, Lollove, Onani e Tonara. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
1: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. Alle Longevity Weeks Costa Smeralda, il 10 ottobre, si parlerà degli ingredienti della longevità. Nel corso della conferenza, Healthy Food, esponenti di Slow Food Gallura, Distretto Sardegna Bio e Coldiretti raccontano come si coltivano e producono alimenti sani, con la supervisione della professoressa Evelina Flachi. Modera Maria Vittoria Bigonciali. Healthy Food, sabato 10 ottobre, al Longevity Pavilion di Porto Cervo. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
5: Non so che si dichiara innocente.
6: Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
7: Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori. Tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto. Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. L'8 ottobre alle Longevity Weeks Costa Smeralda si parlerà di Hatha Yoga, Mindfulness, Ecstatic Dance, Sound Bath, Azul Dance, Costellazioni Familiari e Arte Terapia. Esperienze diverse per sperimentare le tue capacità di connettere corpo e mente. Vieni ad ascoltare te stesso. Holistic Talks. Giovedì 8 ottobre alle 17.30 Longevity Pavilion Porto Cervo. A tutti i partecipanti un ingresso per una lezione gratuita a scelta. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
6: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
7: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'8 al 13 ottobre, come il Pompei al Morosa a 1,59 € al chilo, le patatine Amica Chips e il Dorada da 130 grammi a 1,10 €. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con Just Eat e Deliveroo a Cagliari, Alghero e Sassari, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu!
9: Il sipario si apre e lo spettacolo comincia. Al Teatro d'Oglio di Cagliari arriva Sipario Aperto. 3 mesi di teatro, musica, letteratura, nuove produzioni e grandi spettacoli per tutta la famiglia. Sul palco Luca Argentero, Paolo Nori, Stefania Andreoli,

0: Moses, la magia dei concerti, Candlelight e tanti altri appuntamenti. 20 eventi, linguaggi diversi, nuovi pubblici, un unico palcoscenico. Scopri il programma e acquista i tuoi biglietti su Box Office Sardegna. Sipario aperto al Teatro d'Oglio di Cagliari. Vieni per uno spettacolo, porta a casa un altro sguardo.
1: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: e colori, tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto. Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
1: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: La giornata di mercoledì vedrà in Sardegna la presenza ancora di nuvolosità piuttosto diffusa, ma in un contesto in prevalenza asciutto. Ci sarà spazio anche per qualche schiarita, con temperature che si mantengono comunque nel complesso piuttosto miti. La presenza di venti da sud infatti favorisce valori ancora superiori ai 24-25 gradi su gran parte dell'isola. Giovedì invece il tempo sarà più instabile per l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge e qualche acquazzone a carattere irregolare. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: tutto per l'autunno. Stufe a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
1: Ottimo! Guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
0: Visto! Ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
1: Senti, chiudiamo la chiamata. Ci vediamo subito da Cifadda.
0: Eh sì, scegliamo Cifadda. Il brinco 100% Sardegna.
1: Cifadda. Migliorare la casa. Migliora la vita.
2: Un pomeriggio dalla redazione.
3: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. E intanto scoppia la bagarre in aula della Camera ed è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al centro le stragi e i depistaggi.
2: Ha preso il via spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo, a cui partecipa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i capi di Stato e Governo degli altri 8 paesi UE mediterranei: Francia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia, Croazia e Spagna, e i vertici dell'Unione Europea.
3: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6.29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è stata ammezzata. Le famiglie in lutto dell'October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
2: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il Capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto chiarimenti ufficiali alla Russia in merito al decesso di un'operatrice dell'Istituto di Ricerca Antipeste in Siberia, morta lo scorso 2 ottobre per una grave polmonite. Mentre i media parlavano di un possibile contagio da peste polmonare e da esposizione accidentale, Mosca ha escluso casi recenti di peste e avviato un'indagine epidemiologica.
2: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henry Kahn e Kenzo Suai per la scoperta degli effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica, lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze.

0: tra Viale Colombo e Viale Marconi, commercianti esasperati, succede troppo spesso. E dopo due settimane di sosta siamo al calcio, torna il campionato di Serie A nel weekend. Il Cagliari prepara la grande sfida di domenica sera alle 20:45 contro la Juventus, che sbarcherà alla Domus con due punti di svantaggio in classifica sui rosso-blu. Alla Domus si va verso il sold out. È tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Ehi tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow. Corri!
2: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico, Arborea. Nessun ingrediente segreto, solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea, unico come la Sardegna.
3: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
4: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 €.
3: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
4: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 €. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo.
5: In Sardegna, Globo è a

0: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartus Sant'Elena organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quartus Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
1: Ehi, ciao! Anche tu di corsa?
2: Certo, mi preparo per la Cortesan Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Cortesan Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
3: Ritrovo alle 10 in Piazza Centrale.
2: E dopo la corsa, stretching e party finale in galleria.
3: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
2: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
6: Non so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
5: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
8: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti. E 200 in cambio merce. Oro Fino. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
10: A Quartus Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quartus Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
11: L'associazione Ignopurino di Elmas promuove a Cagliari la rassegna autunnale Concerti a Palazzo Reggio. Concerti previsti nei giorni 9 ottobre alle 11 presso la scuola di via Stoccolma e 11 e 25 ottobre, 1 e 8 novembre alle 19 presso Palazzo Reggio. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
5: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
6: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
7: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
12: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
13: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
14: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
15: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

conduzione del nostro TG. Subito il sommario con i principali titoli di oggi. Piano regionale dell'energia entro l'anno in società sarda nel 2027. La giunta fissa i tempi. La commissione speciale pensa al potenziamento in chiave antispeculazione. Non si dimette Manuela Pini.

Sitina Cagliari davanti alla sede di Ares, domani e dopo lo sciopero del comparto, i primari della OU di Sassari, non siamo in grado di garantire l'assistenza. Nella giornata mondiale del lavoro dignitoso, la CISL di Sassari presenta uno studio dove emergono forti discriminazioni, soprattutto nel pubblico. Scuole e sanità crescono le segnalazioni.

0: In apertura del nostro giornale dunque c'è la politica, piano regionale entro quest'anno, invece società sarda entro il 2027, la giunta ha fissato i tempi, intanto la commissione speciale pensa al potenziamento in chiave antispeculazione. Il servizio di Stefano Fioretti.
1: Il nuovo piano energetico è ormai alla fase conclusiva. Per quanto riguarda la società energetica, abbiamo sviluppato in questi mesi che ci lasciamo alle spalle tutta l'attività propedeutica.
2: Vedranno dunque la luce nei prossimi mesi due strumenti considerati vitali anche per fronteggiare l'assalto degli speculatori del sole e del vento. In Consiglio regionale, in Commissione speciale energia, tre quarti di giunta fissa i tempi, piano regionale prima di fine anno e soprattutto l'attesa società sarda per l'energia entro il 2027.
1: L'energia rinnovabile si può produrre, è importante che però si produca quella che serve, quindi attraverso una società energetica, così come avviene per esempio in Val d'Aosta con CVA che sfrutta l'idroelettrico per produrre energia a favore anche dei propri cittadini. Questo noi lo possiamo fare in Sardegna.
3: Credo che possa essere molto più ambizioso rispetto a questa prima fase embrionale il ruolo di questa società energetica. Credo che possa essere anche decisiva rispetto alla gestione delle fasi autorizzative.
2: Perplessità sull'efficacia della società sarda su subito emerse almeno l'opposizione, non casuale il proseguo della seduta in sede politica.
4: È anche un momento per incominciare a fare dei ragionamenti che vadano oltre il tema rinnovabili sì, rinnovabili no. La società energetica sarda è uno di quei tasselli necessari perché la Sardegna possa governare i propri territori sul piano non solo paesaggistico e urbanistico, ma anche e soprattutto sul piano energetico.
3: La nostra architettura amministrativa regionale crea delle distanze tra le azioni dei vari assessorati. Il nostro compito è quello di armonizzare questo tipo di attività soprattutto con quello che è il desiderio della Sardegna di avere la più efficiente configurazione energetica e la massima tutela dell'ambiente.
0: Dopo lo shock in consiglio comunale, la sindaca di Arborea ha detto di essere stata minacciata di morte per ben due volte, ma invita alla calma e soprattutto alla solidarietà e ad abbassare soprattutto i toni dello scontro politico. Ma sentiamo il servizio di Marco Lai.
5: La rivelazione shock durante la seduta del Consiglio Comunale. Ho subito per ben due volte minacce di morte, ha raccontato la sindaca prima di abbandonare l'aula. Due episodi fra loro lontani nel tempo. Al primo, legato a un TSO, non aveva dato peso. Dopo il secondo, più recente, sul quale non fornisce dettagli perché è oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine, è arrivata la scelta di parlare pubblicamente.
6: Ci ho ragionato a lungo e ho deciso di renderla pubblica perché secondo me in un contesto sempre più complesso come quello che vivono i primi cittadini è necessario che tutti facciano quadrato attorno ai sindaci e alle sindache.
5: Manuela Pintus è alla guida di Arborea da oltre 10 anni, una fiducia che i suoi concittadini le hanno accordato ben 3 volte, ma che non è bastata a sottrarla ad alcune pesanti intimidazioni.
6: Ho deciso nel corso di un consiglio comunale di interromperlo dopo diversi punti e di chiedere a tutti maggiori impegno perché la tensione politica insieme ad altre dinamiche che prescindono dalla tensione politica può contribuire a mettere a rischio i primi cittadini.
5: Un richiamo che è anche una richiesta di aiuto a tutto il Consiglio. Abbassiamo i toni dello scontro politico perché le conseguenze possono essere queste, è la sostanza. Tantissimi i messaggi di solidarietà di cittadini, colleghi sindaci e istituzioni con l'invito ad andare avanti.
6: Io ho un mandato e ho promesso dell'impegno ai miei cittadini e dare le dimissioni potrebbe consentire a qualcuno di pensare che mandare minacce agli amministratori possa farli desistere dal loro incarico e credo che sarebbe controproducente per tutti, non solo per me.
0: La cronaca è latitante. Da ieri Roberto Arzu, 59 anni, era ai domiciliari, attendeva il verdetto della Cassazione nel processo in cui era imputato per traffico di stupefacenti. Ha rotto il braccialetto elettronico ed è fuggito. Le forze dell'ordine lo cercano in tutta l'Ogliastra. L'uomo è accusato di essere coinvolto anche nell'omicidio di Mino Marongi, ucciso ad Azzara nel luglio del 2024. Carabinieri e polizia stanno rastrellando le zone rurali, appunto, dell'Ogliastra. E adesso parliamo di sanità, il personale Ares in agitazione, oggi assemblea dei lavoratori a Cagliari, sentiamo Luca Neri.
7: Uno stallo gestionale organizzativo, le risposte che non arrivano, i lavoratori di Ares provano a farsi sentire.
8: La nostra azienda, pur non venendo da un commissariamento, continua ad avere un'organizzazione precaria, non ci consentono di attuare il lato aziendale, giuridicamente valido, in quanto dall'assessorato nessuna obiezione è mai arrivata, e quindi tutto questo si ripercuote sulle lavoratrici e i lavoratori della nostra azienda.
9: Vorremmo sapere anche come mai non è stato approvato il fabbisogno, visto che siamo dal 2022 con direttori di struttura facente funzione.
7: Di fatto manca il documento che chiarisca l'organizzazione di un'azienda cruciale per il funzionamento delle ASL, oltre a quello che stabilisca quanti siano i lavoratori necessari per portare avanti in modo efficiente l'attività.
10: I lavoratori hanno bisogno di binari sicuri su cui muoversi, perché dietro ogni lavoratore c'è un servizio che deve funzionare, e se il servizio non funziona, a farne le spese sono i cittadini.
11: Questa azienda è piena di professionalità di altissimo livello, ma che sono imbrigliate da un immobilismo ingiustificato e ingiustificabile. La mobilitazione del personale è iniziata e andremo avanti fino a ottenere il giusto, perché è giusto che ci sia il riconoscimento delle professionalità.
7: Non si escludono giornate di sciopero, mentre dalla direzione ribadiscono l'apertura al dialogo, specificando l'intenzione di arrivare con sindacati e assessorato alla soluzione dei problemi. Non l'unica azienda in agitazione, domani dipendenti della Audi Sassari arriveranno a Cagliari sotto la sede del Consiglio regionale per una prima giornata di mobilitazione che proseguirà anche venerdì. I primari hanno già informato la direzione che l'assistenza non sarà garantita nei prossimi due giorni.
0: E a proposito di sanità, dall'opposizione in Consiglio regionale si lavora un piano straordinario di interventi. Ancora Stefano Fioretti.
12: Ci sono un sacco di sistemi per affrontare i problemi e per risolverli. Non mi pare che ne abbiano azzeccato neppure uno per ora.
2: Appare sempre più agonizzante il grande malato, tanto da richiedere ormai cure straordinarie. Ecco allora che entra nel vivo il lavoro della Consulta Sanità dei Riformatori, nata lo scorso luglio. Dall'ascolto nei territori si passa nel merito in Consiglio regionale con un primo pacchetto di 10 interrogazioni su alcune delle maggiori criticità del sistema.
13: Abbiamo la necessità di partire dalla conoscenza dei dati, dalla conoscenza di quello che si sta facendo. Prestazioni erogate, prestazioni non erogate. Abbiamo già oltre 100 operatori del sistema sanitario che stanno collaborando con noi al lavoro che ci porterà ad avere un piano straordinario per il sistema sanitario sardo.
12: Si va da norme che riguardano la costruzione dei nuovi ospedali, a norme che riguardano la riorganizzazione del territorio, soprattutto del ruolo delle case della salute del territorio. In generale sono tutte tese a un unico obiettivo, quello di rendere la sanità di nuovo un sistema sanitario universale a disposizione di tutti.
2: Piano completo annunciato fra due mesi, quello che parte dal Palazzo di Via Roma vuole essere un lavoro di proposte e prospettiva più che di censura politica. Resta comunque la convinzione che un assessore ad interim non sia certo la terapia ideale.
13: Crediamo che serva un assessore che si dedichi a tempo pieno alla sanità, ma in ogni caso vogliamo costruire. Però diciamo da oggi che il tempo è scaduto per la Sardegna, vogliamo cambiare l'indirizzo, cambiare la prospettiva e restituire finalmente alla Sardegna un sistema sanitario che funziona.
0: Adesso la campagna anti-vaccinale e anti-influenzale del 2026-27, la prima ASL ad attivarla è quella del Sulcis Iglesiente. Valentina Orcio.
14: Nel Sulcis Iglesiente è partita la campagna anti-influenzale 2026-2027, prime vaccinazioni negli ambulatori della ASL e una platea ampia.
15: La campagna anti-influenzale è rivolta a tutti, con particolare attenzione alla fascia pediatrica, gli adulti sopra i 60 anni e le donne in gravidanza. Quest'anno l'ASL Sulcis Iglesiente ha anticipato rispetto alla campagna classica, che solitamente iniziava a novembre, le date di somministrazione in conformità con le indicazioni ministeriali che prevedono l'inizio nelle prime due settimane di ottobre.
14: Si prenota al CUP o ai numeri dedicati dalla ASL, la prenotazione unica per il vaccino antinfluenzale e l'anticovid o entrambi.
15: Abbiamo già iniziato a somministrare e ci tenevamo a segnalare alla popolazione che può assolutamente iniziare a prenotare, i nostri ambulatori sono aperti e ci sono tanti posti disponibili.
14: La campagna guarda anche i più piccoli dei 6 mesi e 17 anni, la somministrazione può essere effettuata dal pediatra oppure nelle case di comunità, e per loro c'è anche una modalità diversa dal classico ago.
15: Abbiamo a disposizione questa formulazione che è lo spray nasale, che consente di effettuare la vaccinazione anti-influenzale senza siringa e in modo assolutamente non invasivo. Per certi versi i risultati sono anche superiori, perché lo spray nasale va a simulare la via di trasmissione classica dell'influenza.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
16: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
17: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
0: Azione. Quartus senz'acqua per lavori a una condotta idrica e commercianti si lamentano. Succede un po' troppo spesso. Veronica Fadda.
18: Rubinetti a secco o con appena un filo d'acqua, e questa è la situazione che stamattina hanno trovato tanti quartesi per i lavori urgenti di Abbanoa sulla rete idrica tra Viale Colombo e Viale Marconi. L'intervento è partito come previsto, ma molti questa volta si erano già organizzati: riserve d'acqua, serbatoi e pasti preparati in anticipo per ridurre al minimo i disagi in attesa del ripristino del servizio atteso nel pomeriggio.
19: Io mi sono organizzato perché mi sono montato la cisterna personale, perché ho visto che sta capitando spesso a quando l'acqua, a quando l'energia, e quindi per noi è un disagio, non possiamo lavorare.
20: Stiamo andando avanti anche senza acqua, non possiamo fare certe cose, però il resto dei servizi sono disponibili.
18: Per le attività commerciali dunque una giornata complicata ma gestita al meglio. Il problema, raccontano in tanti, è che non è la prima volta.
21: I lavori sono un po' troppo frequenti, nel senso che almeno una volta al mese si sta registrando un'interruzione dell'erogazione dell'acqua, però speriamo che risolvano al più presto e eseguano i lavori in maniera definitiva.
22: Siamo un po' organizzati con il menù pranzo in modo che comunque riusciamo a soddisfare i nostri ospiti, però è chiaro che il disagio è grande, ma è grande perché è già successo 5-6 volte quest'anno. L'attività deve essere aperta, non possiamo permetterci il lusso di chiudere quando loro ci dicono di chiudere.
0: Adesso la storia di Matteo e Francesca, affetti da disabilità, ci raccontano le difficoltà della vita quotidiana con Graziano Cano.
23: Abbiamo deciso di contattarvi per denunciare questa difficoltà che noi troviamo ogni giorno, sia in città, in autonomia, ma anche nei pullman, negli autobus, perché mancano questi elementi fondamentali.
24: Nei mezzi pubblici ARS e ATP niente avvisi acustici di fermata, non funzionano, non ci sono quelli ai semafori, e poi l'assenza di percorsi tattili, e quando ci sono seguirli comportano rischi. Nuora lontana dalle necessità di chi, pur con gravi problemi, vorrebbe muoversi in autonomia. Una denuncia che però vuole essere un appello.
25: Qui a Nuoro i problemi ci sono perché io quasi ogni giorno viaggio in pullman, ARST e ATP. I segnali acustici non funzionano oppure non sono installati, e poi in tutta la città di Nuoro non sono stati installati questi percorsi tattili per agevolare l'autonomia delle persone non vedenti. A Cagliari non mi è mai capitato perché in quasi tutta la città è tappezzata dei percorsi tattili insieme ai semafori con il segnale acustico.
23: Noi con questo segnale acustico ci rendiamo conto quando possiamo attraversare, perché fa un beep, che è un segnale che ci avvisa che è verde, quindi possiamo attraversare senza problemi. Io, anche se vado a lavoro e cerco di essere autonoma il più possibile, però con marciapiedi sfasciati e con sistemi tattili che ti fanno sbattere contro un muro.
25: Che ricordo alle amministrazioni che ci sono delle normative sull'accessibilità che bisogna rispettare.
0: Oggi è la giornata del lavoro dignitoso. La CISL denuncia ancora troppe discriminazioni. Franco Ferrandi.
26: Un lavoratore su quattro ha subito discriminazioni, ma la metà, il 53,4%, non lo denuncia per timore di ritorsioni, emerge dal rapporto che la CISL di Sassari ha presentato in occasione della giornata mondiale del lavoro dignitoso. Un questionario cui hanno risposto 319 lavoratori ha percepito discriminazioni il 27,6% degli intervistati o delle intervistate, in percentuale molto simile. Scuola e sanità, i settori che registrano più segnalazioni.
27: Questo progetto nasce dall'idea che basta scostare il velo dal mondo del lavoro per rendersi conto che c'è davvero tanta sofferenza. Noi abbiamo provato semplicemente a dargli un metodo, farci dire i dati attraverso il questionario anonimo e poi agire attraverso la formazione e il contrasto anche con il nostro ufficio vertenza legale.
26: Uno spaccato che non vuole essere rappresentativo di tutto il mondo del lavoro, è stato detto, ma che fa emergere criticità da affrontare. Le discriminazioni percepite riguardano gestione gestione di turni orari, assegnazione di mansioni, percorsi di carriera influiscono sulla qualità della vita, con ansia e stress, calo della motivazione. Il rapporto stilato con l'Associazione Culturale Damiano Giordo, collaborazione che ha dato vita allo sportello Mobbing e Discriminazioni,
27: in cui le persone che stanno soffrendo per situazioni di disagio lavorativo vengono accolte in un contesto che è meno d'ufficio possibile. Ecco.
0: Ancora la pubblicità.
1: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
3: Tranquilla! Da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia.

0: Febbraio, fino al primo novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il primo novembre.
2: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
7: Radiolina. Meteo.
8: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di nuvole di passaggio si faranno vedere nelle prossime ore in Sardegna, per il momento senza grandi conseguenze, però la giornata di domani giovedì vedrà l'arrivo anche di qualche acquazzone e forse anche di qualche temporale, quindi domani situazione molto più variabile. E poi attenzione al vento che per il momento soffia dai quadranti meridionali e quindi temperature ancora molto miti, ma domani dal pomeriggio ruoterà da nord-ovest, arriva al maestrale, da venerdì temperature in calo. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
10: Prosegue a Mouloro la nona edizione di Pedras e Sonus, Festival Internazionale di Musica. Ce ne parla Mario Tasca.
11: È partito da Cagliari con l'energia della Mogoro Marching Band il viaggio autunnale di Pedras e Sonus, il festival diretto da Zoe Pia che porta musica, letteratura, tradizioni e sperimentazione nei territori della Sardegna, mettendoli in dialogo con la Catalogna e le altre sponde del Mediterraneo.
12: Differenti discipline legate alla musica che danno un rinforzo e una sorta di eco musicale, quindi il mondo letterario piuttosto che il mondo dell'experience.
11: Musica, letteratura, archeologia e paesaggio. Il festival riunisce linguaggi e discipline differenti, dal jazz alle tradizioni orali, dai libri alle esperienze legate al territorio, mettendo insieme patrimonio culturale e sperimentazione contemporanea.
12: Gli artisti sono molteplici, sicuramente appartenenti al Mediterraneo, con una grande fratellanza col mondo catalano, con attenzione al mondo del riciclo e quindi alla sostenibilità ambientale.
11: Un progetto diffuso che fino all'11 di ottobre ottobre da Mogoro attraverso Sini, Pau, Villanova Forru, Gonnosno e Nugheddu San Nicolò, portando musica e ricerca nei piccoli centri e nei luoghi di cultura.
12: Grazie anche al fatto che facciamo parte della rete Jazz Take the Green, grazie all'associazione IJ.

0: Una libertà che diventa anche ricerca artistica, incontro tra culture e occasione per valorizzare i territori oltre la stagione estiva.
1: Parliamo di vino con la crescita in Gallura delle cantine e della produzione. Sentiamo Silvia Orru.
2: In 10 anni il numero delle cantine in Gallura è quasi raddoppiato. Una crescita tra l'80 e il 90% e nell'intero nord Sardegna l'aumento arriva fino all'85%. Numeri che raccontano la forza di un settore trainato dal vermentino, dall'aumento del valore delle produzioni, dai nuovi investimenti e dall'enoturismo.
3: Perché è importante investire sul vermentino?
4: Perché il vermentino è un modo per alimentare l'economia turistica, farlo in un periodo eccentrico rispetto alla stagione canonica estiva e creare quelle connessioni che servono tra chi produce il vino e quindi dalla terra fino ad arrivare alla bottiglia.
2: Ed è proprio il vino il protagonista a Olbia fino a sabato 10 ottobre con la 12ª edizione di Benvenuto Vermentino. La manifestazione è promossa e organizzata dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna in collaborazione con il Comune di Olbia e il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura di OCG.
5: Siamo riusciti ad avere anche le aziende che si occupano di sughero, che si occupano di tappa, che si occupano di bottiglie e abbiamo tutte le associazioni di categoria che hanno lavorato insieme.
2: Degustazioni guidate, incontri con i produttori, appuntamenti dedicati alla filiera accompagneranno l'intera manifestazione. E venerdì prossimo spazio alla Vermentino Shopping Night lungo tutto Corso Umberto. Negozi e attività del centro offriranno ai clienti un calice di Vermentino di Gallura.
6: Esaltare una delle cose più importanti dal punto di vista agroalimentare, cioè il vino, penso che sia un dovere istituzionale, una cosa buona per il commercio, per la crescita del territorio.
1: Vi ricordo alle 15 il nostro TG Ambiente, ho già cura di Marco Lai, al centro ci sarà l'oleastro millenario che è stato semidistrutto dall'incendio a Cuglieri. Ci fermiamo, la pubblicità, tra poco lo sport.
7: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
1: La nostra pagina sportiva, domenica alla Domus arriva alla Juve, sentiamo Alberto Masuf.
8: Sarà forse il segno dei tempi che passano e cambiano. Dall'altra parte dell'oceano, un paese intero, l'Argentina piange per l'ultima volta di Leo Messi con la biancoceleste, dopo 21 anni di gol, record, vittorie e magie. A queste latitudini invece cambiano le gerarchie. Il Como lotta per lo scudetto e i Cagliari, per occuparsi dei fatti di casa nostra, attende la Juventus guardandola dall'alto in classifica, un più due, come non accadeva dalla stagione 2010-2011. Allora la vecchia signora ospitò i rossoblù a Torino dopo 4 giornate, anche allora con 2 punti di ritardo, subito ribaltati con un sonoro 4-2. Come non bastasse, il Cagliari ha superato la Juventus nelle convocazioni in azzurro, un tempo feudo bianconero, con 2 presenze, Maldini e Romano, contro l'unico rappresentante della squadra di Spalletti, l'ex cagliaritano Vicario. Ora però la parola passa al campo. Pisacane ha ritrovato tutti i suoi nazionali, con l'eccezione di Rodriguez, atteso ad Assiminello di rientro dall'India. Il tecnico spera che le 2 settimane senza campionato non abbiano inceppato un meccanismo fin qui quasi perfetto, con 4 vittorie su 5 e un unico stop contro la capolista Inter. E i tifosi sognano un'altra notte indimenticabile. Tra abbonati e no, la Domus vede già 16.100 posti occupati, compresi quelli del settore ospiti. Un possibile sold out per tenere a distanza la signora e continuare a volare.
1: Oggi alle 21 su Videolina l'ultima puntata di Suore, un'anticipazione con Simonetta Colombo.
9: Protagonista sarà Suor Silvia Carboni, una religiosa capace di muoversi attraverso linguaggi diversi e che da anni sostiene storie di giovani che si trovano a vivere in un tempo in cui le coordinate tradizionali dell'orientamento sembrano essersi assottigliate. Suor Silvia ci parla di una vera e propria emergenza sociale e allora la raggiungeremo per capire meglio che cosa sta accadendo ai nostri ragazzi. Ci vediamo questa sera alle ore 21. Vi aspetto. aspetto.
1: Ed è tutto, anch'io vi saluto, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci.

0: Sono le 16:00.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, i familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel paese e che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Alcuni attivisti hanno tinto di rosso l'acqua dell'iconica fontana di Kikar Dizengoff a Tel Aviv. Intanto i cari delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'operazione del movimento islamista palestinese.
3: In Polonia un giovane è entrato con un'accetta nella sua scuola, un istituto professionale di Ostroleka, e ha iniziato a colpire con violenza alcuni coetanei durante una lezione. È di almeno 7 feriti il primo bilancio dell'ennesimo attacco con coltello in un istituto scolastico. 2 sarebbero in gravi condizioni. Pochi minuti dopo

0: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
1: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
2: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
3: L'associazione Ennio Porrino di Elmas promuove a Cagliari la rassegna autunnale Concerti a Palazzo Reggio. Il 9 ottobre alle 11 presso la scuola di via Stoccolma e l'11 ottobre alle 19 presso Palazzo Reggio, concerto a cappella Moderne Sonorità con il gruppo Juvox. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.
4: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

Saluri a tutti, su Benegattau, su Benidorrau, su tre giornali in Sardu, de Sardegna 1, Bieusu, e intendeusu come sempre, che li punti snovas a de oi, e cominciausu con il titolo su de su sommario. Un brano regionale de Sinergia ha intro su 2026, una società di Sarda in Sanno Ghintro, ha questo obiettivo de sa giunta, sa commissione speciali, olire a forti e sa battaglia contro la speculazione. Sa sindica de Arborea Nosi Dimitri, Manuela Pinto, se stetti a Melezzara, ma a ridezziro de andare innanti, se s'appello a cittadinos e politicos, e sta ribasso un momento de basciare su denori de donne polemica. Sa protesta de sa sanità in Sardegna, manifestazione in Castello durante sa sedi de Sares, Crasi, su sciopero de esprimare de Tattari, novore su donne e garanzia su assistenza. Di mondiale di suo traballo Dignus a Cisl de Tattere presentava una circa dei noi besti in tappillo distinzioni e problemi in suo settore pubblico bruschettotto in si scola in sassaridadi. Sport su pallone de Serie A, domenica si sfida entra su Castello e sa Juventus, si squadra di Pisacane, parte con 2 punti in proso in sa classifica. Tutto esaurito in sa Unipol Domus. Energia, sa giunta regionale, in sa commissione speciale del suo consiglio, ha rispiegato che i punti sono obiettivi, poi smessi, chi beninti e possano chi entrare. S'assessore dell'industria, Emanuele Cani, ha intro su 2026, ha resi approvato sovrano energetico regionale, su 2027 era nasci sa società energetica sarta. Punti strumenti su d'importo, come ti narra sa giunta, finza sa voce che è de vrimmai, si speculazioni energetica a capiare.

Cammandas, che è su visu, presidente di questa commissione, e fendi un passo innanti sia rispetto a ogni polemica, ma sa società energetica è questo strumento giusto per governare su territorio, andiamo ancora a Mandas. S'obiettivo, now, su presidente Tunis, è di armonizzare ogni attività, di voi c'è bisogno di affortare l'efficienza energetica, ma finzas di amparare su paesaggio e s'ambiente di questa regione nostra, il fuoco di Tunis. Gli amministratori locali, si sentono essi ammelezzati, come la sindica di Arpea, Manuela Pinto, si chiedono su consiglio comunale, la sindica Nauga, tante ammelazzare dei morti, due abortas, ammelezzo su Cavunti e Cappiaso, esse attività di amministrativa di questa femmina. Manuela Pinto sarà denunciato su vato e scarabinieri e questa polizia che punti vendi indagini, ma Naraisa e moi è stato bau su momento dentro fuori da in pubblico di questa cosa, tutto su depiti sciri e te su serendi e tutto su depiti defendi amparai gli amministratori locali, sì, ma non l'ha pinto se ghiendi de Gianzo, su comune de Arborea, e cittadino Dante Eligia già tre bortas, ma poco all'incuno ti di depre andai. Sa sindica Nauga non sarà dimitti, cara sigla traballai, podogna cittadino, e fu dentro in assemblea comunali, ha dimandato su aggiuro de tot sa popolazione, tot su de peso basciai, su denori de donna polemica, nao Manuela Pintus e sa sindica, punti già ribaso un montone messaggi su de solidarietà, messaggi su de cittadino, su de rappresentanti istituzionali e de altri su amministratori locali. Sai che non è che la polizia e carabinieri si punti circendi in tot sollastra Roberto Arzu, 59 anni, si è incolpato di sobboccimento de Mino Marongiu, boccio in Artana, in su mese Argiolas del 2024, Arzu, direi domiciliari, si è via mettendo sa sentenza dessa Cassazione con un dibattimento che per toccare un traffico de droga, isso esti in Curupau. Ariseu, Arzu, Arisegasso, Brazzaletto, esincesti vuio. In moi dovuti circendi in isato su dessa bida, ma in donia territorio, desso l'astravuru. Sanitari, su personale di questa azienda regionale di Sassaluri, Ares, e protestanti. Anti manifestare in Casteddu, si punta a Toviaso, un'assemblea può denunciare situazioni difficili che aver toccato a sa gestione e sa organizzazione. S'azienda non risponde, nate sindacato. Luca Onis, coordinatore RSU Ares, Mario Piro, segretario RSU Ares, nata che sa organizzazione è precaria, non si vuole settiare sattu aziendali. Dunque, a mancare sul documento che possa fare Craresa a pizzo su delle organizzazioni aziendali, che sono fondamentali per far funzionare ogni azienda sanitaria locale, e che sono fondamentali per comprendere canto su traballarori, si eserbiti o ogni attività a palasa di ogni traballarori, come ti narra Tiziana Usai, sa presidente RSU Ares, ci punti servizio su che depiti funzionai e in questa azienda ci punti uno sciacco umano e professionista, che però non ha rinnescinti a traballare come si depiti, questo su fonti sfuedo su De Marco Fenudi, che è su viso presidente RSU Ares, e dipendenze di Nanta, che c'entra Maresi Finzas, una varia di dei scioperu. Sa direzione di Ares, una ragazza di pronta, regionale, a pizza su dei doni, argomenti, suo obiettivo è di risolvere i problemi. E se protesta, per toccare Finzas da traballare di questa azienda ospedaliera universitaria dei Tattari, che ha scioperato i grasi e posto i grasi con una manifestazione in manna che sarà fatta in Castello durante il suo palazzo del suo consiglio regionale, esprimare su Tattareso su Nanta, grazie, c'è Nabra. Non hanno tavoli donne garanzia posso assistenza dei pazienti. Sanità di Sarda che è in crisi, sempre di bruso, riformatori, punti traballenti a un ubrano straordinario, ci chiede Zanai questa situazione, sa maggioria del centro-sinistra, come tenera Franco Benoni, sul responsabile del suo settore, posso partire, tenera mille maneras, o risolvi problemi, ma non dare in certa mancuna. Sa Sanità di Sarda è morendo in altri riformatori, sta ribasso un momento, e vai proposta, sa, bera, sa, poi da vai tornare a bivi. Su traballo manno, è arrivato Saginanta Consulta Sanità in Cingere su Mese Argiolosa, che ha girato tutto l'isola. Si parla di dati su de su che si effendi, narra Umberto Tica su capo dei consiglieri dei riformatori sardi. Se ho spronto, se fai un brano

istraordinariu con s'aggiuru de 100 operadores. S'obiettivu, narra ancora Franco Benoni, è tenere a disposizione da ogni cittadino uno sistema che possa funzionare bene. De s'ospirale sinosu e s'oschinanta domus de comunidadi in ogni territorio. Sovrano, resti pronto in una varia mesi, non se osfendi critica sascetti. E come tinnara ancora Umberto Ticca, se ho sportende innanzi, sì, propostas, è un traballo dunque sa de prospettiva, ed è sicuro sul fatto che non ci sia un assessore Beru, assessori regionali Beru, non aggiura su sistema, narra Ticca, non è la terapia giusta. E sti partiti in Sardegna, con questa campagna così vaccinare contro l'influenza e su Covid. Sa prima ASL, ovvero ambulatoris, e sti cussa adesso sulcis iglesiente. E già sa gente vaccinando sì, è una campagna vorotto, su come tinnara Andrea Della Salda, su dirigenti del suo servizio, igiene pubblica dell'azienda sanitaria del sulcis iglesiente. Ma brusche tutto, è un vaccino che serve tipo becciasa, becciosu, pazienti si graesi e Pipius. Occano sul ministero anticipavo questa campagna e ne sono spassato cominciare in su mese Donia Santi. I cittadini si vorrete già prenotare come tinnare ancora Andrea Della Salda, ambulatore su Monti Sempre, Oberto su, ci monti vostro sul libero. Su. Sa vaccinazione per toccara finse sa Pipiasa e Pipius de 6 mesi ai 6 anni. Sul vaccino si vorrete fare de su pediatra o in saschinanta domus de comunidadi, pochini timmeri sa siringa, cesti finse sul vaccino spray, casi ficchiri in sul naso, come tenere ancora Andrea Della Salda. Nugoro non è una città di pochini in cibiri pagu o nuda, è stessa denuncia del dospiciocco su Francesca e Matteo, dottor Sdoso, vonti zurpus, donna di simmoventi a solus, in isarrugas, in isprazzas del Nugoro, camminauso in autonomia, nanta isus, piaso suburban e tutto, ma non ci vonti camminera bonosus, in immanco ci vonti sinnalisi, sonorus, che si fatti comprendi, quando vorresti attrapassare sa ruga. Non ci vunti a Pariccioso, nin manco in isautobus, incluso Gagiranta in sa cittadi, in isautobus de Sarsteburu. E nata Francesca e Matteo, gli antesi da importo manno, scamminere sa cananta tattili in Smarciavesi. E in Castedu esti differenti mera, nara Matteo. Esti una cittadi in cui Zurpus si vorrete muovi in completa autonomia. E Matteo e Francesca reordata ai amministrazioni comunali nugoresa che hanno punti a regolasa provvedimento su che per tocca anche questo argomento a regolasa che però nemoso poi moi e a rispettenti in stadi mondiali del suo traballo digno del suo traballo dignitoso sa CISL dettateri ha rappresentato una circa e di questa circa di bestia appillo che hanno punti distinzione si meras proschettotto in su settori pubblico un traballarori donne adrese ridento problema sa de gusto riponara sa circa e sa medadi su 53 e 400 no du denunciara uita timmini mera a sa circa de sa CISL ante rispondo 300 decennoi traballarori a soffrire distinzioni esti su 28% de chini a rispondio e sa percentuale de femminas e omnis no cambiara mera settori si nui punti stetto so segnala o su episodio su Prosgai si voti si scola e sa sanità di come tenere Sergio Mura suo segretario provinciale del sa CISL in Tatri no est una circa scientifica ma su 10 non rappresenta tutto su chi su seri sul mondo del suo traballo ma di sicuro ci punti situazioni si critica che aver toccato turnus orario su dai traballo incarrico su e camminera sa povai carrera punti problema sa nara su sindaco cavore ti condizionai sa calidadi de sa vira voita morta da pensamento su stracchesa ansia e sa circa de sa CISL a ricollabora a soci culturali Damiano Giordo Moi su sport su palloni de Serie A su Castello si graffa allenamento su pre parentesi si sfida de Domenico contro sa Juventus si gioca in su notti in sa Unipol Domus mentre in Argentina i tifosi saluranta a Leo Messi che giocava su ultima partita con sa nazionale in noi punti cambiendi gerarchia con su Como
ca è gherrendi o si scudetto e su Casteddu ca in classifica est a innantis de sa Juventus. S'ultima borta era su campionato 2010-2011 e sa Juventus ia sfidau su Casteddu in Torino vincendo 4-2. Su Casteddu oi porta a finzas a dos giocadores in sa nazionale contro i Maldini e Romano, mentre a cindare un uscetti de sa Juventus su portieri Casteddaio Becciu Vicario. Domenico Vero fuori da su campo a Bella Bella, un Seminello. Punti torrenti, gioca Rorsi, impignaus con Nazionale, il suo ultimo resi Rodriguez, alla Torre Cenavara, De Sinde, e noi a rigiocare con Uruguay. Si spero di Pisacane, e sti Cassobasio, dei tre giri, adesso campionato. Non per guastai sul meccanismo che riporta a vinci quattro partite in esprima a cinque sfide, a subiso dei tifosi, e sti Cassobasio possa seguire a vinci. E so accabbavo per questa edizione puro, si torno grazie a questa attenzione, si intendeva, si bieva, si edizione di Benedetti, un saluto e tutto.

0: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
3: 33 anni di giustizia negata.
4: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
3: Una sconvolgente storia vera.
5: Lo so che si dichiara innocente.
6: Io sono innocente.
3: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
7: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Gavoi, Lollove, Onani e Tonara. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
8: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
9: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche Comprogento. Uno per tutti.
10: Tutti per Orocash.
11: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
12: Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori. Tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto. Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
14: Sarra Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
15: Ascoltiamo il singolo pubblicato da Itazenda nel novembre del 2013. Si intitola Il respiro del silenzio. Vi compare di nuovo anche Checco Silvestre dei Modà, che aveva già collaborato con il gruppo sassarese per il brano Cuore e Vento.

0: La voce di Checco Silvestre dei Modà in Il respiro del silenzio che abbiamo ascoltato da Itta Zenda.
1: Karma è una formazione allestita da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai. Ha all'attivo un album con 13 brani, alcuni cantati in sardo, tra questi Notte e Die, che ascoltiamo.

0: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
2: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il 5° Festival Letterario Città di Quartu Sant'Elena organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del Premio Letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resorsidientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Vieni a scoprirla da Autofam. Via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
8: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. 3 notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
9: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
10: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1° novembre.
12: Sara Diolina, il sonus dessa terra nostra.
13: La cantante Franca Pinna ha avuto modo di esibirsi all'estero, in diversi paesi europei e anche in Canada. Qui la ascoltiamo in un omaggio alla sua terra di origine. Si intitola Sardigna Mia.

0: Abbiamo ascoltato Cecilia Concas, che ebbe il primo contatto con il canto frequentando la scuola cantorum dei fratelli cappuccini del suo paese.
1: All'insegna dello slogan «La vita è un viaggio», il cantautore Luca Tilocca ha concepito un brano dalla forte connotazione rock. Si intitola «Viaggio senza fine» e nel videoclip che andiamo a vedere parte dalla stazione ferroviaria di Sassari.

0: Signore.
1: Abbiamo ascoltato Luca Tilocca in uno dei suoi tanti motivi cantati in italiano, anche se non disdegna l'elaborazione di brani con testi in sardo. Questo si intitolava Viaggio senza fine.
2: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca oro fino.
4: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli oro fino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a oro fino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili. In offerta dall'8 al 13 ottobre, come Mallo Reddus alla Casa del Grano, da 500 grammi a 1,50 euro. La bobina asciugatutto Comprami, da 600 strappi a 4,49 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il polpettone di bovino e suino a 99 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La COP sei tu.
7: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
8: Alle Longevity Weeks Costa Smeralda, il 10 ottobre, si parlerà degli ingredienti della longevità. Nel corso della conferenza Healthy Food, esponenti di Slow Food Gallura, Distretto Sardegna Bio e Coldiretti raccontano come si coltivano e producono alimenti sani, con la supervisione della professoressa Evelina Flacchi. Modera Maria Vittoria Bigonciali. Healthy Food, sabato 10 ottobre, al Longevity Pavilion di Porto Cervo. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Radiolina, meteo.
10: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di nuvole di passaggio si faranno vedere nelle prossime ore in Sardegna, per il momento senza grandi conseguenze, però la giornata di domani giovedì vedrà l'arrivo anche di qualche acquazzone e forse anche di qualche temporale, quindi domani situazione molto più variabile. E poi attenzione al vento, che per il momento soffia dai quadranti meridionali e quindi temperature ancora molto miti, ma domani dal pomeriggio ruoterà da nord-ovest, arriva al maestrale, da venerdì temperature in calo. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
12: Il settimo album dei Train to Roots vede la luce nel dicembre del 2023 ed è stato anticipato a fine aprile dell'anno precedente dal singolo che dà il titolo all'intero lavoro. Si tratta di Ancora qui, che ascoltiamo in una versione in studio radiofonico resa dal gruppo con la voce di Bujumannu.

0: Erano i Train to Rhodes in Ancora qui, brano proposto all'interno di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Il duo turritano dei B-Brothers non disdegna di ospitare nelle sue composizioni altri artisti di punta della scena musicale sarda. In questa Amore e Pace, incisa nel 2022, si avvalgono ad esempio del contributo di Beppe Dettori.

0: indipendente sulle falle che precedettero l'operazione del movimento islamista palestinese.
1: In Polonia un giovane è entrato con una accetta nella sua scuola, un istituto professionale di Ostroleka, e ha iniziato a colpire con violenza alcuni coetanei durante una lezione. È di almeno 7 feriti il primo bilancio dell'ennesimo attacco con coltello in un istituto scolastico. 2 sarebbero in gravi condizioni. Pochi minuti dopo i fatti, il 19enne presunto responsabile dell'aggressione è rimasto a sua volta ferito al momento dell'arresto.
0: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. E intanto scoppia la bagarra in aula della Camera ed è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al centro le stragi e i depistaggi.
1: 4 sanitari, 3 medici e un'ostetrica sono stati raggiunti da misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato. Il piccolo, nato circa un mese prima, è deceduto a fine marzo 2024 all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Secondo l'accusa, non solo avrebbero avuto responsabilità colposa nella morte del neonato subito dopo il parto, ma avrebbero addirittura tentato subito dopo di nascondere quelle responsabilità.
0: Una stamperia clandestina per la produzione di banconote contraffatte è stata scoperta nel quartiere Chiaia di Napoli, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 12.000 banconote false da 20 e 50 euro. 3 persone, tutte con precedenti specifici per la falsificazione monetaria, sono state arrestate in flagranza il 29 settembre scorso, mentre erano intente a fabbricare valuta contraffatta durante una perquisizione. La tecnica di contraffazione sarebbe riconducibile alla filiera del cosiddetto Napoli Group, network noto a livello internazionale per la qualità della falsificazione.
1: La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up, modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2006 fa tappa nel weekend in Indonesia.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere omino bianco da 70 lavaggi a 7,89€. Scopri di più su Conad.it.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buonasera e bentornati da Luca Neri. In apertura all'energia, il piano regionale entro l'anno e la società sarda nel 2027, la giunta fissa i tempi, ma in commissione speciale del Consiglio regionale si guarda già a potenziare 2 strumenti ritenuti fondamentali anche per arginare la speculazione. E adesso i mali della sanità, dall'opposizione in Consiglio regionale si lavora un piano straordinario di interventi, si parte con un pacchetto di interrogazioni, punto di partenza però secondo i riformatori un assessore a tempo pieno. E la sanità sarda in stato di agitazione, si tina a Cagliari davanti alla sede di Ares, domani e dopo lo sciopero dei dipendenti della Audi Sassari. I primari hanno scritto alla direzione: non siamo in grado di garantire l'assistenza. La cronaca: sono 114 migranti sbarcati lungo le coste del sud Sardegna nella giornata di ieri. Tra di loro ci sono donne e bambini. L'episodio più preoccupante si è registrato alle 10 a Caposperone, dove la capitaneria di porto ha soccorso 7 migranti, tra i quali 4 bambini che, da quanto si apprende, sarebbero stati costretti a tuffarsi in mare perché gli scafisti temevano l'arrivo delle forze dell'ordine. Ancora cronaca: è latitante da ieri Roberto Arzu, 59 anni, era ai domiciliari, attendeva il verdetto della Cassazione nel processo in cui era imputato per traffico di stupefacenti. Ha rotto il braccialetto elettronico ed è fuggito. Le forze dell'ordine lo cercano in tutta l'Ogliastra. L'uomo è anche accusato di essere coinvolto nell'omicidio di Mino Marongiu, ucciso ad Arzala nel luglio del 2024. Ad Arborea, seduta shock in consiglio comunale, la sindaca Manuela Pini

0: Juventus rivela di essere stata minacciata di morte due volte. Intimidazioni, ha detto, legate all'attività amministrativa. In chiusura lo sport, dopo due settimane di sosta torna il campionato e il Cagliari prepara la sfida di domenica sera contro la Juventus, che sbarcherà alla Domus con due punti di svantaggio dai rossoblù. Pisacane ha ritrovato quasi tutti i nazionali con l'eccezione di Rodriguez e intanto è già stata superata la soglia delle 16.000 presenze, si viaggia verso il tutto esaurito. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
1: No, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240. I want it to
5: be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
10: Radio Smeralda. Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
11: Buon mercoledì sera, cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, in diretta fino alle 18.30, come sempre con tante notizie, tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Partiamo subito da Kintsugi, la nuova di Elisa.

0: nuova di Elisa su Radio Linea. Adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Di cosa parliamo stasera?
1: Allora, oggi parliamo di longevità e lo facciamo perché la Sardegna si arricchisce di una nuova blue zone. Si tratta di Bolotana, in provincia di Nuoro. Qui le donne, pensa che superano i 70 anni, hanno una probabilità 3 volte superiore rispetto alla media nazionale di superare i 100 anni di vita. Insomma, un traguardo clamoroso che emerge da uno studio internazionale che ha coinvolto tra gli altri l'Università di Sassari, la University of Illinois di Chicago, ed è stata pubblicata sulla rivista Frontiers in Aging. A far cadere l'attenzione sul comune di Bolotana è stata l'insolita concentrazione di centenari. Pensa che nel 2024 ne vivevano ben 6 su una popolazione di poco più di 2000 abitanti, e quindi da lì si è partiti con l'analisi dei contenuti nell'anagrafe comunale e nei registri parrocchiali, proprio per consentire ai team di mappare la popolazione per un intero secolo e avere la conferma che nel paese l'aspettativa di vita media è più alta che nel resto d'Italia. Sono le donne, però, come detto all'inizio, ad avere valori veramente straordinari, perché arrivate a 70 anni hanno un'aspettativa di vita media di altri 21 anni, e quelle, come dicevamo, che raggiungono i 70 anni hanno una probabilità del 13,8% di arrivare a 100. Per avere un raffronto, diciamo, col resto della penisola, la percentuale nel resto d'Italia è attorno al 3,5%, quindi ben 10 punti percentuali in meno. Questi dati sono clamorosi e, secondo le stime dei ricercatori, piazzano le donne di Bolotana subito dietro a quelle di Hong Kong nella classifica della longevità femminile nel mondo. Quindi un primato davvero pazzesco, che proietta la popolazione femminile di Bolotana tra le più longeve al mondo, o quasi comunque al secondo posto.
0: Allora, grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: Radio Smeralda.
1: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. L'associazione Ennio Pulino di Elmas promuove a Cagliari la rassegna autunnale Concerti a Palazzo Reggio. Concerti previsti nei giorni 9 ottobre alle 11 presso la scuola di via Stoccolma e 11 e 25 ottobre, 1 e 8 novembre alle 19 presso Palazzo Reggio. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche Comprogento. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura, ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
7: Il sipario si apre e lo spettacolo comincia. Al Teatro d'Oglio di Cagliari arriva Sipario Aperto. 3 mesi di teatro, musica, letteratura, nuove produzioni e grandi spettacoli per tutta la famiglia. Sul palco Luca Argentero, Paolo Nori, Stefani Andreoli, Moses, la magia dei concerti, Candlelight e tanti altri appuntamenti. 20 eventi, linguaggi diversi, nuovi pubblici, un unico palcoscenico. Scopri il programma e acquista i tuoi biglietti su Box Office Sardegna. Sipario Aperto al Teatro d'Oglio di Cagliari. Vieni per uno spettacolo, porta a casa un altro sguardo.

My Body's Not Ready su Radiolina nel nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. Correre e fare sport da ragazzini non serve solo a farsi il fiato, ma fa bene anche alla testa e per molti anni a venire, a proposito di longevità. Arriva dall'Australia una ricerca davvero curiosa portata avanti dall'Università di Adelaide e durata fino a 34 anni. Gli studiosi hanno preso più di 1000 bambini a metà tra gli anni 80 e li hanno seguiti fino all'età adulta, mettendoli alla prova con vari test fisici, tra questi una classica corsa campestre di 1,5 km. Il risultato? Beh, i ragazzi che avevano più resistenza sul campo da corsa hanno mostrato da grandi il 15% di probabilità in meno di andare incontro a problemi di depressione, con un beneficio ancora più evidente tra le donne. Bastava metterci anche solo un minuto in meno rispetto alla media per garantirsi una protezione dell'umore che si fa sentire forte per almeno 10 anni. Chiariamolo subito, i medici precisano che la depressione è una faccenda complessa che il movimento da solo non risolve come una bacchetta magica, però c'è una certezza: far correre i ragazzi oggi all'aria aperta è come uno sport semplice ed è una carta preziosa che ci ritroviamo in tasca domani per vivere meglio. Qualcuno diceva, oltre alla corsa, magari ecco 30 minuti, meglio 60 di movimento fisico fanno bene alla salute e quindi ci fanno vivere più a lungo. E di longevità parleremo tanto in questa puntata di Radio Smeralda. Nel frattempo c'è Bresh, Dai che fai.

0: Ancora una buona serata su Radiolina. Tra poco parliamo di Catasto, che in qualche modo utilizza l'intelligenza artificiale per scovare le case fantasma.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 29 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
4: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
5: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
6: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
7: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
8: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
9: Tranquilla! Da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
11: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
12: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. 3 notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
13: Ehi tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow. Corri!
14: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico. Arborea. Nessun ingrediente segreto. Solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea.

0: più.
1: Paparazzi, la nuova di Cesare Cremonini su Radiolina nel nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati, occhi puntati dal cielo sulle nostre case, perché c'è l'Agenzia delle Entrate che ha dato il via a una nuova serie di controlli per scovare gli immobili fantasma o mai dichiarati al catasto, e questa volta lo fa incrociando mappe aeree con l'intelligenza artificiale. Ecco, l'intelligenza artificiale che viene utilizzata anche in questi casi, con la speranza che sia calibrata bene. E mi raccomando, sono circa 20.000 le comunicazioni in arrivo nelle cassette postali dei contribuenti, ma attenzione, non si tratta di multe o cartelle esattoriali, bensì di lettere di invito a verificare la propria posizione. Nel mirino non ci sono solo interi edifici sconosciuti agli archivi, ma anche ampliamenti, mansarde magari che sono state trasformate in abitazioni, verande o garage non censiti. L'altro filone riguarda invece chi ha effettuato lavori con il super bonus o le altre agevolazioni edilizie. In questo caso gli uffici verificheranno se, dopo gli interventi che hanno migliorato gli immobili, sia stata aggiornata anche la rendita catastale. Chi riceve la comunicazione potrà regolarizzare la propria situazione con l'aiuto di un tecnico, oppure segnalare eventuali errori prima che scattino gli accertamenti veri e propri. In bocca al lupo, cari amici. Nel frattempo, la nostra migliore musica qua nel nostro mercoledì sera. In arrivo c'è Adele.

0: La nostra migliore musica qua su Radiolina. State con noi perché tra poco parliamo di videochiamate e intelligenza artificiale.
1: Radio Smeralda.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo.

0: quindi domani situazione molto più variabile. E poi attenzione al vento, che per il momento soffia dai quadranti meridionali e quindi temperature ancora molto miti, ma domani dal pomeriggio ruoterà da nord-ovest, arriva al maestrale, da venerdì temperature in calo. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Ancora una buona serata con Radiolina. Siete pronti a giocare con noi al 340 87 15 015 su WhatsApp, perché il 10 ottobre il Teatro Doglio di Cagliari si tinge di Poix con uno spettacolo perfetto per tutta la famiglia. Arriva Pimpa, il musical a Poix, un viaggio coloratissimo tra musica, fantasia e la cagnolina a pallini rossi più famosa di sempre. Ci volete andare gratis? Dovete scrivere adesso Pimpa al 340 87 15 015. I più veloci si portano a casa i biglietti per Pimpa, il musical a Poix. Come sempre vi aspettiamo su WhatsApp. Nel frattempo aggiorniamo l'attualità tra qualche istante con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.

0: Bomba e lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
1: Senti, chiudiamo la chiamata. Ci vediamo subito da Cifadda.
0: Eh sì, scegliamo Cifadda. Il brinco 100% Sardegna.
1: Cifadda. Migliorare la casa. Migliora la vita.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa e intanto continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'operazione del movimento islamista palestinese. Hamas oggi invece scrive 7 ottobre giornata gloriosa per la storia del nostro popolo.
2: Lutto nel mondo dello sport, è morta Stefania Corna, ex pallavolista che aveva giocato in A1 e nella nazionale italiana. Aveva solo 35 anni ma era malata da tempo. La FIPAB, si legge in una nota, si unisce al dolore della sua famiglia. I funerali si terranno venerdì 9 ottobre a Boltiere, Bergamo.
3: Davide Jacopini, attore noto per aver recitato in Diaz e nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì. Le autorità indagano per capire la dinamica dell'episodio, per cui tiene banco anche l'ipotesi di una vera e propria aggressione.
2: Un commercialista del quartiere Parioli di Roma è stato posto agli arresti domiciliari in seguito a un'indagine della Guardia di Finanza che ha svelato una maxi frode fiscale da 14 milioni di euro, cifra corrispondente al sequestro preventivo eseguito tra la capitale Latina e Viterbo. Il professionista è ritenuto il regista contabile amministrativo di un sistema illecito che attraverso 4 cooperative utilizzate come schermo societario gestiva oltre 2.000 lavoratori nei settori della ristorazione, della vigilanza privata e dei servizi alle imprese.
3: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
2: Caro carburanti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato in Croazia interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la Premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta della CAP attualmente in vigore.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Buonasera da Teresa Pireda. È latitante da ieri Roberto Arzu, 59 anni, era ai domiciliari, attendeva il verdetto della Cassazione nel processo in cui era imputato per traffico di stupefacenti. Ha rotto il braccio a letto elettronico ed è fuggito. Le forze dell'ordine lo cercano in tutta l'Ogliastra. L'uomo è anche accusato di essere coinvolto nell'omicidio di Mino Marongi, ucciso ad Arzana nel luglio del 2024. Solidarietà da più parti è stata espressa dalla sindaca di Arborea, Manuela Pintus, che ha rivelato di essere stata minacciata di morte 2 volte. Oggi l'incontro con il prefetto di Oristano, che ha assicurato di aver predisposto tutte le opportune misure di tutela. Sono 114 migranti sbarcati lungo le coste del sud Sardegna nella giornata di ieri, tra loro anche donne e bambini. L'episodio più preoccupante si è registrato a Capo Sperone, dove la capitaneria di porto ha soccorso 7 migranti, tra i quali 4 bambini, che da quanto si apprende sarebbero stati costretti a tuffarsi in mare perché gli scafisti temevano l'arrivo delle forze dell'ordine. Energia, piano regionale entro l'anno e società sarda nel 2027. La giunta fissa i tempi, ma in commissione speciale del Consiglio regionale si guarda già a potenziare i 2 strumenti ritenuti fondamentali, anche arginare la speculazione. I mali della sanità, dall'opposizione in Consiglio regionale si lavora un piano straordinario di interventi.
6: il 15, il 16 e il 17 ottobre col premio Andrea Parodi la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Mehri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
7: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
8: 33 anni di giustizia negata.
9: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
8: Una sconvolgente storia vera.
9: Lo so che si dichiara innocente.
10: Io sono innocente.
8: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Gavoi, Lollove, Onani e Tonara. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
13: L'associazione Ennio Porrino di Elmas promuove a Cagliari la rassegna autunnale Concerti a Palazzo Reggio. Il 9 ottobre alle 11 presso la scuola di via Stoccolma e l'11 ottobre alle 19 presso Palazzo Reggio, concerto a cappella Moderne Sonorità con il gruppo Juvox. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.
14: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
15: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
16: E dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica e ripartiamo da Marrakesh e Gue, bella collaborazione insieme. In arrivo c'è Casini.

0: tutta la vita.
1: Casini, Marrakesh e Gwen, il nostro mercoledì sera su Radiolina, ancora ben ritrovati. Domenica scorsa siamo stati ospiti del Longevity Fest a Porto Cervo, che è una rassegna ideata da Pietro Mereo e promossa dal consorzio Costa Smeralda insieme a Smeralda Holding, un confronto che unisce visione artistica e rigore medico. A incarnare questo percorso è stato Steve McCurry, celebre maestro della fotografia internazionale, che ha ricevuto il Longevity Award celebrando mezzo secolo di reportage dedicati proprio all'umanità e svelando quattro scatti inediti proprio realizzati tra gli scorci più suggestivi di Porto Cervo. Allora sentiamo quello che ci ha raccontato con la voce tradotta.
2: Penso che questo evento sia così importante perché, prima di tutto, proprio qui in Sardegna ci troviamo in una delle Blue Zone, uno dei luoghi al mondo in cui le persone vivono più a lungo per svariate ragioni. Alimentazione, meno stress, clima, stile di vita, attività fisica. Quindi credo sia fondamentale organizzare il festival qui.
1: Dall'arte alla medicina, perché attorno alla parola longevità ruota un mercato che rischia di confondere il benessere con il superfluo. E a fare chiarezza su prevenzione e salute reale è Giovanni Scampagnini, professore ordinario di nutrizione clinica dell'Università del Molise.
3: Allungare la vita sicuramente è una cosa molto interessante, ma evidentemente il vero tema è aumentare la vita in salute, quindi ridurre al massimo il problema dell'impatto delle malattie. Sta diventando un qualcosa di sempre più, almeno sulla carta, controllabile. Moltissime delle cose che conoscevamo le stiamo provando a trasferire sulla collettività con strategie di prevenzione che sono la vera base di una sostenibilità collettiva. Purtroppo la longevità è diventata paradossalmente anche causa, penso, dell'incredibile periodo del lockdown che ha scatenato una sorta di psicosi nei confronti della salute generale in un bene di lusso. Ora, trasferire il concetto di longevità in un bene di lusso ha un grande significato in alcuni contesti, ma rischia di diventare invece molto squalificante su quello che è il vero obiettivo, cioè portare salute al mondo.
1: Un principio ribadito dal mondo clinico: la genetica conta, ma la consapevolezza quotidiana a fare la differenza, come spiega Francesco Landi, direttore del Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento del Policlinico Gemelli.
4: Oggi purtroppo la longevità è diventato un business e molto spesso oggi la longevità viene confusa con quelli che sono aspetti più legati alla bellezza, al benessere, al beauty. Ecco, noi vorremmo riportare l'attenzione su quello che veramente conta per aggiungere anni, ma aggiungere anni in buona salute.
1: E allora state con noi perché tra poco continuiamo a parlare di Longevity Fest Costa Smeralda.

0: Radio Smeralda.
1: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartus Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quartus Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
6: Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori. Tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto. Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
7: A Quartus Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quartus Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: con te.
1: Parafulmini, la nuova di Giorgia su Radio Lina nel nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Come promesso, adesso continuiamo a parlare di Longevity Fest Costa Smeralda. Dallo stile di vita alla ricerca avanzata, i laboratori guardano alla biologia cellulare per rallentare i meccanismi dell'invecchiamento. Un fronte spiegato da Maddalena Adorno, che è una scienziata e imprenditrice biotech.
2: L'invecchiamento non è una malattia, e quindi quando si pensa a un farmaco si deve pensare a trattare una malattia. Quindi come mettere insieme l'invecchiamento e i farmaci è tutto un paradigma ancora da disegnare. Quindi questa è la prima cosa da tenere in conto. La seconda cosa da tenere in conto è che anche quando parliamo di farmaci, il cammino da bench to the clinic, che vuol dire dal laboratorio al paziente, prende 20 anni. E non ci sono stati ancora 20 anni netti per fare questo percorso. Quindi siamo a metà strada, ci sono degli approcci interessanti in itinere. Alcuni di questi approcci sono da poco entrati in clinical trial, quindi nei pazienti, sapremo i risultati nei prossimi 10 anni.
3: Ok, e quindi al momento
2: l'altra cosa che ha fatto la scienza appunto negli ultimi 10 anni è confermare quello che i nostri nonni ci dicevano. Quindi mangia bene, dormi bene, e coltiva le relazioni sociali e fai attività fisica. Diciamo che quello che abbiamo capito è anche che cosa vuol dire mangiare bene, che cosa vuol dire fare esercizio, perché se pensiamo anche per esempio all'attività fisica, 10 anni fa era impensabile di dire a una donna di fare pesi. Adesso sappiamo quanto è importante il sollevamento di pesi e comunque un'attività di tipo muscolare per la sarcopenia in premenopausa, perimenopausa, postmenopausa.
1: La prevenzione passa anche dall'innovazione digitale. E allora sentiamo Filippo Nigro, founder e CEO di Yult Hold Tech.
4: Noi facciamo biomarcatori digitali. In parole semplici, immaginatevi un check-up della salute semplicemente tramite smartphone. Quindi noi collezioniamo diversi dati dai sensori dello smartphone, come video del volto, registrazioni vocali, foto della pelle, analisi dei typing pattern, quindi come si scrive sulla tastiera del cellulare. Tutti questi dati vengono processati da algoritmi validati di machine learning e poi diamo una serie di parametri della salute, per esempio pressione sanguigna, battito cardiaco, indice di salute respiratoria, quindi rischio di asma, COPD, infezioni polmonari e anche alcune proxy per biomarcatori del sangue, come per esempio colesterolo ed emoglobina glicata.
1: Tra monitoraggio digitale, ricerca biofarmaceutica e la riscoperta dello stile di vita delle comunità più longeve al mondo, la Costa Smeralda si afferma così come punto di sintesi tra innovazione e radici. Un dialogo aperto dove la longevità smette di essere un miraggio e diventa cura quotidiana nel tempo. E con questo noi ci salutiamo, cari amici. Vi lascio con l'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli e i suoi ospiti. Un saluto a tutti voi da Cristian Nazare. Ci sentiamo domani alle 17.
5: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radio Lina. L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli.
3: Buonasera cari telespettatori di Videolina e radioascoltatori di Radiolina, nuovo appuntamento con l'informatore sportivo Calcio a 5. Un saluto a tutti, un ringraziamento subito a Giuseppe Valdés in regia e soprattutto agli ospiti in studio che vi presento. Alla mia destra Mario Mura e Walter Mancosu, rispettivamente allenatore e direttore sportivo dell'Elmas. Benvenuti. Ciao, e bentrovati. Ciao, anche. Così come do il benvenuto al decimo Puzzu femminile con l'allenatore Marco Calabretta, Claudia Piras e Jessica Will, giocatrici, benvenuti.
4: Grazie, buonasera.
3: Benvenuti e complimenti a entrambe le squadre, perché insomma questo fine settimana si è giocato, sono iniziati praticamente tutti i campionati e dunque abbiamo davvero tanto tanto da raccontare e racconteremo anche le due partite che hanno visto interessate soprattutto le squadre nostre ospiti, che hanno appunto centrato due successi rispettivamente nella Serie B maschile e nella Serie B femminile. Per cavalleria inizierei, Mario, me lo concedi, dagli amici di Decimo Puzzu, che hanno vinto. Allora ricordiamo, Decimo Puzzu che è matricola nella Serie B femminile, quindi il suo esordio in un campionato nazionale, ed è andata a vincere. Ecco, Marco, dici tu come è andata.
5: Diciamo una partita un po' come definirla, rocambolesca. Primo tempo complice la prima partita giocata in casa con un palazzetto pieno, molte ragazze alla prima, diciamo, esperienza nella categoria, e non siamo andati benissimo il primo tempo, le linee erano un po' troppo lunghe e poi abbiamo subito un gol a freddo, diciamo 1-2, così, che ci ha destabilizzato. Poi da lì ho faticato a riprendere un po' la gara. Poi nel primo tempo abbiamo rimesso un po'.
3: Primo tempo che è finito
5: 5-0 sotto.
3: Poi secondo tempo.
5: Poi secondo tempo diciamo che ci siamo un po' guardati in faccia, abbiamo rimesso un po' quello che era lo spirito che io ho sempre chiesto alle ragazze da sempre, cioè mettere una mentalità in campo vincente, cioè combattere, soprattutto perché non eravamo quelle, e soprattutto perché volevo dimostrare a loro stesse, ma anche al pubblico che era venuto numeroso, che non eravamo quelle. E siamo usciti con un aggroppiglio e la partita siamo riusciti a rimetterla su, sino a ribaltare il risultato e portarlo su 6-5 a pochi minuti dalla fine. Quindi potete immaginare poi il pubblico e lo stesso le ragazze, è stata una bella serata.
3: Una rimonta dunque di quelle davvero incredibili, dal 5-0 sotto alla vittoria 6-5. Vi leggo velocemente: Serie B femminile nel girone A, le due squadre sarde nel girone A, l'Oristanese ha perso 2-1 fuori casa, mentre l'Ittiri ha perso 8-1 in casa, rispettivamente hanno perso contro Infiniti e Hurrican. Mentre nel girone C, appunto quello del decimo Puzzu, oltre alla vittoria casalinga per 6-5 che abbiamo appena raccontato del decimo Puzzu, c'è stato il pareggio del Cuscaglieri 4-4 in casa con il Team Roma e il Quartu che invece ha perso 4-3 in caso delle 20. Era la prima giornata, si giocherà poi la seconda giornata, che vedrà appunto il Quartu impegnato in casa del Prato, Pistoia, Cuscaglieri, mentre il decimo Puzzu riposa Oristanese, Lisondria e Aosta Ittiri, le partite nell'altro girone. Ecco, tra le grandi protagoniste di questa vittoria, insomma, c'è Jessica Will, che hai fatto 5 gol. So, ti era già capitato?
6: No.
3: una prima alla prima giornata di campionato per la prima del decimo puzzo in Serie B. Insomma, come avevi immaginato questa prima giornata? Così difficile?
6: No, noi sapevamo che la squadra di Pistoia era una buona squadra, era una squadra forte, che combattuta, che scendeva qua per prendere questi tre punti. Però alla fine abbiamo rimontato questa partita, incredibile, però bene.
3: Claudia, che emozioni sono state, insomma, quelle vissute in questo palazzetto che, come al solito, vi ha accompagnato in questa rimonta, visto la presenza di del solito caldissimo pubblico di Decimo Puzzu?
4: Allora, è un'emozione unica, poi per me, che sono del paese, originaria ancora di più, l'entusiasmo che avevano il pubblico era una cosa strepitosa, ci ha accompagnato in tutti i tiri, in tutte le azioni, e quindi non poteva essere che così, nel senso, sicuramente noi, volevo dire una cosa, che ci abbiamo creduto, però, perché al secondo tempo, all'intervallo, noi ci siamo dette, ragazze, fatto adesso qua dobbiamo solo andare, poi vediamo come va, però bisogna andare, e le ragazze hanno avuto il giusto comportamento, il comportamento che Decimo Puzzu di solito ha calcisticamente, di lottare sino alla fine.
3: Insomma, lottare fino alla fine non è certamente non è certamente facile, ecco, riuscire a compiere rimonte del genere, anche se insomma, qui mi rivolgo a Mario e poi chiaramente parliamo dell'Elma, insomma, il calcio a 5 regala di queste emozioni, perché non si è mai sicuri di nulla nel calcio a 5.
5: No, troppo, questo è uno sport bello, affascinante anche per questo aspetto qua. In pochi minuti si possono ribaltare partite già segnate sulla carta, e anche, come ha dimostrato il Decimo Puzzu questa volta, ha ribaltato un risultato pesante alla fine del primo tempo, che, diciamo, era quasi inimmaginabile una rimonta del genere. Però conosco l'ambiente, conosco il mister, conosco qualche ragazza, sono molto contento del loro risultato e penso che l'abbiano strameritata.
3: Ora parliamo della Serie B maschile, velocemente. Nel girone A il Lignos Sassari ha perso 11-2 in casa del Castellammonte, mentre il Città di Cagliari ha perso in casa contro l'Itar 4-2. Davvero sparpagliate le sette squadre sarde in tre diversi gironi. Nel girone B l'Atletico Sesto ha perso in casa 6-0 contro l'Igos, mentre l'Elmas è andata a vincere 4-1 in casa del Trento. Le altre tre squadre nel girone A: Monastir ha perso 3-1 in casa della Lazio, San Sebastiano Ussa 5-1 contro l'Italpol, mentre il Villa Speciosa ha perso di misura 3-2 in casa del Velletri. Era la prima giornata, quindi l'Elmas, Mario, insomma, una vittoria fuori casa, un 4-1, insomma, si inizia bene.
5: Sì, abbiamo fatto una bella partita anche sabato, solida, la squadra ha dimostrato che sta bene da un punto di vista fisico e soprattutto mentale. Siamo andati lì in un campo enorme, 40x20, però diciamo che la squadra in questo momento sta bene, ha corso tutta la partita e credo che sul risultato ci sia poco da recriminare da parte avversaria, l'abbiamo meritata.
3: Walter Mancoso, direttore sportivo dell'Elmas, avete costruito una rosa, poi mi farà piacere, faccio prima la domanda a te così vediamo poi Mario cosa dice, insomma, una rosa per, avete iniziato bene, qual è, insomma, l'obiettivo di questa stagione dell'Elmas? Ricordiamolo, l'anno scorso avete fatto un grandissimo campionato sfiorando, insomma, qualcosa di inimmaginabile, insomma, quest'anno le attese?
7: Sì, ciao a tutti, le attese sono la speranza di confermarci come abbiamo fatto il campionato dello scorso anno, che veramente, come hai detto tu, è stato eccezionale. È chiaro che i programmi non si fanno di anno solo per un anno, noi abbiamo fatto un programma dai 3 ai 5 anni, questo secondo anno è il proseguo dell'anno scorso come programmazione. E il risultato è innanzitutto subito la permanenza in Serie B, poi, come si dice, quel che viene in più, noi siamo lì, come ha detto il mister, anche a Trento abbiamo dimostrato che siamo un ottimo organico, di fatto di ragazzi giovani, questo è molto importante, perché abbiamo cercato l'anno scorso con i miei colleghi di abbassare la media d'età e di avere la possibilità di avere dei giovani validi, come lo stanno dimostrando, e quindi dare la possibilità al mister di lavorare bene, con un organico importante, e la società è sempre lì presente in qualsiasi situazione che necessita.
3: Mario, confermiamo, quindi obiettivo salvezza prima di tutto, come si dice in questi casi, e poi quel che viene viene.
8: Salvezza sicuramente è l'obiettivo principale, poi l'altro obiettivo secondo me importante è quello di continuare a far crescere i tanti giovani che abbiamo in rosa. Abbiamo tanti 2008, ne abbiamo 3 o 4, anche il portiere è un 2008, nonostante ci sia Ciccio Ferraro, ma anche ieri abbiamo giocato in Coppa Divisione, ha giocato Jaime, ha fatto una grande partita anche ieri, quindi l'obiettivo è prendere tutto questo. Sono sicuro che con la rosa che abbiamo, non so dove arriveremo, però sono certo che faremo un bel campionato anche quest'anno.
3: Anche perché poi nei campionati nazionali, lo sappiamo benissimo, le altre squadre le incontri magari adesso e a gennaio sono completamente trasformate, quindi insomma è molto molto molto variabile. Marco, ti chiedo, quando parli di avvicinati più al microfono, perché tu hai una voce molto calma e serena, era così anche
4: l'anno scorso. Quest'anno un po' meno.
3: È un po' meno, ha tirato fuori la voce magari durante la partita.
5: Mi cablo in base alla...
3: ai momenti. Ecco, volevo chiedere appunto a Marco Calabretta, parlando di giovani nel maschile, nel femminile. Il problema non è soltanto le giovani che daranno il futuro, ma proprio a volte anche riuscire a costruire quasi una rosa, perché non è facilissimo. Abbiamo avuto nelle prime due puntate dell'informatore sportivo sia il Cagliari femminile e poi il quarto la settimana scorsa. Insomma, è sempre molto complicato riuscire a costruire una rosa, quindi si parte da questa prima difficoltà per poi creare una squadra.
5: Certo. No, infatti nel femminile, perché per me è comunque un mondo nuovo, dallo scorso anno mi sono catapultato in questa sfida, perché per me è una sfida, io adoro le sfide. Però ho riscontrato proprio questa cosa qua, la difficoltà di reclutare ragazze, diciamo, formate, che hanno già una qualità, diciamo, di tecnica e tattica di base. Questo l'ho visto, già è complicato nel maschile, perché sono poche società come l'Elmas e altre realtà che fanno un lavoro a monte. Infatti quando io a San Sebastiano Ussana, la cosa buona che ho sempre cercato di fare è che già arrivando nella via costruiamo la giovanile col pretesto, ok, che sia in nazionale, però costruiamo. Il mio orgoglio più grande è stato quello, cioè che è andato via, si è costruito una traccia e così può crescere il movimento. Cioè l'idea, come giustamente dice Mario, è la soddisfazione più grande per un mister è vedere crescere i giovani, non prendere giocatori formati e giocare per vincere, punto. No, la soddisfazione più grande è vedere migliorata la squadra, avere una squadra migliore, e che ogni giocatore alla fine del campionato sia cresciuto. Però nel femminile, come giustamente dicevi tu, questa cosa è più complessa, cioè trovare ragazze. Infatti anche l'idea con cui discutevamo è dal prossimo anno cercare di partire anche con poche, ma partire con un gruppo di ragazze giovani e costruire una giovanile per poi crescere anche nel territorio, soprattutto per poter reclutare ragazze anche nella prima squadra.
3: Infatti volevo chiedere anche questo aspetto, lo volevo domandare anche a Claudia. Sicuramente c'è l'interesse di creare qualcosa che poi duri nel tempo, e per farlo bisogna appunto affidarsi alle giovani, in questo caso, che non è certamente semplicissimo trovarle, però è un lavoro che è stimolante anche per la società.
4: Sì, infatti la società, comunque avendo un progetto a lungo termine, sta cercando di fare di tutto per cercare ragazze, però è veramente difficile, come ho detto, che si avvicinino. In una società di calcio, a calcio 11, ne trovi due o tre che magari sono inserite e molte volte magari non vogliono giocare a futsal e vogliono continuare col calcio 11, quindi è difficile, però siamo fiduciosi, speriamo di trovare la giusta combinazione per poter fare arrivare le giovani da noi.
3: Ecco Jessica, riesci a fare un po' uno spot, ecco, per raccontarci un po' anche della tua storia, come hai iniziato ad arrivare nel mondo del pallone e quanto è bello anche adesso giocare a calcio a 5 a futsal?
6: Sì, calcio a 5 per me è, diciamo che, la mia vita. Ho iniziato da piccola, avevo 14 anni più o meno quando ho cominciato a giocare, diciamo, un campionato professionista, e poi sono arrivata in Italia con 19 anni. sono arrivata già in una, diciamo, una categoria alta, sono arrivata in una Serie A, e quindi per me calcio 5 è sempre la mia vita.
3: Riesci a trasmettere anche alle più giovani questa tua passione, questa tua voglia di giocare, che poi magari che può essere contagiosa, e quindi magari aiutare le giovani a continuare a praticare questa disciplina?
6: Eh sì, diciamo che nelle sport tu devi dare tutto, devi sempre dare tutto quello che c'è dentro, e è quello che ha fatto noi vincere anche questa partita, di rimbalzare questa partita così.
3: Poi insomma arrivare a fare 5 gol e vincere è stata sicuramente una grande emozione. Questa emozione alla fine li regala, in generale parliamo di tutti gli sport, noi stiamo pubblicizzando anche il calcio a 5, parliamo di calcio a 5, insomma queste emozioni le regala appunto il campo. Velocemente ancora un po' di risultati: la Serie A2 maschile vede il quarto, unica ovviamente squadra sarda impegnata in questo campionato, è la massima rappresentanza sarda nel futsal maschile, con l'esordio e il pareggio per 2-2 in trasferta contro l'Alto Vicentino. Andiamo ora invece nel campionato regionale, perché è iniziato anche il campionato regionale di Serie C1 e quello di C2. Per quanto riguarda la C1, sono arrivate le vittorie dello ZB Iron Bridge contro il Sarfut, e quello del Cechiciac Serramanna contro la Mediterranea, dell'Alghero in fuori casa sul campo del Decimo Mannu, il Cuscaglieri in casa dell'Oristanese e il Gonnesa che ha battuto il Babylon. Pareggio l'unico tra Fanni e Domus. E a proposito del campionato di Serie C1, grazie alla collaborazione di Giuseppe Valdés in regia, sentiamo i due contributi, iniziando dall'allenatore dello ZB Iron Bridge, Riccardo Fantera.
9: Sì, ciao, buonasera a tutti. Allora, sabato è stata una gara intensa contro Sarfut, un'ottima squadra, faccio a loro i complimenti, e noi siamo riusciti a gestire bene la gara. Siamo arrivati poi alla fine un po' stanchi, ma era, credo, abbastanza fisiologica la cosa. E bella gara, e sicuramente poi al ritorno sarà una gara simile tra due squadre che secondo me si, diciamo, equivalgono in tutto e per tutto, e per qualità e per intensità. Noi abbiamo, quest'anno abbiamo un bel gruppo, noi ci siamo un gruppo completo, e ho dei ragazzi, devo dire, disponibili ad imparare e sempre pronti, insomma, a dare quello che io chiedo a loro in campo. E quindi le nostre aspettative come società sono buone, puntiamo dal punto di partenza dello scorso anno a fare meglio, possibilmente a salvarci con qualche giorno di anticipo, e poi insomma tutto quello che verrà in più sicuramente siamo qua pronti ad accoglierlo, siamo abbastanza fiduciosi per quest'anno. Grazie, buongiorno.
3: Restiamo nel campionato di Serie C1 e restiamo sempre, andiamo al nord, ad Alghero, per sentire il parere del dirigente dell'Alghero Calcio 5, Daniele Pica, su questo avvio di stagione con la vittoria proprio dell'Alghero.
10: L'informatore sportivo di Calcio 5, il dirigente della Futsal Alghero, Daniele Pica, prime impressioni di inizio stagione.
11: Buonasera, le prime impressioni sono sicuramente molto positive. La squadra è molto ben allenata, il mister Tente è il nostro valore aggiunto, abbiamo una squadra abbastanza giovane e con qualche giocatore di esperienza che fa da chioccia ai più piccoli, e siamo convinti che quest'anno si può ben figurare anche in C1. Non abbiamo obiettivi di classifica, l'importante è far crescere il gruppo, i giovani, questo è il nostro obiettivo di quest'anno, anche con l'Under 19, infatti volevo dare continuità a questo progetto per far sì che salgano più ragazzi possibili in una squadra.
3: Ringraziamo anche Daniele Bonomo per la collaborazione nella produzione di questi contributi, che ci permettono così di affacciarci su tutte le realtà sportive della Sardegna, colmando anche le distanze. E, ecco, ritorniamo quindi in diretta qui con gli ospiti in studio. E volevo leggere un messaggio che è arrivato al numero WhatsApp di Radiolina, al 340-871-5015, di Roberto Pilas, che fa i complimenti alle ragazze del calcio a 5 del Decimo Puzzo. Diceva anche, giocavo anch'io io ho smesso perché ho caviglie e ginocchia che non reggono più. Chiaramente per chi gioca, e Mario forse ne sa qualcosa, insomma, giocare a calcio a 5 a certi livelli, poi le articolazioni le stimoli un attimino.
7: Devi stare proprio bene, perché te le rovini col tempo.
3: Certamente è importante. Grazie. Poi la parte insomma, fa piacere poi, perché sì, arrivano dei messaggi di persone che magari sono appassionate di calcio a 5 e che magari non lo seguono tanto, e chissà, ecco, grazie sia a Radiolina che a Videolina riusciamo ad arrivare a più persone e quindi far capire quanto è bello questo sport, quante squadre e quante realtà ci sono poi alla fine in tutta la Sardegna, anche realtà di realtà più piccole come quella di Decimo, e anche Elmas non è che sia una metropoli. Sì, siamo a due passi da Cagliari, l'Elmas è a due passi da Cagliari, ma insomma è sempre complicato. Quindi ricoinvolgo anche Walter Mancosu, perché chiaramente il progetto dell'Elmas, l'hai già detto prima, è quello di far crescere i giovani, e chiaramente dietro la prima squadra c'è un enorme sforzo della società nel portare avanti tutto il settore giovanile, la scuola calcio a 5.
7: È verissimo, noi abbiamo la fortuna di avere in totale 110 iscritti che vanno da 0-6 anni sino alla prima squadra. E abbiamo tutte le categorie che vanno da, come ho detto, dai 3, under 13, 15, 17 e 19. Quindi c'è un lavoro molto importante da parte della società, da parte di tutti gli staff di tutte le categorie e da parte di allenatori, dirigenti, perché è per questo che io ho detto prima, c'è dietro una programmazione proprio per portare i giovani ad ambire alla prima squadra. Quindi se non hai un settore giovanile e lo curi e li metti professionisti come allenatori, non vai da nessuna parte. Invece noi abbiamo investito nel settore giovanile, i risultati l'anno scorso ci hanno dato ragione, perché l'Under 19 si è giocato sino all'ultimo, alla finale, anzi abbiamo vinto e poi abbiamo perso i playoff con il quarto. L'Under 17 è seconda in campionato, l'Under 15 quarta, quindi voglio dire, dietro c'è un lavoro importante per far sì che in un futuro prossimo la prima squadra sia sempre più composta da atleti del nostro vivaio.
3: E chiaramente poi Mario può raccogliere questi frutti, ovviamente sotto anche la tua regia. Ritorniamo però al campionato di Serie B, hai analizzato un po' il girone, ci sono grandi squadre, nomi di grandi squadre, pensi che ci sia già una super favorita?
8: È un girone abbastanza nuovo per tutti, diciamo così. Dalle notizie che abbiamo, sicuramente due squadre credo che siano superiori a tutte, poi lo dimostrerà il campo. Una è quella che ha battuto il Sesto in settimana, sabato, e l'altra è il Manzano, che ha pareggiato, mi sembra, in casa
3: 2-2 col Belluno.
8: Esatto, che dai nomi sembrerebbe un'ottima squadra, però ripeto, presumo che ci sia molto equilibrio anche quest'anno, cioè non credo che si staccheranno molto, perché comunque è un girone abbastanza equilibrato dove ci saranno molti derby da giocare, soprattutto su al nord, quindi credo che sia un campionato bello e affascinante come sempre.
3: Appuntamento sabato alle
8: ore 16 ore contro 16. Il futsal Tesina,
3: che ha vinto 6-2 la prima,
8: è
3: contro
8: la Jesu, anche
3: dunque,
8: questa,
3: subito
8: sì.
3: Un test
8: sì.
3: Per meglio verificare così l'Elmas di Mario Mura dove potrà
8: pronti
3: andare. Vi farete trovare pronti. Decimo Puzza, appunto, abbiamo detto Marco che riposa, hai analizzato probabilmente anche tu il vostro girone, che permette anche insomma di avere due derby che saranno sicuramente, anzi che saranno sicuramente molto molto intensi, con Quartu e Cuscaglieri. Il resto, insomma, parliamo di altre squadre che siamo tra Roma, tra Lazio e la Toscana, quindi insomma siamo nel cuore del calcio a 5.
5: Sì, sì, col Quartu nello specifico è un derby infinito per me, cioè, infatti il presidente Righetto ormai mi odia scherzosamente, dice non riesco a liberarmi di te. Però scherzi a parte, ho visto, conosco poco, diciamo, la categoria e nello specifico il girone, perché le squadre sono un po' cambiate, quindi bisogna aspettare un po' per capire il vero valore. Sicuramente quello che è il nostro obiettivo, oltre che tenere la categoria, è cercare di fare il meglio possibile per non fermarci, nel senso io guardo sempre la partita successiva, cioè quando mi chiedono qual è l'obiettivo, l'obiettivo per me è vincere, cioè nel senso che guardo sempre la partita successiva e costruiamo piano piano il nostro percorso, però sicuramente è un campionato livellato sulle prime 5, poi quindi ci sarà da combattere per rimanere lì, anche perché i campionati corti sono più complessi.
3: Decisamente bastano magari due passi falsi e rischi di compromettere magari anche una stagione. Jessica, secondo te insomma il decimo Puzzo a cosa può ambire, a cosa può puntare?
6: Allora, il nostro primo passo è non scende di categoria e poi lì possiamo arrivare a giocare playoff, a fare playoff.
3: Siete come anche un tuo parere insomma sulla rosa, su tutta la rosa del decimo Puzzo, come ti stai trovando, che ambiente c'è insomma attorno a questa
6: ambiente,
3: squadra?
6: Ambiente nostro è come una famiglia. Non c'è niente da dire, ormai siamo una famiglia lì.
3: Claudia, insomma questo ambiente poi vi aiuta a fare bene e anche appunto come stavamo dicendo a programmare, già aver programmato un salto di categoria in un campionato nazionale, immagino che siano stati questi mesi estivi abbastanza intensi, caldi, era caldo per tutto, ancora di più per voi che dovevate programmare questa stagione.
4: Sì, abbiamo cercato quest'estate di programmare un po' la prossima stagione nel meglio, infatti abbiamo comunque avuto supporto, due grandi supporti importanti che sono Daniele Fois con Stefano Versace, che supportano il mister a 360 gradi. Abbiamo cercato di fare un qualcosa, incominciare a costruire il castello un po', supportati molto dai nostri sponsor, che ringraziamo perché comunque ci mandano avanti anche loro con noi, un progetto che penso, per quanto mi riguarda, che sia dello sport più bello del mondo. Quindi siamo contenti, siamo sicuramente stati, quest'estate è stata, non siamo stati in vacanza, però ci prenderemo, se riusciamo a prenderci delle soddisfazioni, l'avremo fatto per un motivo.
3: Probabilmente c'è anche un po' di dispiacere nel non giocare subito dopo il grande entusiasmo per questa vittoria, ma insomma il calendario vi fa riposare. Abbiamo come al solito corso e il tempo a nostra disposizione è praticamente finito. Io ovviamente ringrazio Giuseppe Valdés in regia, ma soprattutto i nostri ospiti Mario Mure e Walter Marcosu dell'Elmas. Grazie ancora.
7: Grazie.
3: Lupo, tanto ci rivedremo e ci rincontreremo in questi studi. E poi al decimo Puzzo con Marco Calabretta, Claudia Piras e Jessica Will. Grazie.
4: Grazie. Grazie a voi.
3: E grazie a voi che ci avete seguito. Ovviamente l'appuntamento con l'informazione sportivo Calcio a 5 il mercoledì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
12: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
0: Sono le 18:58 minuti.
13: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
14: Stai già pensando alla casa nuova?
13: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
14: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
13: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
14: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
13: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
14: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
15: Buonasera dalla redazione.
16: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato in Croazia, interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi dei carburanti. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la Premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
15: E intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione.
16: Restano ferme le 7 condanne inflitte in primo grado per l'assalto alla CGIL del 2021. La prima sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato le pene decise nel processo principale, comprese quelle nei confronti di Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Per Fiore, leader di Forza Nuova, la condanna è di 8 anni e 6 mesi di carcere. A Castellino, leader romano del movimento di estrema destra, sono stati invece confermati 8 anni e 7 mesi. L'accusa è, a seconda delle posizioni, di concorso in devastazione e istigazione a delinquere.
15: Spunta un altro atto del RIS, oltre ai già conosciuti, che non sarebbe stato inserito nelle relazioni inviate ai PM che nel 2007 indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. È un foglio di lavoro acquisito dalla Procura di Pavia con analisi su un campione di DNA sulla bici di Alberto Stasi. Il campione, datato 26 settembre 2007, è quantificato in parte DNA umano e in parte DNA maschile. Nessuna traccia del test negativo sul sangue umano, mai messo agli atti e scoperto solo con la recente analisi dei dati grezzi.
16: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in oltre 400 località. Il premier israeliano Netanyahu, in una nota, afferma: porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas invece si dice orgoglioso di quella giornata.
15: La Procura di Parigi ha annunciato che, in seguito a un'operazione giudiziaria franco-americana, è stata chiusa la piattaforma Nude Lake Teens, che in inglese significa fuga di immagini intime di adolescenti, che secondo quanto ricostruito dall'indagine avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. La stessa procura, in un comunicato, ha precisato che due fratelli di 21 e 25 anni, sospettati di essere i presunti amministratori, sono stati arrestati nelle ultime ore nel nord della Francia.
16: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
17: Radio Lina, Radio Notizie.
18: Buonasera da Teresa Pireda. È latitante da ieri Roberto Arzu, 59 anni, era ai domiciliari, attendeva il verdetto della Cassazione nel processo in cui era imputato per traffico di stupefacenti. Ha rotto il braccialetto elettronico ed è fuggito. Le forze dell'ordine lo cercano in tutta l'Ogliastra. L'uomo è anche accusato di essere coinvolto nell'omicidio di Mino Marongi, ucciso ad Arzana nel luglio del 2024. Solidarietà da più parti è stata espressa dalla sindaca di Arborea, Manuela Pintus, che ha rivelato di essere stata minacciata di morte due volte. Oggi l'incontro con il prefetto di Oristano, che ha assicurato di aver predisposto tutte le opportune misure di tutela. Sono 114 migranti sbarcati lungo le coste del sud Sardegna nella giornata di ieri, tra loro anche donne e bambini. L'episodio più preoccupante si è registrato a Capo Sperone, dove la capitaneria di porto ha soccorso 7 migranti, tra i quali 4 bambini, che da quanto si apprende sarebbero stati costretti a tuffarsi in mare perché gli scafisti temevano l'arrivo delle forze dell'ordine. Energia, piano regionale entro l'anno e società sarda nel 2027. La giunta fissa i tempi, ma in commissione speciale del Consiglio regionale si guarda già a potenziare i due strumenti ritenuti fondamentali, anche arginare la speculazione. I mali della sanità, dall'opposizione in Consiglio regionale si lavora un piano straordinario di interventi, si parte con un pacchetto di interrogazioni, punto di partenza però secondo i riformatori un assessore a tempo pieno. E la sanità sarda in stato di agitazione, si tinna a Cagliari davanti alla sede di Ares, domani e dopo lo sciopero dei dipendenti della Audi Sassari. I primari hanno scritto alla direzione: non siamo in grado di garantire l'assistenza. Infine lo sport, dopo due settimane in sosta torna al campionato, il Cagliari prepara la sfida di domenica sera contro la Juventus, che sbarcherà la Domus con due punti di svantaggio sui rossoblù. Pisacane ha ritrovato quasi tutti i nazionali con l'eccezione di Rodriguez. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
19: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
20: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
21: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'8 al 13 ottobre, come il Pompei al Morosa a 1,59 euro al chilo, le patatine Amica Chips e il Dorada da 130 grammi a 1,10 euro. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con Just Eat e Deliveroo a Cagliari, Alghero e Sassari, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
22: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
23: 33 anni di giustizia negata.
24: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
23: Una sconvolgente storia vera.
25: Lo so che si dichiara innocente.
26: Io sono innocente.
23: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
27: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.

0: La storia è nota. Nel 2021 un gigantesco incendio attraversa il Montiferru e l'oleastro millenario divorato dal fuoco a Sadancamanna diventa il simbolo di quella devastazione. Il tentativo di salvare la pianta partì dal ceppo basale dell'apparato radicale rimasti vitali.
1: Grazie in particolar modo al contributo dell'Associazione Montiferru, che è nata proprio dopo il rogo, ci si è attivati per cercare di recuperare la pianta. Ci è voluto molto tempo, ma dopo circa un anno e mezzo dal rogo un germoglio ha iniziato a svilupparsi. Successivamente la pianta si è sviluppata anche da un altro lato.
0: Fu la conferma che la pianta non era morta. Oggi, a distanza di oltre 5 anni dall'incendio, quel progetto di salvataggio prosegue. Grazie ai semi che erano stati raccolti prima del rogo, si è stato in grado di moltiplicare la pianta e di allevare delle piante figlie.
1: Una di queste piante è stata messa a dimora a lato della madre e un'altra invece nella scuola di Cuglieri. Continua la collaborazione, in particolar modo del nostro Ateneo con l'Associazione Montiferru, anche per cercare di salvaguardare e recuperare gli oliveti dei territori non solo di Cuglieri ma di tutto il Montiferru, e anche attraverso delle attività di forestazione per recuperare la vegetazione autoctona dei territori che sono stati percorsi dal fuoco.
0: L'oleastro millenario resta oggi accudito e protetto con interventi agronomici di tutela, divenuto dopo la devastazione simbolo di rinascita.
1: Noi non riusciremo certamente a rivedere la bellezza di quest'albero maestoso millenario, però questo germoglio dimostra la resilienza, la capacità di riuscire a recuperarsi dopo un rogo e un evento così catastrofico. È utile anche per far capire la capacità di recupero delle popolazioni dopo un rogo di questo tipo, delle attività produttive di quelle aree, dell'economia di un territorio che è stato chiaramente mortificato.
2: Ha parlato di 2 figli già rimessi a dimora, quanti figli potrà avere questa pianta?
1: Noi conserviamo nella banca del Germoplasma della Sardegna tanti altri semi di questa pianta, sarà quindi possibile in futuro riuscire a moltiplicarla, ma siamo più impegnati più che altro per cercare di salvaguardare le varietà di olivo presenti in Sardegna e quindi il comparto olivicolo che ha un grande rilievo nell'isola.

0: dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione

0: Di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
3: Lo so che si dichiara innocente.
4: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
5: Caffè, borsa, agenda, blazer. Manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
6: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
7: L'associazione Ignopurino di Elmas promuove a Cagliari la rassegna autunnale Concerti a Palazzo Reggio. Concerti previsti nei giorni 9 ottobre alle 11 presso la scuola di via Stoccolma e 11 e 25 ottobre, 1 e 8 novembre alle 19 presso Palazzo Reggio. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari, Direzione Artistica.

0: in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.

0: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche Comprogento. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
3: Quartu Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quartu Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
4: Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori, tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto. Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
5: Quanto costa vivere più a lungo? Il 7 ottobre alla Longevity Weeks Costa Smeralda si parlerà degli effetti dell'allungamento della vita su patrimonio, economia e sviluppo. Tra i diversi interventi sarà presente Sergio Schisani, presidente di Invitalia, Digital Uniform, con una dimostrazione del suo brevetto di tecnologia indossabile, e Annos, la startup dedicata al benessere delle donne. Longevity and Investments. Il 7 ottobre, Longevity Pavilion, Porto Cervo. Scopri tutti i programmi su longevitywixcostasmeralda.it.
6: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Radiolina, meteo.
8: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di nuvole di passaggio si faranno vedere nelle prossime ore in Sardegna, per il momento senza grandi conseguenze, però la giornata di domani giovedì vedrà l'arrivo anche di qualche acquazzone e forse anche di qualche temporale, quindi domani situazione molto più variabile. E poi attenzione al vento, che per il momento soffia dai quadranti meridionali e quindi temperature ancora molto miti, ma domani dal pomeriggio ruoterà da nord-ovest, arriva al maestrale, da venerdì temperature in calo. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella e sua figlia Sara, morte lo scorso dicembre a Pietra Catella in provincia di Campobasso. Fonti vicine alle indagini sottolineano come riscontri delle autopsie evidenzino quantità di veleno trovate nei reperti biologici pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzerebbero dunque la pista dell'omicidio. La quantità del veleno assunto farebbe escludere un'ingestione accidentale.
3: Benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione.
4: E sul caro carburanti interviene la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che al termine del 13° vertice Med 9 svoltosi a Spalato in Croazia afferma che si possa pienamente ripristinare il CAP. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
3: È stata firmata oggi all'Aran la preintesa del contratto collettivo nazionale del lavoro dell'area sanità 2025-2027. Interessa circa 138.000 dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga è previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro, ma anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'intelligenza artificiale. L'intesa è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali.
4: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in oltre 400 località. Il premier israeliano Netanyahu in una nota afferma: porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas invece si dice orgoglioso di quella giornata.
3: La procura di Parigi ha annunciato che in seguito a un'operazione giudiziaria franco-americana è stata chiusa la piattaforma Nude Lake Teens, che in inglese significa fuga di immagini intime di adolescenti, che secondo quanto ricostruito dall'indagine avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. La stessa procura in un comunicato ha precisato che due fratelli di 21 e 25 anni, sospettati di essere i presunti amministratori, sono stati arrestati nelle ultime ore nel nord della Francia.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buonasera da Teresa Pireda. È latitante da ieri Roberto Arzu, 59 anni, era ai domiciliari, attendeva il verdetto della Cassazione nel processo in cui era imputato per traffico di stupefacenti. Ha rotto il braccialetto elettronico ed è fuggito. Le forze dell'ordine lo cercano in tutta l'Ogliastra. L'uomo è anche accusato di essere coinvolto nell'omicidio di Mino Marongi, ucciso ad Arzana nel luglio del 2024. Solidarietà da più parti è stata espressa dalla sindaca di Arborea, Manuela Pintus, che ha rivelato di essere stata minacciata di morte due volte. Oggi l'incontro con il prefetto di Oristano, che ha assicurato di aver predisposto tutte le opportune misure di tutela. Sono 114 migranti sbarcati lungo le coste del sud Sardegna nella giornata di ieri, tra loro anche donne e bambini. L'episodio più preoccupante si è registrato a Capo Sperone, dove la capitaneria di porto ha soccorso 7 migranti, tra i quali 4 bambini, che da quanto si apprende sarebbero stati costretti a tuffarsi in mare perché gli scafisti temevano l'arrivo delle forze dell'ordine. Energia, piano regionale entro l'anno e società sarda nel 2027. La giunta fissa i tempi, ma in commissione speciale del Consiglio regionale si guarda già a potenziare i due strumenti ritenuti fondamentali, anche arginare la speculazione. I mali della sanità, dall'opposizione in Consiglio regionale si lavora un piano straordinario di interventi, si parte con un pacchetto di interrogazioni, punto di partenza però secondo i riformatori un assessore a tempo pieno. E la sanità sarda in stato di agitazione, si tinna a Cagliari davanti alla sede di Ares domani e dopo lo sciopero dei dipendenti della Audi Sassari. I primari hanno scritto alla direzione: non siamo in grado di garantire l'assistenza. Infine lo sport, dopo due settimane in sosta torna al campionato, il Cagliari prepara la sfida domenica sera contro la Juventus che sbarcherà la Domus con due punti di svantaggio sui rossoblu. Pisacane ha ritrovato quasi tutti i nazionali con l'eccezione di Rodriguez. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
7: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
8: L'associazione Ennio Porrino di Elmas promuove a Cagliari la rassegna autunnale Concerti a Palazzo Reggio. Il 9 ottobre alle 11 presso la scuola di via Stoccolma e l'11 ottobre alle 19 presso Palazzo Reggio, concerto a cappella Moderne Sonorità con il gruppo Juvox. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Ehi, hey, ciao! Anche tu di corsa?
1: Certo, mi preparo per la Corte San Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte San Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
2: Ritrovo alle 10 in Piazza Centrale.
1: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
2: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
1: La Corte del Sole è a Sesto, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
3: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
4: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
5: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. 3 notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
6: Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori. Tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto. Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
7: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
8: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
5: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Gavoi, Lollove, Onani e Tonara. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
9: Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori. Tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto. Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
10: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
11: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
12: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
1: 33 anni di giustizia negata.
2: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
1: Una sconvolgente storia vera.
2: Lo so che si dichiara innocente.
3: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
4: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la 9ª edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
5: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. 3 notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. L'8 ottobre alle Longevity Weeks Costa Smeralda si parlerà di Hatha Yoga, Mindfulness, Ecstatic Dance, Sound Bath, Azul Dance, Costellazioni Familiari e Arte Terapia. Esperienze diverse per sperimentare le tue capacità di connettere corpo e mente. Vieni ad ascoltare te stesso. Holistic Talks. Giovedì 8 ottobre alle 17.30 Longevity Pavilion Porto Cervo. A tutti i partecipanti un ingresso per una lezione gratuita a scelta. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
6: Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori. Tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto. Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 20 e 58 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
14: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
15: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
16: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
17: 33 anni di giustizia negata.
18: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
17: Una sconvolgente storia vera.
18: Lo so che si dichiara innocente.
19: Io sono innocente.
17: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
20: Il sipario si apre e lo spettacolo comincia. Al Teatro d'Oglio di Cagliari arriva Sipario Aperto. Tre mesi di teatro, musica, letteratura, nuove produzioni e grandi spettacoli per tutta la famiglia. Sul palco Luca Argentero, Paolo Nori, Stefani Andreoli, Moses, la magia dei concerti, Candlelight e tanti altri appuntamenti. 20 eventi, linguaggi diversi, nuovi pubblici, un unico palcoscenico. Scopri il programma e acquista i tuoi biglietti su Box Office Sardegna. Sipario Aperto al Teatro d'Oglio di Cagliari. Vieni per uno spettacolo, porta a casa un altro sguardo.
21: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: colleghi sindaci e istituzioni con l'invito ad andare avanti.
1: Io ho un mandato, ho promesso degli impegni ai miei cittadini e dare le dimissioni potrebbe consentire a qualcuno di pensare che mandare minacce agli amministratori possa farli desistere dal loro incarico e credo che sarebbe controproducente per tutti, non solo per me.
2: Un piano regionale dell'energia entro l'anno e società sarda nel 2027, la giunta fissa i tempi, sentiamo Stefano Fioretti.
3: Per la società energetica abbiamo sviluppato tutta l'attività propedeutica, una importante società specializzata sta certificando sostanzialmente la fattibilità dal punto di vista economico. Per quanto riguarda il nuovo piano energetico è ormai veramente alle battute finali.
4: Vedranno dunque la luce nei prossimi mesi due strumenti considerati vitali anche per fronteggiare l'assalto degli speculatori del sole e del vento. In consiglio regionale, in commissione speciale energia, tre quarti di giunta fissa i tempi, piano regionale prima di fine anno e soprattutto l'attesa società sarda per l'energia entro il 2020.
3: L'energia rinnovabile si può produrre, è importante che però si produca quella che serve, quindi attraverso una società energetica, così come avviene per esempio in Val d'Aosta con CVA che sfrutta l'idroelettrico per produrre energia a favore anche dei propri cittadini. Questo noi lo possiamo fare in Sardegna.
5: Credo che possa essere molto più ambizioso rispetto a questa prima fase embrionale il ruolo di questa società energetica, credo che possa essere anche decisiva rispetto alla gestione delle fasi autorizzative.
6: La società energetica sarda è uno di quei tasselli necessari perché la Sardegna possa governare i propri territori sul piano non solo paesaggistico e urbanistico, ma anche e soprattutto sul piano energetico.
4: Perplessità sull'efficacia della società sarda subito emerse, almeno l'opposizione, non casuale il proseguo della seduta in sede politica.
5: La nostra architettura amministrativa regionale crea delle distanze tra le azioni dei vari assessorati. Il nostro compito è quello di armonizzare questo tipo di attività soprattutto con quello che è il desiderio della Sardegna di avere la più efficiente configurazione energetica e la massima tutela dell'ambiente.
2: Ci fermiamoci alla pubblicità.
7: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
2: Parliamo di sanità e personale dell'Ares in agitazione. Oggi c'è stata un'assemblea dei lavoratori che lamentano un immobilismo aziendale. Sentiamo Luca Neri.
8: Uno stallo gestionale organizzativo, le risposte che non arrivano, i lavoratori di Ares provano a farsi sentire.
9: La nostra azienda, pur non venendo da un commissariamento, continua ad avere un'organizzazione precaria e non ci consentono di attuare il lato aziendale giuridicamente valido, in quanto dall'assessorato nessuna obiezione è mai arrivata e quindi tutto questo si ripercuote sulle lavoratrici e i lavoratori della nostra azienda.
10: Vorremmo sapere anche come mai non è stato approvato il fabbisogno, visto che siamo dal 2022 con i direttori di struttura facente funzione.
8: Di fatto manca il documento che chiarisca l'organizzazione di un'azienda cruciale per il funzionamento delle ASL, oltre a quello che stabilisca quanti siano i lavoratori necessari per portare avanti in modo efficiente l'attività.
11: I lavoratori hanno bisogno di binari sicuri su cui muoversi, perché dietro ogni lavoratore c'è un servizio che deve funzionare e se il servizio non funziona a farne le spese sono i cittadini.
12: Questa azienda è piena di professionalità di altissimo livello, ma che sono imbrigliate da un immobilismo ingiustificato e ingiustificabile. La mobilitazione del personale è iniziata e andremo avanti fino a ottenere il giusto, perché è giusto che ci sia il riconoscimento delle professionalità.
8: Non si escludono giornate di sciopero, mentre dalla direzione ribadiscono l'apertura al dialogo, specificando l'intenzione di arrivare con sindacati e assessorato alla soluzione dei problemi. Non l'unica azienda in agitazione. Domani dipendenti della OU di Sassari arriveranno a Cagliari sotto la sede del Consiglio regionale per una prima giornata di mobilitazione che proseguirà anche venerdì. I primari hanno già informato la direzione che l'assistenza non sarà garantita nei prossimi due giorni.
2: Nel Sulcis Iglesiente la ASL ha già fatto partire la campagna anti-influenzale 2026-2027. Sentiamo Valentina Orcio.
13: Nel Sulcis Iglesiente è partita la campagna anti-influenzale 2026.

0: e 2027 prime vaccinazioni negli ambulatori della ASL è una platea ampia.
1: La campagna antinfluenzale è rivolta a tutti, con particolare attenzione alla fascia pediatrica, gli adulti sopra i 60 anni e le donne in gravidanza. Quest'anno l'ASL Sulcis Iglesiente ha anticipato rispetto alla campagna classica che solitamente iniziava a novembre le date di somministrazione in conformità con le indicazioni ministeriali che prevedono l'inizio nelle prime due settimane di ottobre.
0: Si prenota al CUP o ai numeri dedicati dalla ASL, la prenotazione unica per il vaccino antinfluenzale e l'anticovid o entrambi.
1: Abbiamo già iniziato a somministrare e ci tenevamo a segnalare alla popolazione che può assolutamente iniziare a prenotare, i nostri ambulatori sono aperti e ci sono tanti posti disponibili.
0: La campagna guarda anche i più piccoli dei 6 mesi e 17 anni, la somministrazione può essere effettuata dal pediatra oppure nelle case di comunità e per loro c'è anche una modalità diversa dal classico ago.
1: Abbiamo a disposizione questa formulazione che è lo spray nasale che consente di effettuare la vaccinazione antinfluenzale senza siringa e in modo assolutamente non invasivo. Per certi versi i risultati sono anche superiori perché lo spray nasale va a simulare la via di trasmissione classica dell'influenza.
2: Disagi questa mattina a Quartu perché il centro città è rimasto senza acqua a causa di lavori penalizzati soprattutto i commercianti. Sentiamo Veronica Fadda.
3: Cantiere concluso, gli operai tornano a casa e l'acqua pian piano riprende a scorrere dai rubinetti. È stata una mattinata intensa a Quartu per chi si è trovato con l'erogazione interrotta o ridotta a un filo a causa dei lavori urgenti sulla rete idrica all'altezza dell'incrocio tra Viale Colombo e Viale Monastir. L'intervento è partito come previsto, ma molti questa volta si erano già organizzati per ridurre al minimo i disagi.
4: Io mi sono organizzato perché mi sono montato la cisterna personale perché ho visto che stava ormai sta capitando spesso a quando l'acqua, a quando l'energia, e quindi per noi è un disagio, non possiamo lavorare. Adesso sta capitando già 3 volte la corrente, 3 volte l'acqua, sono giornate perse di lavoro.
3: Per le attività commerciali dunque una giornata impegnativa ma gestita al meglio. Il problema, raccontano in tanti, è che non è la prima volta.
5: I lavori sono un po' troppo frequenti, nel senso che almeno una volta al mese si sta registrando un'interruzione dell'erogazione dell'acqua, però speriamo che risolvano al più presto e eseguano i lavori in maniera definitiva.
6: È chiaro che il disagio è grande, siamo un po' organizzati con il menù pranzo in modo che comunque riusciamo a soddisfare i nostri ospiti, però è chiaro che il disagio è grande. È grande perché è già successo 5-6 volte quest'anno. L'attività deve essere aperta, non possiamo permetterci il lusso di chiudere quando loro ci dicono di chiudere.
2: È il momento delle anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Michele Ruffi.
7: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani la sanità con la protesta delle associazioni di soccorso, l'aumento del carburante, il taglio dei rimborsi stanno mettendo a dura prova la tenuta del sistema del 118. Poi una notizia che arriva dalle scuole, riguarda le scuole, l'invasione dei topi, soprattutto nel Cagliaritano. Dall'inizio dell'anno scolastico sono 33 gli istituti che hanno dovuto chiudere temporaneamente per questa vera e propria emergenza. Poi a Cagliari in cronaca ci occupiamo di mobilità alternativa con il car sharing che funziona, non decolla invece l'affitto delle bici e poi ci sono i soliti problemi con i monopattini. Negli spettacoli la nostra intervista a Daniele Tinti, stand-up comedian del podcast Tintoria, e nello sport fare i puntati su Mina che potrebbe indossare la fascia da capitano nella sfida contro la Juventus. Tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
2: 19:15 minuti, ci fermiamo, c'è ancora la pubblicità.
8: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Andiamo ad Alghero, archiviato con successo il mondiale di rally, ora la città catalana guarda a nuovi eventi sportivi. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
9: Qualificare una destinazione, un territorio, un'intera isola attraverso manifestazioni culturali e negli ultimi anni anche sportive che hanno fatto di Alghero la capitale dei grandi eventi della Sardegna. Il Cadean dell'Alghè, primo capodanno di Sardegna, nato nel 1995, da qualche anno la città catalana ospita anche appuntamenti di rilievo mondiale nel motorsport, nell'endurance, nel beach e soccer, nelle discipline acquatiche.
10: Per anche allargare la stagionalità, in effetti già dall'anno scorso, ma in particolare quest'anno, da maggio fino a metà ottobre, fine ottobre, la strategia ha funzionato, la città è piena di presenze, di turisti richiamati anche da questi grandi eventi.
11: È un'equazione abbastanza banale se ci pensiamo, parliamo di camere d'albergo, parliamo di team, parliamo di addetti ai lavori, parliamo di tifosi appassionati di ogni disciplina.
9: Il Rally Italia Sardegna, il VRC, sono gli eventi di maggiore rilevanza internazionale ospitati in città, una vetrina straordinaria per la capitale della Riviera del Corallo.
10: L'Ironman, il triathlon a inizio stagione sono stati degli eventi straordinari.
9: Per l'Ironman, la prestigiosa competizione internazionale di triathlon, contratto assicurato per i prossimi 3 anni, a maggio 2027 i campionati europei di nuoto in acque libere e si prosegue con quelli mondiali di nuoto paralimpico.
11: Il lusso, le notti sfrenate, i grandi aperitivi sugli yacht li facciamo fare a chi li sa fare molto meglio di noi, però questo pezzo di Sardegna deve raccontare una storia diversa.
2: Non sono eventi sportivi per allungare la stagione turistica, ma c'è un altro canale che sta prendendo piede, che è quello dei matrimoni. Andiamo in Ogliastra con Daniele Osai.
12: L'Ogliastra turistica che ha coinciso sempre con una stagione e con un'immagine. Oggi quella fotografia comincia ad avere più profondità. Il viaggio cerca esperienze, saperi, produzioni e incontri capaci di vivere anche lontano dall'estate.
13: Fermentino is one of the most famous grape in Sardegna.
14: Sono 59 persone, 59 familiari, sposi, sono entrambi di Washington.

0: chiedono di costruire attorno alla cerimonia laboratori, visite del territorio e degustazioni. La vacanza così perde i confini del calendario e guadagna contenuto.
1: Ho fatto una masterclass di Colurgioni e tutti gli ospiti sono assolutamente contentissimi di questa esperienza, ecco, perché tutti parlano della vita sarda, dei centenari. Anziché fare un matrimonio classico negli Stati Uniti, abbiamo deciso di fare proprio un'esperienza sarda a 360 gradi.
2: L'Eucalyptus occidentalis si sta rivelando una risorsa preziosa per le api sarde. Ci racconta tutto Luca Pinna.
3: Potrebbe essere una delle risposte alla crisi dell'apicoltura sarda. È l'Eucalyptus occidentalis, una specie che molti apicoltori dell'isola considerano una risorsa strategica per contrastare gli effetti della siccità, dei cambiamenti climatici e di altri fattori che stanno mettendo a dura prova il settore. Una pianta particolarmente resistente anche agli attacchi dei parassiti e capace di garantire alle api nettare anche quando le altre fioriture sono ormai terminate.
4: In Sardegna stiamo vivendo un periodo molto critico a livello di produzione, perché purtroppo a causa dell'abbandono delle terre, a causa della forte siccità, ovviamente le fioriture non sono più intense come una volta, e l'eucaliptus invece questo sta dimostrando, che nel periodo in cui in Sardegna non c'è nessun tipo di fiore, che quindi il fine estate, questo può sostenere realmente sia gli apicoltori che tutti gli impollinatori in generale.
3: La coltivazione e la diffusione dell'Eucalyptus occidentalis potrebbe ora entrare nel dibattito sulla nuova legge regionale sull'apicoltura, all'esame della quinta commissione del Consiglio regionale.
4: Si potrebbe inserire comunque l'albero coltura da legno, quindi per le centrali di biomassa già presenti in Sardegna. Questa specie qui dà possibilità sia a chi ai proprietari di terreni che non coltivano più le terre di fare un'integrazione al reddito loro, aiutando comunque ovviamente a rigenerare la natura e aiutare ovviamente gli impollinatori.
2: 19:22 minuti, c'è la pagina sportiva tra poco dopo la pubblicità.
5: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina, e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
6: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
7: Il Cagliari in diretta.
2: Si avvicina la sfida di domenica tra Cagliari e Juventus. Dopo oltre 15 anni i rossoblù si presentano allo scontro diretto con due punti in più in classifica. Alberto Masso.
8: Sarà forse il segno dei tempi che passano e cambiano. Dall'altra parte dell'oceano, un paese intero, l'Argentina piange per l'ultima volta di Leo Messi con la biancoceleste, dopo 21 anni di gol, record, vittorie e magie. A queste latitudini invece cambiano le gerarchie. Il Como lotta per lo scudetto e i Cagliari, per occuparsi dei fatti di casa nostra, attende la Juventus guardandola dall'alto in classifica, un più due, come non accadeva dalla stagione 2010-2011. Allora la vecchia signora ospitò i rossoblù a Torino dopo 4 giornate, anche allora con 2 punti di ritardo, subito ribaltati con un sonoro 4-2. Come non bastasse, il Cagliari ha superato la Juventus nelle convocazioni in azzurro, un tempo feudo bianconero, con due presenze, Maldini e Romano, contro l'unico rappresentante della squadra di Spalletti, l'ex cagliaritano vicario. Ora però la parola passa al campo. Pisacane ha ritrovato tutti i suoi nazionali, con l'eccezione di Rodriguez, atteso ad Assiminello di rientro dall'India. Il tecnico spera che le 2 settimane senza campionato non abbiano inceppato un meccanismo fin qui quasi perfetto, con 4 vittorie su 5 e un unico stop contro la capolista Inter. E i tifosi sognano un'altra notte indimenticabile. Tra abbonati e no, la Domus vede già 16.100 posti occupati, compresi quelli del settore ospiti. Un possibile sold out per tenere a distanza la signora e continuare a volare.
2: A Cala Agonone un torneo di calcio in campo, squadre di polizia arrivate da tutta Europa. Graziano Cano.
9: Ringraziamo tutte le forze di polizia che sono venute un po' da tutta Europa, ce n'è dalla Romania, dalla Polonia, un po' dall'Italia, un po' qualche d'una dalla Sardegna, e quello che più ci fa piacere è che ormai questa chiamiamola amicizia con colleghi poliziotti, insomma, che vengono a giocare questo torneo. Sta diventando un'amicizia che va oltre il calcio e la solidarietà che per noi è fondamentale oltre il giocare al calcio.
7: Calcio, amicizia, solidarietà. Nel campo panoramico di Scrittio Reto, Nino Ceseria, Calagonone, 4 giorni di sfide, ma non solo, tra le squadre delle forze dell'ordine arrivate da varie nazioni e regioni. Tutti in campo, ma non sono mancate escursioni in un territorio straordinario con un obiettivo preciso.
10: È un motivo di aggregazione a cui non siamo voluti mancare neanche quest'anno ed è stato creato soprattutto per a scopo benefico, per raccogliere un defibrillatore per il comune di Calagonone e donare anche ad altre associazioni, tra cui Giardini di Lu per la ricerca del cancro ovarico. Speriamo che il prossimo anno si ripeta con un aumento di squadre e quindi anche di divertimento e di fondi per la beneficenza.
7: Il secondo torneo interforze è andato ai poliziotti polacchi.
11: Rappresento il tribunale di Nuoro che quest'anno ha deciso di partecipare con delle buone intenzioni, soprattutto con dei principi di solidarietà e anche cercando di far bene sotto il profilo agonistico e tecnico.
2: Stasera alle 21, ultimo appuntamento con la trasmissione Suore, un'anticipazione con Simonetta Colombo.
12: Protagonista sarà Suor Silvia Carboni, una religiosa capace di muoversi attraverso linguaggi diversi e che da anni sostiene storie di giovani che si trovano a vivere in un tempo in cui le coordinate tradizionali dell'orientamento sembrano essersi assottigliate. Suor Silvia ci parla di una vera e propria emergenza sociale e allora la raggiungeremo per capire meglio che cosa sta accadendo ai nostri ragazzi. Ci vediamo questa sera alle ore 21. Vi aspetto.
2: Per questa edizione è tutto, ma ci rivediamo alle 19.30. Grazie per averci seguito. Buona serata.

0: intitolava Anni Nora il brano che abbiamo ascoltato da Carla De Nule, come il programma nel quale ebbe modo di cantarlo nel 2011.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda,
2: migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
15: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Saluri a tutti, su Benegattaus, Benidorraus, su tre giornali in Sardu, de Sardegna 1, Bieusu, e intendeus come sempre, che li punti snovas a de oi, e cominciaus con il titolo su de su sommario. Un brano regionale de Sinergia ha entro su 2026 una società di Sarda in Sanno Ghintro, ha questi obiettivo de sa giunta, sa commissione speciali, o li riafforti a sa battaglia contro si speculazione. Sa sindica de Arborea Nosi Dimitri, Manuela Pinto, se stetti a Melezzara, ma a ridezziro de andare innanti, se s'appello a cittadinos e politico.

è stato in basso momento di abbassare su tenori di ogni polemica. Sa protesta resta a sanità in Sardegna, manifestazione in Casteddu durante sa sedi de Sares, Crasi, su sciopero dei primarios de Tattari, non vorrei su donna e garanzia su assistenza. In sede mondiale, il suo traballo Dignus a Cisl de Tattari presentava una circa dei nuovi best in tappello, distinzioni e problemi in suo settore pubblico, bruschettotto in si scola in sa sanità. Sporso pallone de Serie A, domenico si sfida entra su Castello e sa Juventus, si squadra di Pisacane, parte con 2 punti in proso in sa classifica. Tutto esaurito in sa Unipol Domus. Energia, sa giunta regionale, in sa commissione speciale de su Consiglio, ha rispiegato che i punti obiettivi poi smessi chi beninti e possano chi entrare. S'assessore dell'industria Emanuele Cani ha detto che a Inti su 2026 avresti approvato sovrano energetico regionale, su 2027 era nasci sa società energetica sarta. Punti strumenti da importo, come ti narra sa giunta, finza sa vocicca di vrimmai, si speculazioni energetiche a cappiare a impianti su energia verde. S'assessore Cani fu addendi di impianti su eolico, su fotovoltaico, su a lavoro che sa Sardegna depri produsi, scelti sa energia caserbiri ai sardo su e su modello e sa società energetica istituita in sa Val d'Aosta. De sicuro in questa società energetica deprendendo un ruolo ancora più ambizioso annau invece sa Stefano Tunis che è il suo presidente della commissione in speciale in suo consiglio. Sua posizione non è convinta mera di questo strumento. De sicuro ci sta bisogno di allegare a livello politico non abbastanza questioni tecniche e sta ribasso momento di arregionare tutto pare, siccome ti narra Gianluca Mandas che è il suo viso presidente della commissione e fendi uno passo in antesi al rispetto e ogni polemica ma sa società energetica è il strumento giusto per governare sul territorio andiamo ancora a Mandas suo obiettivo now su presidente Tunis è di armonizzare ogni attività di cui c'è bisogno di affortare efficienza energetica ma finza de amparai su paesaggio e s'ambiente de sa regione nostra de Tunis gli amministratori locali si interessi a Melezzauso come sa sindica de Arborea Manuela Pinto su questionendi su consiglio comunale sa sindica Nauga tanti amelazzare de morti 2 abortas a Melezzo su Cavunti e Cappiaso e sa attività di amministrativa de sa femmina. Manuela Pinto sarei denunciato su vato e scarabinieri a essa polizia che punti vendi indagini. Ma Naraisa in moi e stare su momento dendi fuori da in pubblico de questa cosa tutto su depiti sciri i te su serendi e tutto su depiti defendi amparai is amministratori locali si Manuela Pinto se ghiendi de giannoso su comune de Arborea e cittadino Dante Eligia già tre bortas ma qualcuno quindi depre andai sa sindica nauga non sarà dimitti cara sigra traballai podogna cittadino e fu edendi in sa assemblea comunali a dimandare sa giuro de tot sa popolazione tot su de peso basciai su denori de donia polemica nao Manuela Pintus e sa sindica punti già ribaso un montone messaggi su de solidarietà messaggi su de cittadino su de rappresentanti istituzionali e de altro su amministratori locali sa cronaca polizia e carabinieri si punti circendi in tot sollastra Roberto Arzu 59 anni si è incolpato di sobbocimento de Mino Marongiu boccio in Artana, in su mese Argiolas del su 2024 Arzu, direi domiciliari si e via mettendo sa sentenza dessa Cassazione con un dibattimento che per toccare un traffico de droga isso esti in Curupau Ariseu, Arzu ha risegato su brazzaletto e si incesti vuio in moi dovuti circendi in isato su dessa bida ma in donia territorio desso la Stravuru sanità, il suo personale dessa azienda regionale dessa Saluri, Ares, è protestante. Antimanifestava in Casteddu, si è detto Viausu, un'assemblea può denunciare situazioni difficili che aver toccato sa gestione e sa organizzazione. Sa azienda non risponde, nate sindacato. Luca Onis, coordinatore RSU Ares, Mario Piro, segretario
RSU Ares, nata che s'organizzazione è precaria, non si vuole settiare sattu aziendali. Dunque, a mancare sul documento che possa fare craresa a pizzo su delle organizzazioni aziendali, che sono fondamentali per far funzionare ogni azienda sanitaria locale, e che sono fondamentali per comprendere quanto su traballarori si servitivo ogni attività. A palas di ogni traballo.

Andrea della Salta. Nugoro non est una città di pochini in cibiri pagu o nuda. Est sa denuncia de dos picciocus, Francesca e Matteo, totus dos fonti zurpus, donnia di si movinti a solus in is rugas, in is prazas de Nugoro, camminaus in autonomia, nanta isus, pigaus su burman e totu, ma non ci fonti camminera bonnosus, e nimmancu ci fonti sinnalis sonorus, ca si fatti comprendi, cando però si attrapassai sa ruga. Non ci punti a Pariccios, nin manco in is autobus, che giranta in sa cittadi, in is autobus de Sarsteburu. E nata Francesca e Matteo, gli antesi de importu mannu, is camminere sa cananta tattili in is marciapesi. E in Castedu esti differenti mera, nara Matteo. Est una cittadi in cui zurpus si porenti movi in completa autonomia. E Matteo e Francesca reordata a sa amministrazione comunali nugoresa che hanno cifunti a regulasa provvedimento su che per toccante questo argomento a regulasa che però nemoso poi moi e a rispettenti in stadi mondiali del suo traballo digno del suo traballo dignitoso sa cisla dettateri ha rappresentato una circa e di questa circa di bestia appillo che hanno cifunti distinzione si meras prosche tutto in su settori pubblico, un traballarori d'ogni adrese, ridento problema sa de custo ripo, nara sa circa e sa medadi, su 53,4%, non du denunciara, uita timmini mera. A sa circa de sa cisle, ante rispondo 300, dece noi traballarori, a soffrire distinzioni, esti su 28% de chini ha rispondio, sa percentuale de femminas e omnis non cambierà mera. Settori, noi, punti stessi, tetto so segnalato su episodio su Crossguys

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Al repertorio di canti natalizi Emanuele Garau ha dedicato un intero album. Ne fa parte anche questa Cando es Nadu, che ascoltiamo.

0: Era un brano natalizio cantato da Emanuele Garau su arrangiamento musicale di Antonello Carta.
1: Maria Giovanna Cherchi, nell'arco della sua carriera, ha raccolto importanti e prestigiose collaborazioni, tra le altre quella di Bachisio Bandinu, che firma i versi di questa Pedras Fittas, che ascoltiamo dalla voce della popolare cantante bolotanese.

0: era Maria Giovanna Cherchi, ascoltata in Pedras Fittas, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Double Dose è un gruppo sassarese che ripercorre i ritmi del country rock americano e della tradizione irlandese. Hanno però deciso di riadattare con testi in sardo anche autentiche hit di autori stranieri. Qui per esempio rivisitano Romance in Durango, già tradotta in italiano da Fabrizio De André. In sardo, con un'ambientazione tutta isolana, diventa Mallenedda.

0: Erano i Double Dose con Antonio Miscali, voce e chitarra, Aldo Gallizzi, mandolino e chitarra, Claudio Spanu, fisarmonica, Danilo Mura, basso, Omar Pintus, batteria e special guest, al violino, Andrea Scanu.
1: Sono le 22 e 30 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina. Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
5: I ritmi solari del reggae a lui molto cari tornano in questo brano di Bujumannu, voce anche dei Trent Roots, che ha un titolo in inglese ma è cantato in sardo su un divertente testo. Questa è Famous and Dandy, in cui lo accompagnano il basso di Simone Maccioni, la batteria di Fabrizio Dettori, le chitarre di Ivan Carta, le tastiere di Catchy Grizzly e i fiati di Carlo Figus.

0: Abbiamo ascoltato uno dei brani della produzione da solista di Bojumanno, il cui nome è legato in particolare all'esperienza con i Train to Rhodes. Questa era Famous and Dandy.
1: Nel 1995 il chitarrista Alberto Susnik e Marcello Ledda, cantante e chitarrista, già autore di un album solista, allestiscono un gruppo, gli Is de Nora, che quanto a sonorità guarda soprattutto al mondo arabo. Basta ascoltare i brani del loro album d'esordio Animas, come questo Battu, cioè gatto.

0: Grazie. Gli Isdenora hanno avuto in pratica il loro debutto dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 e in quell'occasione avevano eseguito anche questo brano, Battu.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Accompagnata solo dall'organo di Fabio Agostini, ascoltiamo Maria Carta in uno dei suoi brani più intensi, L'Ave Maria Catalana.

0: Maria Carta nell'Ave Maria Catalana, eseguita in occasione del suo programma Album, andato in onda nel 1994 su Videolina.
1: La ricerca del tempo perduto è una delle tracce contenute nell'album Antistasis dei Tazenda. Lo ascoltiamo attraverso il relativo video, quasi dal sapore felliniano, girato all'interno di un carcere.

0: Quello appena ascoltato da Itazenda era il singolo che nel 2021 precedette l'uscita dell'album Antistasis.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Narami è un brano che le Valentes hanno inserito nel loro album Inghirios del 2022. Racconta delle condizioni delle donne che in Africa, in Medio Oriente o altre parti del mondo faticano a far valere i propri diritti.

0: Rossella Faa e Augusto Pirodda firmano Narami, il brano dai ritmi arabeggianti che abbiamo appena ascoltato dalle voci delle Balentes. Era tratto dal loro album Inghirios.
1: Sullo stesso palco si incontrano gli Stentales e il coro Su Nugoresu di Nuoro, diretto da Tonino Puddu. Così nasce questa partita.

0: era contenuto nel disco Animo del 2006 degli Instrumentales, il brano che abbiamo ascoltato nella versione tratta da un'esibizione per Anninnora nel 2013.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sulentore è l'adattamento di un canto in re reso nel primo album del 1981 del duo Puggioni. Lo ascoltiamo dalla voce di Anna Maria Puggioni con la chitarra del fratello Giovanni.

0: Abbiamo ascoltato Su Lentore, un altro dei brani del duo Pugioni che fu scelto come sigla del programma Sardegna Canta.
1: Sono le 23:00.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 28 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Classicamente

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
5: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli.
6: Buonasera cari telespettatori di Videolina e radioascoltatori di Radiolina, nuovo appuntamento con l'informatore sportivo Calcio a 5. Un saluto a tutti, un ringraziamento subito a Giuseppe Valdés in regia e soprattutto agli ospiti in studio che vi presento. Alla mia destra Mario Mura e Walter Mancosu, rispettivamente allenatore e direttore sportivo dell'Elmas. Benvenuti e bentrovati.
7: Ciao,
6: anche.
7: Grazie.
6: Così come do il benvenuto al decimo Puzzu femminile con l'allenatore Marco Calabretta, Claudia Piras e Jessica Will, giocatrici. Benvenuti.
8: Grazie, buonasera.
6: Benvenuti e complimenti a entrambe le squadre, perché insomma questo fine settimana si è giocato, sono iniziati praticamente tutti i campionati e dunque abbiamo davvero tanto tanto da raccontare e racconteremo anche le due partite che hanno visto interessate soprattutto le squadre nostre ospiti, che hanno appunto centrato due successi rispettivamente nella Serie B maschile e nella Serie B femminile. Per cavalleria inizierei, Mario, me lo concedi, dagli amici di Decimo Puzzu, che hanno vinto. Allora ricordiamo Decimo Puzzu, che è matricola nella Serie B femminile, quindi il suo esordio in un campionato nazionale, ed è andata a vincere. Ecco Marco, dici tu come è andata.
7: Primo tempo complice, la prima partita giocata in casa con un palazzetto pieno, molte ragazze alla prima diciamo esperienza nella categoria. E non siamo andati benissimo il primo tempo, le linee erano un po' troppo lunghe e poi abbiamo subito un gol a freddo, diciamo 1-2, così, che ci ha destabilizzato. Poi da lì ho faticato a riprendere un po' la gara. Poi nel primo tempo abbiamo rimesso un po'.
6: Primo tempo che è finito
7: 5-0 sotto.
6: Poi secondo tempo
7: diciamo che ci siamo un po' guardati in faccia, abbiamo rimesso un po' quello che era lo spirito che io ho sempre chiesto alle ragazze da sempre, cioè mettere una mentalità in campo vincente, cioè combattere, soprattutto perché non eravamo quelle e soprattutto perché volevo dimostrare a loro stesse, ma anche al pubblico che era venuto numeroso, che non eravamo quelle. E siamo usciti con un aggroppiglio e la partita siamo riusciti a rimetterla su sino a ribaltare il risultato e portarlo su 6-5 a pochi minuti dalla fine. Quindi potete immaginare poi il pubblico e lo stesso le ragazze, è stata una bella serata.
6: Una rimonta dunque di quelle davvero incredibili, dal 5-0 sotto alla vittoria 6-5. Vi leggo velocemente: Serie B femminile nel girone A, le due squadre sarde nel girone A, l'Oristanese ha perso 2-1 fuori casa, mentre l'Ittiri ha perso 8-1 in casa, rispettivamente hanno perso contro Infiniti e Hurricane. Mentre nel girone C, appunto quello del decimo Puzzu, oltre alla vittoria casalinga per 6-5 che abbiamo appena raccontato del decimo Puzzu, c'è stato il pareggio del Cuscaglieri 4-4 in casa con il Team Roma e il Quartu, che invece ha perso 4-3 in caso delle 20. Era la prima giornata, si giocherà poi la seconda giornata, che vedrà appunto il Quartu impegnato in casa del Prato, Pistoia Cuscaglieri, mentre il decimo Puzzu riposa Oristanese Lisondria e Aosta Ittiri, le partite nell'altro girone. Ecco, tra le grandi protagoniste di questa vittoria insomma c'è Jessica Will, che hai fatto 5 gol. Ti era già capitato?
9: No.
6: No.
9: No.
6: una prima alla prima giornata di campionato per la prima del decimo puzzo in Serie B. Insomma, come avevi immaginato questa prima giornata? Così difficile?
9: No, noi sapevamo che la squadra di Pistoia era una buona squadra, era una squadra forte, che combattuta, che scendeva qua per prendere questi tre punti, però alla fine abbiamo ripuntato questa partita, incredibile, però bene.
6: Claudia, che emozioni sono state, insomma, quelle vissute in questo palazzetto che come al solito vi ha accompagnato in questa rimonta, visto la presenza di del solito caldissimo pubblico di Decimo Puzzo?
8: Allora, è un'emozione unica, poi per me che sono del paese, originaria ancora di più, l'entusiasmo che avevano il pubblico era una cosa strepitosa, ci ha accompagnato in tutti i tiri, in tutte le azioni, e quindi non poteva essere che così, nel senso, sicuramente noi, volevo dire una cosa, che ci abbiamo creduto, però, perché al secondo tempo, all'intervallo, noi ci siamo dette, ragazze, fatto adesso qua dobbiamo solo andare, poi vediamo come va, però bisogna andare, e le ragazze hanno avuto il giusto comportamento, il comportamento che Decimo Puzzo di solito ha calcisticamente, di lottare fino alla fine.
6: Insomma, lottare fino alla fine non è certamente non è certamente facile, ecco, riuscire a compiere rimonte del genere, anche se insomma, qui mi rivolgo a Mario e poi chiaramente parliamo dell'Elmas. Insomma, il calcio a 5 regala di queste emozioni, perché non si mai sicuri di nulla nel calcio a 5.
7: No, troppo. Questo è uno sport bello, affascinante anche per questo aspetto qua. In pochi minuti si possono ribaltare partite già segnate sulla carta, e anche come ha dimostrato il Decimo Puzzo questa volta, ha ribaltato un risultato pesante alla fine del primo tempo, che diciamo era quasi inimmaginabile una rimonta del genere. Però conosco l'ambiente, conosco il mister, conosco qualche ragazza. Sono molto contento del loro risultato e penso che l'abbiano strameritata.
6: Ora parliamo della Serie B maschile, velocemente. Nel girone A il Lignos Sassari ha perso 11-2 in casa del Castellammonte, mentre il Città di Cagliari ha perso in casa contro l'Itar 4-2. Davvero sparpagliate le sette squadre sarde in tre diversi gironi. Nel girone B l'Atletico Sesto ha perso in casa 6-0 contro l'Igos, mentre l'Elmas è andata a vincere 4-1 in casa del Trento. Le altre tre squadre nel girone A, Monastir ha perso 3-1 in casa della Lazio, San Sebastiano Ussana 5-1 contro l'Italpol, mentre il Villa Speciosa ha perso di misura 3-2 in casa del Velletri. Era la prima giornata, quindi l'Elmas, Mario, insomma, una vittoria fuori casa, un 4-1, insomma, si inizia bene.
7: Sì, abbiamo fatto una bella partita anche sabato, solida, la squadra ha dimostrato che sta bene da un punto di vista fisico e soprattutto mentale. Siamo andati lì in un campo enorme, 40x20, però diciamo che la squadra in questo momento sta bene, ha corso tutta la partita, e credo che sul risultato ci sia poco da recriminare da parte avversaria. L'abbiamo meritato.
6: Valter Mancoso, direttore sportivo dell'Elmas, avete costruito una rosa, poi mi farà piacere, faccio prima la domanda a te così vediamo poi Mario cosa dice, insomma, una rosa per, avete iniziato bene, qual è, insomma, l'obiettivo di questa stagione dell'Elmas? Ricordiamo, l'anno scorso avete fatto un grandissimo campionato sfiorando, insomma, qualcosa di inimmaginabile, insomma, quest'anno le attese?
10: Sì, ciao a tutti, le attese sono la speranza di confermarci come abbiamo fatto il campionato dello scorso anno, che veramente, come hai detto tu, è stato eccezionale. È chiaro che i programmi non si fanno di anno solo per un anno, noi abbiamo fatto un programma dai 3 ai 5 anni, questo secondo anno è il proseguo dell'anno scorso come programmazione, e il risultato è innanzitutto subito la permanenza in Serie B, poi, come si dice, quel che viene in più, noi siamo lì, come ha detto il mister. Anche a Trento abbiamo dimostrato che siamo un ottimo organico, di fatto di ragazzi giovani, questo è molto importante, perché abbiamo cercato l'anno scorso con i miei colleghi di abbassare la media d'età e di avere la possibilità di avere dei giovani validi, come lo stanno dimostrando, e quindi dare la possibilità al mister di lavorare bene, con un organico importante, e la società è sempre lì presente in qualsiasi situazione che necessita.
6: Mario, confermiamo, quindi obiettivo salvezza prima di tutto, come si dice in questi casi, e poi quel che viene viene.
11: Salvezza sicuramente è l'obiettivo principale, poi l'altro obiettivo secondo me importante è quello di continuare a far crescere i tanti giovani che abbiamo in rosa. Abbiamo tanti 2008, ne abbiamo 3 o 4, anche il portiere è un 2008, nonostante ci sia Ciccio Ferraro, ma anche ieri abbiamo giocato in Coppa Divisione, ha giocato Jaime, ha fatto una grande partita anche ieri, quindi l'obiettivo è prima di tutto questo. Sono sicuro che con la rosa che abbiamo, non so dove arriveremo, però sono certo che faremo un bel campionato anche quest'anno.
6: Anche perché poi nei campionati nazionali, lo sappiamo benissimo, le altre squadre, le incontri magari adesso e a gennaio sono completamente trasformate, quindi insomma è molto molto molto variabile. Marco, ti chiedo, quando parli di avvicinati più al microfono, perché tu hai una voce molto calma e serena, era così anche
8: l'anno scorso.

0: aveva 14 anni più o meno quando ho cominciato a giocare, diciamo, un campionato professionista. E poi sono arrivata in Italia con 19 anni, sono arrivata già in una, diciamo, una categoria alta, sono arrivata in una Serie A. E quindi per me calcio 5 è sempre la mia vita.
1: Riesci a trasmettere anche alle più giovani questa tua passione, questa tua voglia di giocare, che poi magari che può essere contagiosa, e quindi magari aiutare le giovani a continuare a praticare questa disciplina?
0: Eh sì, diciamo che nelle sport tu devi dare tutto. Deve sempre dare tutto quello che c'è dentro, e è quello che ha fatto noi vincere anche questa partita, di rimbalzare questa partita così.
1: Poi insomma arrivare a fare 5 gol e vincere è stata sicuramente una grande emozione. Questa emozione alla fine li regala, in generale parliamo di tutti gli sport, noi stiamo pubblicizzando anche il calcio a 5, parliamo di calcio a 5, insomma queste emozioni le regala appunto il campo. Velocemente ancora un po' di risultati: la Serie A2 maschile vede il quarto, unica ovviamente squadra sarda impegnata in questo campionato, è la massima rappresentanza sarda nel futsal maschile, con l'esordio e il pareggio per 2-2 in trasferta contro l'Alto Vicentino. Andiamo ora invece nel campionato regionale, perché sono iniziato anche il campionato regionale di Serie C1 e quello di C2. Per quanto riguarda la C1, sono arrivate le vittorie dello ZB Iron Bridge contro il Sarfut, quello del Cechiciac Serramanna contro la Mediterranea, dell'Alghero in fuori casa sul campo del Decimo Mannu, il Cuscaglieri in casa dell'Oristanese e il Gonnesa che ha battuto il Babylon. Pareggio l'unico tra Fanni e Domus. E a proposito del campionato di Serie C1, grazie alla collaborazione di Giuseppe Valdes in regia, sentiamo i due contributi, iniziando dall'allenatore dello ZB Iron Bridge, Riccardo Fantera.
2: Sì, ciao, buonasera a tutti. Allora, sabato è stata una gara intensa contro Sarfut, un'ottima squadra, faccio a loro i complimenti, e noi siamo riusciti a gestire bene la gara. Siamo arrivati poi alla fine un po' stanchi, ma era, credo, abbastanza fisiologica la cosa. E bella gara, e sicuramente poi al ritorno sarà una gara simile, tra due squadre che secondo me si, diciamo, equivalgono in tutto e per tutto, e per qualità e per intensità. Noi abbiamo, quest'anno abbiamo un bel gruppo, noi ci siamo un gruppo completo, e ho dei ragazzi, devo dire, disponibili ad imparare, e sempre pronti, insomma, a dare quello che io chiedo a loro in campo. E quindi le nostre aspettative come società sono buone, puntiamo dal punto di partenza dello scorso anno a fare meglio, possibilmente a salvarci con qualche giorno di anticipo, e poi insomma tutto quello che verrà in più sicuramente siamo qua pronti ad accoglierlo. Siamo abbastanza fiduciosi per quest'anno. Grazie, buongiorno.
1: Restiamo nel campionato di Serie C1 e restiamo sempre, andiamo al nord, ad Alghero, per sentire il parere del dirigente dell'Alghero Calcio 5, Daniele Pica, su questo avvio di stagione con la vittoria proprio dell'Alghero.
3: L'informatore sportivo del Calcio 5, il dirigente della Futsal Alghero, Daniele Pica, prime impressioni di inizio stagione.
4: Buonasera, le prime impressioni sono sicuramente molto positive. La squadra è molto ben allenata, il mister Tente è il nostro vedo raggiunto, abbiamo una squadra abbastanza giovane e con qualche giocatore di esperienza che fa da chioccia ai più piccoli, e siamo convinti che quest'anno si può ben figurare anche in C1. Non abbiamo obiettivi di classifica, l'importante è far crescere il gruppo, i giovani, questo è il nostro obiettivo di quest'anno, anche con l'Under 19, infatti volevo dare continuità a questo progetto per far sì che salgano più ragazzi possibili in una squadra.
1: Ringraziamo anche Daniele Bonomo per la collaborazione nella produzione di questi contributi, che ci permettono così di affacciarci su tutte le realtà sportive della Sardegna, colmando anche le distanze. E, ecco, ritorniamo quindi in diretta qui con gli ospiti in studio. Volevo leggere un messaggio che è arrivato al numero WhatsApp di Radiolina, al 340-871-5015, di Roberto Pilas, che fa i complimenti alle ragazze del Calcio a 5 del Decimo Puzzo.

0: diceva anche giocavo anch'io, ho smesso perché ho caviglie e ginocchia che non reggono più. Chiaramente per chi gioca e Mario forse ne sa qualcosa, insomma, giocare a calcio a 5 a certi livelli poi le articolazioni le stimoli un attimino.
1: Devi stare proprio bene perché te le rovini col tempo.
0: Certamente importante poi la parte insomma, fa piacere poi perché sì. Arrivano dei messaggi di persone che magari sono appassionate di calcio a 5 e che magari non lo seguono tanto e chissà, ecco, grazie sia a Radiolina che a Videolina riusciamo ad arrivare a più persone e quindi far capire quanto è bello questo sport, quante squadre e quante realtà ci sono poi alla fine in tutta la Sardegna, anche realtà di realtà più piccole come quella di Decimo e anche Elmas, non è che sia una metropoli. Sì, siamo a due passi da Cagliari, l'Elmas è a due passi da Cagliari, ma insomma è sempre complicato, quindi ricoinvolgo anche Walter Mancosu perché chiaramente il progetto dell'Elmas l'hai già detto prima, è quello di far crescere i giovani e chiaramente dietro la prima squadra c'è un enorme sforzo della società nel portare avanti tutto il settore giovanile, la scuola calcio a 5.
1: È verissimo, noi abbiamo la fortuna di avere in totale 110 iscritti che vanno da 0-6 anni sino alla prima squadra. E abbiamo tutte le categorie che vanno da, come ho detto, dai 3, under 13, 15, 17 e 19. Quindi c'è un lavoro molto importante da parte della società, da parte di tutti gli staff di tutte le categorie e da parte di allenatori, dirigenti, perché è per questo che io ho detto prima, c'è dietro una programmazione proprio per portare i giovani ad ambire alla prima squadra. Quindi se non hai un settore giovanile e lo curi e li metti professionisti come allenatori, non vai da nessuna parte. Invece noi abbiamo investito nel settore giovanile, i risultati l'anno scorso ci hanno dato ragione perché l'Under 19 si è giocato sino all'ultimo, alla finale, anzi abbiamo vinto e poi abbiamo perso i playoff con il quarto, l'Under 17 è seconda in campionato, l'Under 15 quarta, quindi voglio dire dietro c'è un lavoro importante per far sì che in un futuro prossimo la prima squadra sia sempre più composta da atleti del nostro vivaio.
0: E chiaramente poi Mario può raccogliere questi frutti ovviamente sotto anche la tua regia. Ritorniamo però al campionato di Serie B ecco, hai analizzato un po' il girone, ci sono grandi squadre, nomi di grandi squadre, pensi che ci sia già una super favorita?
2: È un girone abbastanza nuovo per tutti, diciamo così. Dalle notizie che abbiamo, sicuramente due squadre credo che siano superiori a tutte, poi lo dimostrerà il campo. Una è quella che ha battuto il Sesto in settimana, sabato, e l'altra è il Manzano che ha pareggiato, mi sembra, in casa.
0: 2-2 col Belluno.
2: Esatto, che dai nomi sembrerebbe un'ottima squadra, però, ripeto, presumo che ci sia molto equilibrio anche quest'anno, cioè non credo che si staccheranno molto, perché comunque è un girone abbastanza equilibrato dove ci saranno molti derby da giocare, soprattutto su al nord, quindi credo che sia un campionato bello e affascinante come sempre.
0: Appuntamento sabato alle
2: ore 16 ore contro 16. Il Futsal Tesina,
0: che ha vinto 6-2 la prima
2: è
0: contro
2: la
0: Jesu,
2: anche
0: dunque,
2: questa,
0: subito
2: sì.
0: Un test
2: sì.
0: Per verificare così L'Elmas di Mario Mura dove potrà
2: pronti
0: andare. Vi farete trovare pronti. Decimo Futsal, appunto, abbiamo detto Marco che riposa, hai analizzato probabilmente anche tu il vostro girone, che permette anche insomma di avere due derby che saranno sicuramente molto molto intensi con Quartu e Cuscaglieri. Il resto insomma parliamo di altre squadre che siamo tra Roma, tra Lazio e la Toscana, quindi insomma siamo nel cuore del calcio a 5.
3: Sì, col Quartu nello specifico è un derby infinito per me, cioè, infatti il presidente Righetto ormai mi odia scherzosamente, dice non riesco a liberarmi di te, però scherzi a parte, ho visto, conosco poco diciamo la categoria e nello specifico il girone, perché le squadre sono un po' cambiate, quindi bisogna aspettare un po' per capire il vero valore. Sicuramente quello che è il nostro obiettivo, oltre che tenere la categoria, è cercare di fare il meglio possibile per non fermarci, nel senso io guardo sempre la partita successiva, cioè quando mi chiedono qual è l'obiettivo, l'obiettivo per me è vincere, cioè nel senso che guardo sempre la partita successiva e costruiamo piano piano il nostro percorso, però sicuramente è un campionato livellato sulle prime 5, poi quindi ci sarà da combattere per rimanere lì, anche perché i campionati corti sono più complessi, sono più complessi.
0: Decisamente bastano magari basta una o due, due partite passi falsi e rischi di compromettere magari anche una stagione. Jessica, secondo te insomma il decimo Puzzo a cosa può ambire, a cosa può puntare?
4: Allora, il nostro primo passo è non scende di categoria e poi lì possiamo arrivare a giocare playoff, a fare playoff.
0: Siete come anche un tuo parere insomma sulla rosa, su tutta la rosa del decimo Puzzo, come ti stai trovando, che ambiente c'è insomma attorno a questa
4: ambiente,
0: squadra?
4: Ambiente nostro è come una famiglia. Non c'è niente da dire, ormai siamo una famiglia lì.
0: Claudia, insomma questo ambiente poi vi aiuta a fare bene e anche appunto come stavamo dicendo a programmare, già aver programmato un salto di categoria in un campionato nazionale, immagino che siano stati questi mesi estivi abbastanza intensi, caldi, era caldo per tutto, ancora di più per voi che dovevate programmare questa stagione.
5: Sì, abbiamo cercato quest'estate di programmare un po' la prossima stagione nel meglio, infatti abbiamo comunque avuto supporto, due grandi supporti importanti che sono Daniele Fois con Stefano Versace, che supportano il mister a 360 gradi. Abbiamo cercato di fare un qualcosa, incominciare a costruire il castello un po', supportati molto dai nostri sponsor, che ringraziamo perché comunque ci mandano avanti anche loro con noi un progetto che penso, per quanto mi riguarda, che sia dello sport più bello del mondo. Quindi siamo contenti, siamo stati, quest'estate è stata, non siamo stati in vacanza, però ci prenderemo, se riusciamo a prenderci delle soddisfazioni, l'avremo fatto per un motivo.
0: Probabilmente c'è anche un po' di dispiacere nel non giocare subito dopo il grande entusiasmo per questa vittoria, ma insomma il calendario vi fa riposare. Abbiamo come al solito corso e il tempo a nostra disposizione è praticamente finito. Io ovviamente ringrazio Giuseppe Valdese in regia, ma soprattutto i nostri ospiti Mario Mure e Walter Marcosu dell'Elmas. Grazie ancora.
6: Grazie.
0: In bocca al lupo, tanto ci rivedremo e ci rincontreremo in questi studi. E poi al decimo Puzzo con Marco Calabretta, Claudia Piras e Jessica Will. Grazie.
5: Grazie, grazie a voi.
0: E grazie a voi che ci avete seguito. Ovviamente l'appuntamento con l'informazione sportivo Calcio a 5 il mercoledì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
7: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. È mezzanotte e 29 minuti.
8: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
7: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Andrea Secchi, su Radiolina.

Buonasera, ben trovati edizione della notte del telegiornale di Vidiolina. Vediamo subito i titoli del sommario. Aeroporti e privati, nessun passo indietro della giunta regionale che attende le verifiche, fissa l'obiettivo nella rete ministeriale. L'opposizione insorge e vogliono speculare. Solidarietà di cittadini e istituzioni, Emanuela Pintus, la sindaca di Arborea che ha rivelato di aver subito minacce e intimidazioni.

0: Marconi, commercianti esasperati, succede troppo spesso. Archiviato con successo dal Giro Mondiale di Rally, ora la città catalana guarda al 2027 e nove grandi eventi sportivi in programma. Obiettivo: qualificare il territorio. Si avvicina a Cagliari Juventus, dopo oltre 15 anni rossoblu si presentano allo scontro diretto con due punti in più in classifica, la Domus verso il sold out. Parliamo di politica, in apertura con la questione degli aeroporti e ai privati, nessun passo indietro della giunta regionale, mentre l'opposizione insorge e dice vogliono speculare. Ci racconta tutto Stefano Fioretti.
1: Il percorso che stiamo individuando è quello della rete aeroportuale ministeriale, che dà garanzie per il soggetto pubblico, né retromarcia né nessun altro motivo, solo ovviamente si ha l'intenzione di fare le cose per bene, così come previsto dal percorso individuato.
2: Nessun cambio di rotta verso la rete aeroportuale ministeriale, quindi anche sulla privatizzazione dei tre scali isolani. Giunta Todde che va avanti, ma confermando la linea della prudenza. Inchieste, indagini, ricorsi hanno già portato allo slittamento dei 30 milioni stanziati dalla regione per entrare nella futura holding con una quota di poco inferiore al 10%.
1: Gli approfondimenti sono tanti, complessi, che vanno di natura finanziaria, natura giuridica, e quindi le procedure di affidamento per poter avere poi tutto questo supporto per poter completare l'iter a un esito ovviamente positivo di tali approfondimenti comportano delle tempistiche lunghe.
2: Percorso confermato nonostante voci che hanno fatto pensare a una possibile retromarcia, e anche sulla scia della risposta dell'assessore a un'interrogazione consigliare, tanto basta fa scorrere nuovi veleni con l'opposizione che rilancia la battaglia contro quella che ritiene una speculazione sui cieli sardi.
3: Continuano a prendere in giro i sardi, non è più possibile. Non è che cambiando l'etichetta si cerca di parlare di rete aeroportuale sarda e non parlare di fusione. La direzione si vuole seguire è sempre la stessa, si vuole portare alla speculazione dei nostri scali. Non è più ammissibile e faremo una guerra totale per evitare tutto questo.
0: La cronaca è latitante. Da ieri Roberto Arzu, 59 anni, era ai domiciliari, attendeva il verdetto della Cassazione nel processo in cui era imputato per traffico di stupefacenti. Ha rotto il braccialetto elettronico ed è fuggito. Le forze dell'ordine lo cercano in tutta l'Ogliastra. L'uomo è anche accusato di essere coinvolto nell'omicidio di Mino Marongi, ucciso ad Arza nel luglio del 2024. Carabinieri e polizia stanno rastrellando le zone rurali alla ricerca di tracce. E adesso il caso della sindaca di Arborea che ha rivelato di essere stata oggetto di minacce e di morte. Naturalmente è arrivata la solidarietà da più parti. Sentiamo il servizio di Marco Lai.
4: La rivelazione shock durante la seduta del Consiglio Comunale. Ho subito per ben due volte minacce di morte, ha raccontato la sindaca prima di abbandonare l'aula. Due episodi fra loro lontani nel tempo. Al primo, legato a un TSO, non aveva dato peso. Dopo il secondo, più recente, sul quale non fornisce dettagli perché è oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine, è arrivata la scelta di parlare pubblicamente.
5: Ci ho ragionato a lungo e ho deciso di renderla pubblica perché secondo me in un contesto sempre più complesso come quello che vivono i primi cittadini è necessario che tutti facciano quadrato attorno ai sindaci e alle sindache.
4: Manuela Pintus è alla guida di Arborea da oltre 10 anni, una fiducia che i suoi concittadini le hanno accordato ben 3 volte, ma che non è bastata a sottrarla ad alcune pesanti intimidazioni.
5: Ho deciso nel corso di un consiglio comunale di interromperlo dopo diversi punti e di chiedere a tutti maggiore impegno, perché la tensione politica insieme ad altre dinamiche che prescindono dalla tensione politica può contribuire a mettere a rischio i primi cittadini.
4: Un richiamo che è anche una richiesta di aiuto a tutto il Consiglio. Abbassiamo i toni dello scontro politico perché le conseguenze possono essere queste, è la sostanza. Tantissimi i messaggi di solidarietà di cittadini, colleghi sindaci e istituzioni con l'invito ad andare avanti.
5: Io ho un mandato e ho promesso dell'impegno ai miei cittadini e dare le dimissioni potrebbe consentire a qualcuno di pensare che mandare minacce agli amministratori possa farli desistere dal loro incarico, e credo che sarebbe controproducente per tutti, non solo per me.
0: Piano regionale dell'energia entro l'anno nella società sarda nel 2027, la giunta fissa i tempi, ce ne parla Stefano Fioretti.
6: Per la società energetica abbiamo sviluppato tutta l'attività propedeutica, una importante società specializzata sta certificando sostanzialmente la fattibilità dal punto di vista economico. Per quanto riguarda il nuovo piano energetico è ormai veramente alle battute finali.
2: Vedranno dunque la luce nei prossimi mesi due strumenti considerati vitali anche per fronteggiare l'assalto degli speculatori del sole e del vento. In consiglio regionale, in commissione speciale energia, tre quarti di giunta fissa i tempi, piano regionale prima di fine anno e soprattutto l'attesa società sarda per l'energia entro il 2020.
6: L'energia rinnovabile si può produrre, è importante che però si produca quella che serve, quindi attraverso una società energetica, così come avviene per esempio in Val d'Aosta con CVA che sfrutta l'idroelettrico per produrre energia a favore anche dei propri cittadini. Questo noi lo possiamo fare in Sardegna.
7: Credo che possa essere molto più ambizioso rispetto a questa prima fase embrionale il ruolo di questa società energetica. Credo che possa essere anche decisiva rispetto alla gestione delle fasi autorizzative.
8: La società energetica sarda è uno di quei tasselli necessari perché la Sardegna possa governare i propri territori sul piano non solo paesaggistico e urbanistico, ma anche e soprattutto sul piano energetico.
2: Perplessità sull'efficacia della società sarda subito emerse, almeno l'opposizione, non casuale il proseguo della seduta in sede politica.
7: La nostra architettura amministrativa regionale crea delle distanze tra le azioni dei vari assessorati. Il nostro compito è quello di armonizzare questo tipo di attività soprattutto con quello che è il desiderio della Sardegna di avere la più efficiente configurazione energetica e la massima tutela dell'ambiente.
0: Ci fermiamoci alla pubblicità.
9: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Parliamo di sanità, il personale dell'Ares è in agitazione, c'è stata un'assemblea dei lavoratori che lamentano l'immobilismo dell'azienda. Luca Neri.
10: Uno stallo gestionale organizzativo, le risposte che non arrivano, i lavoratori di Ares provano a farsi sentire.
11: La nostra azienda, pur non venendo da un commissariamento, continua ad avere un'organizzazione precaria, non ci consentono di attuare il lato aziendale, giuridicamente valido, in quanto dall'assessorato nessuna obiezione mai arrivata, e quindi tutto questo si ripercuote sulle lavoratrici e i lavoratori della nostra azienda.
12: Vorremmo sapere anche come mai non è stato approvato il fabbisogno, visto che siamo dal 2022 con i direttori di struttura facente funzione.
10: Di fatto manca il documento che chiarisca l'organizzazione di un'azienda cruciale per il funzionamento delle ASL, oltre a quello che stabilisca quanti siano i lavoratori necessari per portare avanti in modo efficiente l'attività.
13: I lavoratori hanno bisogno di binari sicuri su cui muoversi, perché dietro ogni lavoratore c'è un servizio che deve funzionare, e se il servizio non funziona, a farne le spese sono i cittadini.
14: Questa azienda è piena di professionalità di altissimo livello, ma che sono imbrigliate da un immobilismo ingiustificato e ingiustificabile. La mobilitazione del personale è iniziata e andremo avanti fino a ottenere il giusto, perché è giusto che ci sia il riconoscimento delle professionalità.
10: Non si escludono giornate di sciopero, mentre dalla direzione ribadiscono l'apertura al dialogo, specificando l'intenzione di arrivare con sindacati e assessorato alla soluzione dei problemi. Non l'unica azienda in agitazione. Domani dipendenti della OU di Sassari arriveranno a Cagliari sotto la sede del Consiglio regionale per una prima giornata di mobilitazione che proseguirà anche venerdì. I primari hanno già informato la direzione che l'assistenza non sarà garantita nei prossimi due giorni.
0: Il Sulcis Iglesiente è la prima ASL della Sardegna che ha iniziato la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Sentiamo Valentina Orcio.
15: Nel Sulcis Iglesiente è partita la campagna antinfluenzale 2026-2027. Prime vaccinazioni negli ambulatori della ASL e una

0: Negli spettacoli, la nostra intervista a Daniele Tinti, stand-up comedian del podcast Tintoria, e nello sport fare i puntati su Mina, che potrebbe indossare la fascia da capitano nella sfida contro la Juventus. Tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola pure sull'app L'Unione Digital.
1: Noi facciamo una breve pausa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Il comune di Alghero punta sui grandi eventi sportivi per allungare la stagione turistica. Sentiamo Maria Grazia Letta.
3: Qualificare una destinazione, un territorio, un'intera isola attraverso manifestazioni culturali e negli ultimi anni anche sportive che hanno fatto di Alghero la capitale dei grandi eventi della Sardegna. Il Cadean dell'Alghè, primo capodanno di Sardegna, nato nel 1995, da qualche anno la città catalana ospita anche appuntamenti di rilievo mondiale nel motorsport, nell'endurance, nel beach e soccer e nelle discipline acquatiche.
4: Per anche allargare la stagionalità, in effetti già dall'anno scorso, ma in particolare quest'anno, da maggio fino a metà ottobre, fine ottobre, la strategia ha funzionato, la città è piena di presenze, di turisti richiamati anche da questi grandi eventi.
5: È un'equazione abbastanza banale se ci pensiamo, parliamo di camere d'albergo, parliamo di team, parliamo di addetti ai lavori, parliamo di tifosi appassionati di ogni disciplina.
3: Il Rally Italia Sardegna, il VRC, sono gli eventi di maggiore rilevanza internazionale ospitati in città, una vetrina straordinaria per la capitale della Riviera del Corallo.
4: L'Ironman, il triathlon a inizio stagione sono stati degli eventi straordinari.
3: Per l'Ironman, la prestigiosa competizione internazionale di triathlon, contratto assicurato per i prossimi 3 anni. A maggio 2027 i campionati europei di nuoto in acque libere e si prosegue con quelli mondiali di nuoto paralimpico.
5: Il lusso, le notti sfrenate, i grandi aperitivi sugli yacht li facciamo fare a chi li sa fare molto meglio di noi, però questo pezzo di Sardegna deve raccontare una storia diversa.
1: In Ogliastra invece c'è un turismo legato ai matrimoni. Sentiamo Daniele Rosai.
6: L'Ogliastra turistica che ha coinciso sempre con una stagione e con un'immagine. Oggi quella fotografia comincia ad avere più profondità. Il viaggio cerca esperienze, saperi, produzioni e incontri capaci di vivere anche lontano dall'estate.

0: I rossoblù si presentano allo scontro diretto con due punti in più in classifica. Ce ne parla Alberto Masso.
1: Sarà forse il segno dei tempi che passano e cambiano. Dall'altra parte dell'oceano, un paese intero, l'Argentina piange per l'ultima volta di Leo Messi con la biancoceleste, dopo 21 anni di gol, record, vittorie e magie. A queste latitudini invece cambiano le gerarchie. Il Como lotta per lo scudetto e i Cagliari, per occuparsi dei fatti di casa nostra, attende la Juventus guardandola dall'alto in classifica, un più due, come non accadeva dalla stagione 2010-2011. Allora la vecchia signora ospitò i rossoblù a Torino dopo 4 giornate, anche allora con 2 punti di ritardo, subito ribaltati con un sonoro 4-2. Come non bastasse, il Cagliari ha superato la Juventus nelle convocazioni in azzurro, un tempo feudo bianconero, con 2 presenze, Maldini e Romano, contro l'unico rappresentante della squadra di Spalletti, l'ex cagliaritano vicario. Ora però la parola passa al campo. Pisacane ha ritrovato tutti i suoi nazionali, con l'eccezione di Rodriguez, atteso ad Assiminello di rientro dall'India. Il tecnico spera che le 2 settimane senza campionato non abbiano inceppato un meccanismo fin qui quasi perfetto, con 4 vittorie su 5 e un unico stop contro la capolista Inter. E i tifosi sognano un'altra notte indimenticabile. Tra abbonati e no, la Domus vede già 16.100 posti occupati, compresi quelli del settore ospiti. Un possibile sold out per tenere a distanza la signora e continuare a volare.
0: A Calagonone un torneo di calcio che ha visto in campo squadre di polizia arrivate da tutta Europa. Sentiamo Graziano Cano.
2: Ringraziamo tutte le forze di polizia che sono venute un po' da quasi tutta Europa, ce n'è dalla Romania, dalla Polonia, un po' dall'Italia, un po' qualche d'una dalla Sardegna. E quello che più ci fa piacere è che ormai questa, chiamiamola amicizia con colleghi poliziotti, insomma, che vengono a giocare questo torneo, sta diventando un'amicizia che va oltre il calcio e la solidarietà che per noi è fondamentale oltre il giocare al calcio.
3: Calcio, amicizia, solidarietà. Nel campo panoramico di Scrittioreto, Nino Ceseri, a Calagonone, 4 giorni di sfide, ma non solo, tra le squadre delle forze dell'ordine arrivate da varie nazioni e regioni. Tutti in campo, ma non sono mancate escursioni in un territorio straordinario con un obiettivo preciso.
4: È un motivo di aggregazione a cui non siamo voluti mancare neanche quest'anno ed è stato creato soprattutto per a scopo benefico, per raccogliere un defibrillatore per il comune di Calagonone e donare anche ad altre associazioni, tra cui Giardini di Lu per la ricerca del cancro ovarico. Speriamo che il prossimo anno si ripeta con un aumento di squadre e quindi anche di divertimento e di fondi per la beneficenza.
3: Il secondo torneo Interforze è andato ai poliziotti polacchi.
5: Rappresento il Tribunale di Nuoro che quest'anno ha deciso di partecipare con delle buone intenzioni, soprattutto con dei principi di solidarietà e anche cercando di far bene sotto il profilo agonistico e tecnico.
0: È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buonanotte.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Sul ritmo di una danza berbera, Andrea Parodi ha costruito questo brano dal titolo Camineras, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Era Camineras, il brano appena ascoltato dalla voce di Andrea Parodi, tratto da Sardegna Canta del 2003.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra. Dalla cantante cagliaritana Francesca Lai ascoltiamo un brano intitolato Saneddu. Ne ha curato l'arrangiamento Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai, che con Davide Guiso ha all'attivo anche un album, Equilibri, con il gruppo Karma.
1: È 1:00.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Francesca Figus su Radiolina.

Saluri a tutti, su Benegattau, su Benidorraus, su dalle giornali in Sardu, de Sardegna 1, Bieusu, e intendeusu come sempre, che li punti snovas a de oi, e cominciausu con il titolo su de su sommario. Un brano regionale de Sinergia, a intro su 2026, una società di Sarda in Sanno Ghintro, a questi obiettivo de sa giunta, sa commissione speciali, olire a forti e sa battaglia contro la speculazione. Sa sindica de Arborea Nosi Dimitri, Manuela Pinto, se stetti a Melezzara, ma a ridezziro de andare innanti, se s'appello a cittadinos e politicos, e sta ribasso un momento de basciare su denori de donne volemica. Sa protesta de sa sanità in Sardegna, manifestazione in Casteddu, anti sa sedi de Sares, Crasi, su sciopero de esprimare de Tattari, novore su donne e garanzia su assistenza. Di mondiale di suo traballo Dignus a Cisl de Tattere presentava una circa dei noi besti in tappeto distinzioni e problemi in suo settore pubblico bruschettotto in si scuola in Sassaridadi. Sport su palloni de Serie A domenica si sfida entra su Castello e sa Juventus si squadra di Pisacane parte con 2 punti in proso in sa classifica tutto esaurito in sa Unipol Domus. Energia, sa giunta regionale, sa commissione speciale del suo consiglio, ha rispiegato che i punti sono obiettivi, poi smessi, chi beninti e possano chi entrare. S'assessore dell'industria, Emanuele Cani, ha nato a Intu su 2026, ha resi approvato sovrano energetico regionale, su 2027 era nasci sa società energetica Sarta. Punti strumenti su d'importo, come ti narra sa giunta, finza sa voce che è mai. Si speculazione energetica a capiare a esimpianto su d'energia verde, assessori cani, fuedendi di impianto su eolico, su fotovoltaico, su a lavoro che sa Sardegna depri produsi, scet se energia, caserbiri ai sardo su e su modello e sa società energetica istituita in sa Val d'Aosta. De sicuro in questa società energetica depridendi un arrolo ancora più ambizioso, annau invece sa Stefano Tunis, che è il suo presidente della commissione speciale in suo consiglio. Sua posizione non è convinta mera di questo strumento, di sicuro ci sta bisogno di allegare a livello politico, non abbastanza questioni tecniche. E sta ribasso il momento di regionare tutto vario, sicuramente in ara Gianluca Mandas, che è il suo viso presidente della commissione, e fendi uno passo in antesi a rispetto e donna polemica, ma sa società energetica è questo strumento giusto per governare sul territorio. Andiamo ancora a Mandas. Suo obiettivo, now su presidente Tunis, è di armonizzare ogni attività, di cui c'è bisogno di afforti efficienza energetica, ma finza de amparai su paesaggio e s'ambiente de sa regione nostra, su de Tunis. I amministratori locali, si sente a Melezzauso, come sa sindica de Arborea, Manuela Pinto, su chistionendi su consiglio comunale, sa sindica Nauga, tanti a Melazzara de morti, 2 abortas, a Melezzo, su Cavunti, a Cappiauso, a si attività di

Può far funzionare ogni azienda sanitaria locale, e questo è fondamentale, ma comprendi quanto su traballarori si esercitano ogni attività. A Palas di ogni traballarori, come ti narra Tiziana Usai, sa presidente RSU Ares, ci punti servizio su cadepiti funzionari e in questa azienda ci punti uno sciacco umano e professionista, che però non ha rinnescinti a traballare. Commenti si deppiri, questo su fondi sfuggito su De Marco Fenudi, che è su viso, presidente RSU Ares. E dipendenze di Nanta, che ci hanno messo finza una varia di sciopero. Sa direzione di Ares, una ragazza pronta, regionale, a pizza su de donne, argomento, su obiettivo è di risolvere i problemi. E se protesta, per toccare finza sta traballare di questa azienda ospedaliera universitaria de Tattari, che ha scioperato i grasi e posto i grasi con una manifestazione in manna che sarà in Castello durante il suo palazzo del suo consiglio regionale, esprimare su Tattareso su Nantaga Grazia e Cenabra, non hanno avuto donne garanzia per assistenza dei pazienti. Sanità di Sarda, che è in crisi, sempre di bruso, i riformatori, i punti traballenti a un brano straordinario, ci chiede Zanai questa situazione, la maggioria del centro-sinistra, come tenera Franco Benoni, sul responsabile del suo settore, posso partire, tenera mille maniere, o risolvi problemi, ma non dare in certa mancuna. Sa sanità di Sarda è morendo insieme, altri riformatori, sta in basso momento, e vai proposta, berasa, poi da vai tornare a bivi. Su traballo manno, è arrivato Saginanta consulta sanità in cingere su Mesargiolos che ha girato tutto l'isola. Si va a tre dati su de su che si effendi nara Umberto Tica su capo dei sconsiglieri dei riformatori sardi se ho spronto si fa un brano straordinario con sa giuro de 100 operatori su obiettivo nara ancora Franco Benoni e telefoni a disposizione da ogni cittadino uno sistema che possa funzionare bene dei sospirali sinosu e soschinanta domusu de comunità in ogni territorio. Sovrano, resti pronto, in una varia mesi, non se osfendi critica sascetti, come ti narra ancora Umberto Ticca, se osportende innanzi, sì, propostas, est un traballo dunque sa de prospettiva, ed è sicuro, sul fatto che non ci sia un assessore Beru, assessori regionali Beru, non aggiura su sistema, narratica, non è la terapia giusta. E sti partiti in Sardegna, con questa campagna per si vaccinare contro l'influenza e su Covid. Sa prima ASL, ovvero ambulatorio, e sti cosa adesso sulcis iglesiente. E già i sargenti vaccinanti sì, è una campagna per rotto, su come ti narra Andrea Della Salda, su dirigenti del suo servizio, igiene pubblica dell'azienda sanitaria del sulcis iglesiente. Ma brusca tutto, è un vaccino che serve tipo beccias, becciosu, pazienti si graesi e Pipiusu. Occano sul Ministero ha anticipato questa campagna e ne sono spassato cominciare in su mese Donia Santi. I cittadini si vorrete già prenotare, come ti narra ancora Andrea della Salda, ambulatore su Monti Sempre, Oberto su, ci Monti Vosto sul Libero. Su. Sa vaccinazione per toccare finza sa Pipiasa e Pipiusu da 6 mesi ai 6 anni. Su. Sul vaccino si vuole fare del suo pediatra o in saschinanta domus de comunità di pochini timmeri sa siringa cesti finza su vaccino spray casi vicchiri in sul naso come tenere ancora Andrea della Salda. Nugoro non è una città di pochini in cibiri pagu o nuda e stessa denuncia le due spicciocco su Francesca e Matteo tutto sdoso punti zurpo su donna di si muoventi a solo su in isarrugas in isprazza sa del Nugoro camminauso in autonomia nanta iso su piaso su burman e tutto ma non ci punti camminera bonnoso su in manco ci punti sinnalisi sonoro su che si fatti comprendi quando però si attrapassai sa ruga non ci punti a Pariccio su ni manco in isautobus su gagiranta in sa città di in isautobus de Sarsteburu è nata Francesca e Matteo gli antesi da importo manno scamminere sa cananta tattili in smarci

0: La storia è nota. Nel 2021 un gigantesco incendio attraversa il Montiferru e l'oleastro millenario divorato dal fuoco a Sadancamanna diventa il simbolo di quella devastazione. Il tentativo di salvare la pianta partì dal ceppo basale, dall'apparato radicale rimasti vitali.
1: Grazie in particolar modo al contributo dell'Associazione Montiferru, che è nata proprio dopo il rogo, ci si è attivati per cercare di recuperare la pianta. Ci è voluto molto tempo, ma dopo circa un anno e mezzo dal rogo un germoglio ha iniziato a svilupparsi. Successivamente la pianta si è sviluppata anche da un altro lato.
0: Fu la conferma che la pianta non era morta. Oggi, a distanza di oltre 5 anni dall'incendio, quel progetto di salvataggio prosegue. Grazie ai semi che erano stati raccolti prima del rogo, si è stato in grado di moltiplicare la pianta e di allevare delle piante figlie.
1: Una di queste piante è stata messa a dimora a lato della madre e un'altra invece nella scuola di Cuglieri. Continua la collaborazione, in particolar modo del nostro Ateneo con l'Associazione Montiferru, anche per cercare di salvaguardare e recuperare gli oliveti dei territori non solo di Cuglieri ma di tutto il Montiferru, e anche attraverso delle attività di forestazione per recuperare la vegetazione autoctona dei territori che sono stati percorsi dal fuoco.
0: L'oleastro millenario resta oggi accudito e protetto con interventi agronomici di tutela, divenuto dopo la devastazione simbolo di rinascita.
1: Noi non riusciremo certamente a rivedere la bellezza di quest'albero maestoso millenario, però questo germoglio dimostra la resilienza, la capacità di riuscire a recuperarsi dopo un rogo e un evento così catastrofico. È utile anche per far capire la capacità di recupero delle popolazioni dopo un rogo di questo tipo, delle attività produttive di quelle aree, dell'economia di un territorio che è stato chiaramente mortificato.
2: Ha parlato di due figli già rimessi a dimora. Quanti figli potrà avere questa pianta?
1: Noi conserviamo nella banca del Germopalma della Sardegna tanti altri semi di questa pianta, sarà quindi possibile in futuro riuscire a moltiplicarla, ma siamo più impegnati più che altro per cercare di salvaguardare le varietà di olivo presenti in Sardegna e quindi il comparto olivicolo che ha un grande rilievo nell'isola.

0: I sonus de sa terra nostra.
1: Il gruppo degli Ateros è stato fondato a Cagliari nel 1993 dai fratelli Gianni e Massimo Baldiccu. Mescolano testi in sardo su ritmi pop. Il brano Mama, che stiamo per ascoltare, fu inciso come preghiera e inno di speranza e fu proposto in Umbria al Festival Nazionale Inedito per Maria, dedicato alla figura centrale della nostra tradizione religiosa.

0: È 1:29.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Radiolina presenta Caffè Corretto.
4: 7 ottobre, buongiorno a tutti, io sono Francesca Figus, Fabio Leoni con me in regia. Ero sul punto di troncare la conversazione, poiché nulla mi manda in bestia come il fatto che qualcuno se ne esca con luoghi comuni insignificanti mentre io sto parlando con tutto il cuore. Get la frase del giorno per iniziare questa puntata. Allora, il caffè è già nella moca per alcuni di voi, sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina, ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e speriamo un sorriso. Tanta politica per cominciare questo primo blocco, politica nazionale e politica regionale. E allora siamo al braccio di ferro finale sulla riforma istituzionale del voto. La Camera dei Deputati vive ore di altissima tensione mentre si avvia a concludere l'esame dello Stabilicum, la nuova legge elettorale voluta dalla maggioranza di centrodestra. Nelle ultime ore il governo Meloni ha incassato le prime due fiducie blindando gli articoli 1 e 2 del testo. Oggi l'aula di Montecitorio è chiamata a votare la terza e ultima questione di fiducia posta invece sull'articolo 3 e si corre contro il tempo perché l'appuntamento decisivo è fissato per domani a mezzogiorno e mezzo, quando si terrà il voto finale sul provvedimento a scrutinio segreto. Però che cosa prevede questo Stabilicum ribattezzato dalle opposizioni Melonellum? La riforma introduce un sistema proporzionale corretto da un robusto premio di maggioranza. Alla coalizione che raggiunge il 42% di voti, pensate, spettano ben 70 deputati e 35 senatori in più per blindare in questo modo la governabilità. Tornano in parte le preferenze con l'obbligo dell'alternanza di genere, ma il capolista bloccato. Lo sbarramento è fissato al 3% per le liste singole e al 10% per le coalizioni. Naturalmente durissimo lo scontro in Parlamento, le opposizioni protestano compatte parlando di uno schiaffo, di un duro schiaffo alla democrazia e denunciano forti profili di incostituzionalità.

Proporzionalità nell'ampiezza del premio di maggioranza e dal canto suo invece la maggioranza difende la riforma come strumento necessario a garantire la stabilità del paese e evitare i continui cambi di governo del passato. E allora da Roma invece torniamo in Sardegna, ancora una volta il grande titolo a centropagina dell'Unione Sarda, oggi in edicola, punta ancora sulle polemiche scatenate da Beppe Grillo, tornato al colpire dal suo blog, da cui ha lanciato il durissimo affondo contro la presidente della regione Alessandra Todde. L'accusa, lo sapete, ve la stiamo raccontando da un paio di giorni, aver trasformato il movimento in un poltronificio tradendo lo spirito delle origini. Nel mirino del fondatore c'è la mancata cancellazione di una legge regionale sulle nomine e sui consulenti che secondo Grillo la nuova giunta starebbe sfruttando anziché abolire. La replica della governatrice sarda è stata immediata, liquidando l'attacco con un ironico pace e bene. Todde ha difeso l'operato della giunta spiegando che i consulenti servono a non perdere i fondi del PNRR. E allora tutto alle pagine 2 e 3 dell'Unione Sarda oggi in edicola. Parla la maggioranza, parla l'opposizione. Aspettiamo anche i vostri commenti 340 87 15 015. E adesso un po' di musica, ma questa volta giochiamo in casa a Sarazza e Guè.

0: Ai. Radiolina Caffè Corretto.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Caffè Corretto.
3: Ancora insieme, ancora in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari. Oggi c'è un anniversario drammatico da raccontare. Sono passati 3 anni da quel 7 ottobre 2023, il giorno in cui il Medio Oriente è precipitato in una delle fasi più dolorose, più terribili della sua storia contemporanea. I fatti di quella mattina sono impressi nei resoconti di tutti i quotidiani del mondo. Erano le 6.30 quando l'operazione lanciata da Hamas ha squarciato il silenzio nel sud di Israele. Un lancio massiccio di oltre 3.000 razzi, seguito dal cedimento delle barriere di sicurezza, dall'incursione di comando armati via terra, via mare e con i deltaplani, i bersagli, i kibbutz di frontiera, le basi militari e soprattutto il festival musicale Supernova trasformato in un teatro di sangue. Il bilancio di quella sola giornata è drammatico: 1.300 vittime sono tutti civili e oltre 240 persone rapite e portate nella striscia di Gaza come ostaggi. Un attacco senza precedenti per l'intelligence e la sicurezza israeliana. Da quel momento però la cronaca si è trasformata in una sequenza ininterrotta di operazioni militari. La risposta di Tel Aviv con l'operazione Spade di Ferro, i bombardamenti a tappeto, l'invasione di terra della striscia di Gaza e una crisi umanitaria senza precedenti che ha provocato, secondo i dati delle Nazioni Unite, decine, decine e decine di migliaia di morti palestinesi e lo sfollamento di quasi l'intera popolazione dell'enclave. Un conflitto che nei mesi successivi, lo sappiamo bene, si è allargato al Libano, coinvolgendo l'intera regione in una drammatica reazione a catena. Oggi tutto il mondo torna a quella data e non è solo per una ricorrenza sul calendario, ma è per fare il punto su una ferita aperta. Ricordare il 7 ottobre non significa scegliere una parte in un tifo da stadio, né fare finta che il dolore dell'uno cancelli il dolore dell'altro. Significa avere il coraggio e la fatica di guardare in faccia quell'orrore, significa non abituarsi alle cifre, non anestetizzarsi davanti alle notizie dei notiziari, davanti alle prime pagine dei giornali e continuare a farci una domanda scomoda quanto necessaria: a che punto abbiamo perso l'umanità, la speranza fragile e ostinata è che la parola pace torni a essere un progetto e non un'utopia irraggiungibile. Max Pezzali, Le Ali.

Max Pezzali qua su Radiolina. E allora, a partire da questa settimana, tutti noi automobilisti ci troviamo ad affrontare un nuovo scenario sui prezzi del carburante. La giornata di oggi si apre sotto il segno delle polemiche a causa del mancato rinnovo del taglio delle accise sul gasolio. Infatti è scaduto lo sconto fiscale di 6,1 centesimi di euro al litro. Il passaggio promesso alle cosiddette accise mobili è rimasto temporaneamente bloccato per la mancanza del decreto attuativo in Gazzetta Fiscale. Questo ha provocato un immediato ritocco verso l'alto dei listini, in particolare per il diesel. E allora, a questo punto, siamo davanti a un vero e proprio paradosso. Da un lato, l'adesione di oltre la metà delle stazioni di servizio al cosiddetto price cap e i recenti cali della materia prima avevano registrato una leggera flessione dei prezzi sulla rete ordinaria. Dall'altro, invece, la fine del sussidio statale rischia ora di tradursi in una stangata complessiva stimata dalle associazioni dei consumatori, pensate, in 4,7 miliardi di euro nei prossimi 6 mesi. Sono tutti soldi nostri, con la benzina self che si attesta mediamente sui 2,049 euro al litro, il gasolio che torna a salire sopra i 2,24. L'attenzione si sposta sul tavolo di confronto tra governo e raffinatrici, fissato proprio per domani nel tentativo di lanciare una soluzione. E allora, mentre i politici sono al lavoro, noi proviamo invece a lanciare quella che è la domanda del giorno. Io l'ho già fatto ieri sui miei canali social, tante le risposte: che cosa fare per risparmiare sulla benzina? 340 87 15 015 per mandarmi le vostre soluzioni, e qualcuna inizio a leggerla. Allora, questa arriva da Carlo Forte: sulla 131 i prezzi sono sempre alle stelle, io faccio il rifornimento nei paesi interni prima di mettermi in autostrada, nei distributori bianchi o non logo fuori dalle grandi arterie risparmio anche 10-15 centesimi al litro. Da Nuoro: inutile fare 20 km apposta per andare al distributore più economico, questo ecco è l'opposto, ti mangi il risparmio. Io uso le app di comparazione prezzi e mi fermo solo nei distributori più convenienti, che si trovano già sul mio percorso quotidiano. Giovanni ci scrive da Sassari: le nostre strade interne sono piene di curve e buche, se hai le gomme anche solo leggermente sgonfie l'attrito aumenta e l'auto consuma molto di più. Io controllo la pressione una volta al mese, rigorosamente a gomme fredde. Fabio Leoni, un super tecnico. Ancora da Olbia: ma viaggiate mica con la casa dietro, c'è gente che tiene nel bagagliaio catene

0: Smiley qua su Radiolina. Allora, chissà se la musica e la danza sono elisir di lunga vita, chissà se lo è il nostro caffè corretto. Certo, Bolotana è la blue zone al femminile, la capitale delle donne centenarie, il centro del margine secondo soltanto ai numeri di una megalopoli come Hong Kong. Insieme a me questa mattina il sindaco Francesco Manconi. Buongiorno sindaco.
1: Buongiorno a voi, salve, buongiorno.
0: Ma allora siamo pronti, siamo pronte tutte a trasferirci da lei.
1: Beh, questa è veramente una buona idea, ve lo consiglio caldamente perché qui è una località dove si sta bene, ma non soltanto Bolotana, del territorio dove veramente la qualità della vita è eccellente e quindi noi assolutamente vi accogliamo a braccia aperte.
0: È un grande primato per la vostra comunità, ma questo dimostra anche il grande lavoro fatto.
1: Beh, certamente questo è frutto di un lavoro, diremo, che parte da diversi anni, con un gruppo di lavoro di grandissimo livello, che sia locale, ma poi coordinato dal professor Pes dell'Università di Sassari, dove abbiamo coinvolto naturalmente era gli americani, un gruppo di stra-americani, scienziati americani, che sono venuti anche qua a Bolotana, dove sono rimasti veramente entusiasti dell'ambiente, di quello che noi mangiamo, e naturalmente poi si è conclusa con questa pubblicazione sul National Geographic, che per noi è stata naturalmente una cosa gratificante. Io credo, guarda, che noi adesso come amministrazione comunale naturalmente dobbiamo cercare di custodire, di valorizzare questo risultato straordinario.
0: Questo riconoscimento Blue Zone vi porta alla ribalta, sindaco, in tutto il mondo.
1: Esattamente, noi parlando con gli americani abbiamo capito questo, loro assolutamente ci hanno detto preparatevi per l'accoglienza, noi siamo assolutamente pronti, diremo là, non pronti naturalmente totalmente, però certamente dobbiamo organizzarci per l'accoglienza perché qua verranno sicuramente migliaia di persone, poi noi pensiamo che sia così.

0: Ne siamo assolutamente convinti anche noi. Sindaco, ma un piccolo segreto c'è? È l'aria del suo paese, si vive bene, si mangia bene.
1: Ma io credo che sia una serie di circostanze, credo che sia sì l'alimentazione, sia certamente anche l'ambiente in cui viviamo. Ricordiamoci che qua siamo all'interno di un territorio ambientale molto importante, dove noi stiamo cercando di costruire il parco che si chiamerà Margine Oceano, quindi è una zona di interesse comunitario. Siamo all'interno paesaggi rurali storici, siamo scritti al MASAF, abbiamo delle colline eccezionali. Io credo che sia una serie di circostanze che ci hanno veramente consentito di avere questo straordinario risultato. Credo che sia così, il cibo è ottimo, noi naturalmente stiamo facendo un lavoro eccezionale, i nostri produttori con dei prodotti locali tipici che ormai stanno veramente arrivando oltre la Sardegna sicuramente.
0: E le donne di Bolotana a questo punto sono davvero le custodi di una vita che va valorizzata in ogni aspetto.
1: Assolutamente, questo è il dato straordinario, perché le nostre donne sicuramente questo dato ci rende entusiasti, perché le nostre donne sicuramente hanno intanto sempre lavorato, sono delle donne molto intelligenti, questo lo posso dire, hanno sviluppato una socialità importante. E poi sicuramente hanno una marcia in più rispetto a noi maschietti, e questa è la dimostrazione di Bolotana, insomma.
0: Donne che hanno lavorato per mandare avanti le famiglie, donne che hanno lavorato fuori dalla famiglia, donne che hanno veramente portato avanti la loro vita, la vita dei figli e la vita dell'uomo che hanno scelto di avere accanto. Donne sempre coraggiose, forti e fiere.
1: Hanno avuto una doppia valenza, sicuramente hanno lavorato, hanno fatto un lavoro egregio nella nostra famiglia, hanno mantenuto i nostri figli, ma soprattutto nel passato, ricordiamoci che questo era un po' il gravaio della Sardegna per la piana di Bolotana che abbiamo, che naturalmente era anche completamente seminata, dove le donne stesse andavano a lavorare e poi accudivano alle faccende familiari, come sempre, insomma. Queste donne di grande valenza che hanno sempre lavorato, ma la dimostrazione è che il lavoro naturalmente allunga la vita.
0: È proprio così, sindaco. E allora, noi siamo pronti a trasferirci da lei. E questo perché oggi il grande applauso va veramente a Bolotana, al paese che lei governa con così tanta passione, che è diventato il paese dei record. Francesco Manconi, grazie per essere stato con me questa mattina. A lei buon lavoro e noi ci ascoltiamo insieme. Ligabue, qualcosa per te.